0: Radio Rock Italia, non solo rock.
1: Lo sai che le apparenze non ingannano e i cigni dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo sai che

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei, mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

come, dici a me, gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: Ma uguali proprio. Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: Radio Rock Italia.
2: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice.

0: Radio Rock Italia.
1: Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa città.

Fai tanto freddo adesso, da muovere le mani, portare fuori il cane, per non pensare ai drammi. Ma ti ricordi il fuoco? I manganelli hanno un'anima, non conosco.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Quanto è difficile stare in una grande città. Forse va bene abbracciarsi per la paura del freddo. Lungare la strada per caso con un motivo preciso. Contarsi le rughe nel viso, trovare per sbaglio un sorriso.

vestiti. Vogliamo restare da parte tutti puliti. Vogliamo tenere le cose, romperle tutte, ricostruirle. Vogliamo trovare uno spazio un po' più sicuro.

0: soli. Siamo soli.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bahamas.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così

Io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: È venerdì, buongiorno, venerdì 26 giugno, sono le 7, puntualissimo. Eccomi qua, sono Marco Bosco e iniziano, come tutti i giorni, alle 7 le trasmissioni in conduzione diretta, fisica, di Radio Rock Italia. Questa è Giù dalle brande e allora, qual è lo scopo? Lo sapete, vi devo svegliare. E come lo faccio? Lo faccio come mi pare e piace, ovvero sia alternando carezze a calcioni, gomitate. Cominciamo tranquilli allora. C'è Giorgio Gaber, beh, dai.

ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di

i brucischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazzi è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra, ma cos'è la destra?

io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra.

ultimamente un po' a sinistra e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra.

0: E insomma, lui si interrogava, no? E del resto sono domande tutte molto attuali, assolutamente legittime. Destra, sinistra, e poi alla fine fa basta. E infatti la facciamo finita. A Roma, oggi, generali condizioni di cielo poco nuvoloso, minima 23, massima 35. Questo è un pezzone di Daniele Silvestri. Eh sì, con Roberto Dell'Era. Un altro bicchiere.
1: Escono tutte le sere per essere certi di non ritrovarsi a rimpiangere niente. Si riempiono gli occhi, le mani ed il ventre.

un inno al buon bere, insomma, e non solo. Sono le 7 e 9 minuti, Radio Rock Italia 3791 600 190. Allora, vediamo un po', il sole è sorto alle 5.35 e tramonterà alle 20.48. La luna si leverà alle 18.11 e calerà alle 2.32. Si tratta di luna gibbosa crescente. Oggi le notizie come al solito, perché insomma quasi sempre c'è lui, il boss, il dottor Lorenzo Tedici, il meteorologo che ci dà una mano questo venerdì 26.

È una Milano con la peste, questa che ci racconta Manuel Agnelli. Noi siamo molto vicini al break, dai, poi riprendiamo con il meteo. Un minutino, dai.

0: Rock Sport. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: State ascoltando
2: Giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
3: È alle 7:17, è il momento del classico Samuele Bersani, giudizi universali.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ai giudizi universali di Samuele Bersani. E nel dettaglio, oggi avremo sole. Senti, senti che partenza. Sole caldo al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio e alla sera. Va bene, dai, non piove. Tom Waits, questi sono Tre Pazzi, Ice One, Danno e DJ Crime. 7:22.

0: ho il cielo ma non ho la stanza.
1: Mi piacerebbe chiedere a Tom Waits cosa ne pensi di questa, così, della spendita del suo nome in questo simpatico brano. Allora, durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle 14 e sarà di 35 gradi, il solito bel anticiclone che ci fa compagnia. La minima è stata registrata alle 6 e era proprio fissa sui 23. Arriva Dinosauro con la sua grondaia.
2: Il solito argomento a tormentarmi i battiti, la vita strattonata, io che perdo gli attimi. Non c'è giorno che mi assolvo dal giudizio di me stesso, la paura quotidiana che sia solo tempo perso.

la grondaia. I venti per chi va a vela saranno al mattino deboli, provenienti da nord, con intensità tra i 3 e gli 8 km orari, moderati da ovest, sud-ovest al pomeriggio, con intensità tra i 12 e i 28 km orari, e deboli da sud-ovest, al libeccio, alla sera, con intensità tra i 9 e i 18 km orari. Colapesce e Di Martino.

0: di Scirocco invece non c'è traccia e va bene. Arriva il momento delle notizie importanti, l'intensità solare con la quale chiudiamo così il bouquet delle, così, delle informazioni su Roma. Vabbè, questa l'intensità solare non riguarda soltanto la capitale. Allora, la più alta sarà alle 13 con un valore UV di 6.9 che, come ben sapete, corrispondono a 874 watt su metro quadrato. È importante. Sotto si fa strada Etta con un brano che ha un titolo che è tutto un programma, perché lei dice: mi fa schifo tutto oggi. In realtà no, è una bella giornata e la qualità dell'aria è pure discreta, pensate.
1: All

Beh, insomma, fa schifo tutto, allora che gli vuoi dire? Allora, vediamo un po'. Gran caldo anche in avvio della prossima settimana, l'abbiamo detto, ridetto, ma lo ripetiamo perché siamo a venerdì e per cui gli ultimi aggiornamenti hanno confermato che, se mai ve ne fosse bisogno, dopo un avvio della prossima settimana ancora all'insegna di un gran caldo, è attesa, attenzione, una brusca transizione, una svolta temporalesca. A partire da... senti che bella apertura. A partire da mercoledì 1 luglio, infatti, un fronte instabile in discesa dal nord Europa investirà il nostro paese. Attenzione, perché questo passaggio potrebbe innescare, questo pure lo abbiamo detto e ridetto, eventi meteo violenti come grandinate e nubifragi a causa dell'ingente quantità di energia potenziale che si sta accumulando nella bassa atmosfera. È un famoso rapporto di causa-effetto. Lo so, vabbè, bennato.

0: esiste un legame di causa-effetto tra l'intensità del caldo e la violenza dei temporali. Il calore estremo e l'umidità dei giorni afosi non spariscono così per magia, ma vengono immagazzinati dall'atmosfera come energia potenziale. Questo mix diventa il combustibile che poi è pronto a esplodere non appena arriva l'aria fresca in quota in discesa dal nord Europa. Quell'energia si accende tutta insieme, trasformando una normale perturbazione in un evento meteo estremo.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi

0: abbiamo aperto una porta dietro pagamento ed ora vi chiudiamo dentro.
1: Vi chiudiamo dentro, già. Purtroppo te ne sei andato, Paolo, e ti sei portato pure via le chiavi. Allora, nel corso di lunedì 29 e martedì 30 giugno, ovviamente, in molte città del centro-nord, la colonnina di Mercurio subirà un'ulteriore impennata, spingendosi verso massime di 40 gradi, localmente anche 41, nelle basse pianure emiliane e lombarde, Attenzione, 29:30, super caldo. I caravan.
2: Sogniamo un caravan. Prestati in cinque da dentro una macchina, andiamo a...
1: Ovviamente i patagarri, non i caravan. Hanno il caravan.

0: L'878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
5: 7:47, è il momento della novità. Roma, mi vuoi bene, i Gin.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

mi sono sbagliato, eh. Insomma, lei è Jean, non i Jean, perché è vero che insomma c'è una collaborazione con Giorgio Maria Condemi, però si sta parlando di Ginevra De Tommasi, alla quale chiedo venia, cantautrice che insomma abbiamo notato nel 2024 a Sanremo Giovani, questo insomma è il suo singolo Roma mi vuoi bene, appunto prodotto, come vi dicevo, in collaborazione con Giorgio Maria Condemi, che insomma conosciamo, no? È noto all'ufficio si direbbe in certi ambienti, no? Chitarrista di Motta, Marina Rei, Giovanni Truppi, Paolo Benvenu, indimenticato, e molti altri, oltre che produttore di talenti. Quindi va bene, abbiamo detto quello che accadrà il 29 e il 30, e ci saranno le notti super tropicali, insomma le minime che staranno sui 25 gradi anche la notte, tutto questo l'abbiamo detto. Vediamo che cosa succederà da mercoledì 1 luglio, però intanto ci gustiamo Andrea Laszlo, De Simone, Fiore mio.

Allora, eccoci qua. Una svolta è appunto attesa mercoledì 1 luglio. Proprio in quel giorno un fronte temporalesco, sospinto da un profondo vortice d'aria fresca ed instabile posizionato sull'Islanda, riuscirà a fare breccia nel robusto muro dell'anticiclone africano. Inizialmente le regioni più a rischio saranno quelle del nord, con una particolare attenzione per il Triveneto. Ma in seguito il cambiamento dovrebbe coinvolgere, almeno parzialmente, anche il centro-sud. Si tratterà di una transizione brusca che potrebbe provocare fenomeni intensi come grandine e nubifragi, nonché downburst, ovvero cosa sono le downburst? Quelle temibili raffiche di vento lineare capaci di superare i 100 km orari. Quindi dal 1 luglio si dovrebbe respirare un po'. Comunque, insomma, visto che si parla di 1 luglio, è anche abbastanza prematuro, no? Dare previsioni certe. Seguiremo.

0: E insomma, salutiamo anche Von Datti, una storia moderna. In ogni caso, come vi dicevo, gli ultimi aggiornamenti iniziano un pochettino a fiutare la fine di questa prima estrema ondata di calore della stagione estiva, ma proprio, insomma, sembra che riusciremo a smorzare la canicola, insomma, i 40 gradi. Vedremo, vedremo se successivamente l'anticiclone africano tornerà a riprendersi gli spazi perduti o se ci saranno altri break temporaleschi. Intanto arriva Auroro Borealo con la sua Ti amo.
1: Ti

tu. Ma una canzone te l'ho scritta prima io, perciò prendila e portatela via.

0: Ah, Aurora Borealo ci delizia sempre. E invece chi non si sta deliziando affatto sono i nostri amici venezuelani. Terremoto, una tragedia vera, 180 morti, i conti salgono sempre di più. Vediamo adesso un classico, poi parliamo del Venezuela.
1: Io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò

Parliamo di rinascita, è quella che auguriamo comunque ai venezuelani, perché insomma la loro terra è stata colpita, squassata e distrutta da un terremoto di una potenza devastante, il più potente degli ultimi 126 anni. Pensate, insomma, due scosse ravvicinate, una di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta, se mai fosse stato possibile, di 7.5 di magnitudo a distanza di 40 secondi. Sono diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste ancora intrappolate. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. L'epicentro è vicino a Morón, una città costiera a 200 km dalla capitale. La regione della Guaira, dichiarata zona di disastro. Guaira, Guaira, non so veramente. Sale ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti. Il bilancio provvisorio del devastante sisma sarebbero oltre 39.000 i dispersi. Lo segnala il sito web dedicato alle persone scomparse, appunto dopo la doppia scossa. Il Ministero degli Esteri nostro ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. In Italia c'è una grande comunità italiana, sono oltre 140.000 persone e solo a Caracas ce ne stanno oltre 65.000. Quindi capite, insomma, la Guaira è una delle aree di Caracas che è stata tra le più colpite, quindi questa tragedia epocale.

0: E appunto il capo dell'unità di crisi della Farnesina, Nicola Minasi, dice: è proprio da quella regione, dalla Guaira, che stiamo registrando molte segnalazioni di persone che non rispondono. E poi dice: venerdì mattina, quindi stamani, partirà un aereo dell'aeronautica con squadre di soccorso appunto alla volta delle zone colpite dal sisma. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. Un team della protezione civile italiana in partenza. Madrid mette a disposizione 54 militari esperti in operazioni di soccorso. Il presidente francese Macron annuncia che Parigi attiverà un team di 85 soccorritori, mentre dalla Germania arriveranno 6 aerei da trasporto. Insomma, tutti si stanno mobilitando. Leone XIV, attraverso l'elemosineria apostolica, ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al Venezuela. I numeri di emergenza, va bene, non ve li sto a dire, e cerchiamo di, insomma, approfondire con altre notizie che chiaramente appena arrivano in tempo reale vi daremo, visto che purtroppo è una situazione che va aggiornandosi e va peggiorando di ora in ora. Ecco Cosmo.
1: Prometti che ci sarai sempre, anche se non è vero, perché se cadi in mezzo al mare

Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino.

0: Rock Spot.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a €799, fino al 30 giugno, Unieuro.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Sveglia, sveglia! Allora, 8:16, secondo passaggio con il classico Zen Circus, Ilenia.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Zen Circus con Ilenia. Allora, parliamo adesso di cose più amene rispetto al dramma del popolo venezuelano. Cambiamo decisamente argomento. Allora, l'altro ieri sera si sono assegnati i nastri d'argento al Teatro Argentina. Insomma, le star del cinema, c'è una zanzara che mi sta massacrando. Le star del cinema italiano hanno sfilato a Roma. Allora facciamo un po' di gossip, no? Esaminiamo questo red carpet. Non prima però di esserci gustati i Subsonica.

lati. Al Teatro Argentino molti premi e l'ha presi La Grazia, l'ultima opera di Paolo Sorrentino. Lo stile per tutti è elegante, ma alcuni anche un po' più informali. Il tailleur vince sugli abiti lunghi per le donne. Passiamo un po' in rassegna. Iniziamo con Giacomo Giorgio, uno dei primi ospiti della Notte dei Nastri d'Argento, che sono stati appunto assegnati l'altro ieri, a poche ore dalla diffusione attraverso i canali ufficiali dei vincitori di questa edizione, l'80esima dei premi cinematografici. L'attore partenopeo, la sua carriera prosegue tra film e serie televisive, è arrivato in blu, con l'abito col blazer doppio petto, camicia e cravatta, preferendo lo stile sartoriale. Sto vedendo la foto, sì, caruccio. Poi chi c'è? Abito blu sartoriale anche per Francesco Ghieghi, vincitore del Nastro d'Argento come miglior attore protagonista drammatico per il film 40 secondi e anche del premio Italo, un riconoscimento speciale che celebra i talenti più brillanti delle nuove generazioni. Qui c'è la Pandolfi, dopo la Ricche Lemura adesso.

Scorriamo allora questa galleria, questa passerella. Arriva la Claudia Pandolfi in abito nero lungo, bella, bella, devo dire, ho la foto qui davanti, caratterizzato da un nodo frontale, drappeggi e scollatura morbida. Eh sì, una creazione in seta di Federica Tosi. La Pandolfi è nastro d'argento come migliore attrice in un film commedia che si intitola Due cuori e due capanne. Poi c'è Teresa Saponangelo, anche lei molto sobria ed elegante, è chic, infatti qui scrivono, con la camicia bianca, un modello con maniche ampie, abbinata alla gonna ampia con paillette, attenzione, argento e plumage, questa gonna un po' piumata. Quest'anno ha recitato nel film di Rocco Papaleo, Il bene comune. Molto bene. Taglier blu anche per Milvia Marigliano, che si è aggiudicata il nastro come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo ne La Grazia di Paolo Sorrentino, un personaggio che ha colpito nel segno per la giuria composta dai giornalisti cinematografici. Poi c'è Beatrice Savignani, e la vediamo adesso, però intanto ci sono gli scisma, via via.

bella voce che aveva Sara Maso, ce l'ha ancora, è certo, però insomma gli Scisma si sono così sciolti, visto che il povero Paolo Benvenu ha preferito andarsene, lasciandoci qua in questo deserto musicale, come dico sempre io. Beatrice Savignani si è distinta con il suo personaggio nell'ultimo film di Gabriele Muccino, Le cose non dette. All'attrice, ricordiamo classe 2004, va il premio Biraghi per il suo molto promettente esordio cinematografico. Al photocall arriva con tailleur in tessuto satin e la camicia col collo a sciarpa. Ma che collo figo, sembra proprio una sciarpa. Andiamo avanti. Adalgisa Manfrida, protagonista dell'Ultimo Schiaffo, riceverà appunto il premio Graziella Bonacchi, e l'ha ricevuto appunto. L'attrice ha scelto l'abito nero con la gonna larga, doppiato di pizzo, che rivela una trasparenza sull'addome, una creazione adatta al tono dell'evento. Sì, sì, ma comunque sobrio, ma assolutamente non volgare. Caruccia, caruccia. Attenzione, qui poi abbiamo una coppia, Giulio Base, che posa con un sardonico Giancarlo Giannini, favolosi.

0: tiro mancino. Allora, Giulio Base posa con Giancarlo Giannini, li dovreste vedere, a cui è stato attribuito quest'anno il nastro speciale. Giannini ha prestato la sua voce nel Vangelo di Giuda, pellicola appunto diretta da Giulio Base la scorsa estate. Poi vediamo Barbara Boucher. Attenzione, Barbara Boucher riceverà e ha ricevuto, chiaramente qui è stato scritto il giorno che c'era la premiazione, lo sto leggendo con un paio di giorni di ritardo, ma mi interessava così parteciparvi come erano vestite queste star. Ha ricevuto un nastro d'argento speciale a Roma per la sua interpretazione in Finale Allegro, film scritto e diretto da Emanuela Piovano. Scusate, l'attrice che ha speso la sua carriera recitando per cinema e TV ha indossato pantaloni chiari e un elegante blazer color cobalto. Poi c'è Riccardo Milani, e qui lo vediamo qui a braccia aperte, trionfante. Ha portato a casa la vittoria nella categoria migliore commedia con La vita va così, che vanta nel cast la presenza tra gli altri di Virginia Raffaele e Diego Battantuono. Poi c'è Completo Oscuro, camicia chiara senza cravatta per Giuseppe Battiston, migliore attore in una film commedia per Lavoreremo da grandi. Battiston ha vinto il nastro anche nel 2016 per Perfetti Sconosciuti, e chi se lo scorda quel film?
1: La musica è troppo forte, non si riesce a parlare. Sono troppi anni che perdi la voce.

shit.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Questo è
7: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
8: Sveglia, ma ormai lo sarete, perché insomma sono le 8.47 ed è il momento delle novità. Tornano anche le vibrazioni.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: provare ad uscire.
1: E salutiamo il ritorno delle vibrazioni dopo l'ultimo EP del 2023. Questo è un inno al divertimento, no? Un inno così all'amore libero, un brano riconoscibilissimo, perfetto stile vibrazioni, scritto appunto da Francesco Sarcina, ispirato dalla sua esperienza personale nei locali notturni, ricordando serate nate per puro divertimento tra trucchi, improvvisazioni e coriandoli. Infatti non ho detto il titolo è Ambiguità, parentesi, così strafatta di coriandoli. Va bene, allora, sono d'accordo con te Alessandro, siamo tutti molto contenti di questo ritorno delle vibrazioni. Sono le 8:52, arriva il basso di Andrea.

no, non direi, insomma, luglio è già alle porte, però va bene. Andrea De Sica, che ha diretto quest'anno il film Gli occhi degli altri, ha ricevuto il nastro Hamilton Behind the Camera, un premio speciale che va al discendente di una famiglia di cineasti che continua a guardare il presente col proprio sguardo d'autore. Va bene, un completo blu tranquillo con cravatta, senza giacca ma con cravatta e camicia con maniche arrotolate, Adriano, anzi no, sì, Adriano, si chiama Adriano Moretti, a cui è andato il nastro d'argento nuovo Imaie. L'attore ha recitato in Notte prima degli esami 3.0. Poi c'è Anna Ferzetti, migliore attrice protagonista per La Grazia di Paolo Sorrentino, un ruolo importante che la pone ai vertici delle interpreti italiane. Per la cerimonia il look con i pantaloni con la fascia in vita e la giacca rosa di Maison Valentino. Poi sono arrivati Toni Servillo e Paolo Sorrentino, fedelissimi al proprio stile, che con la Grazia hanno messo a segno un altro titolo importante e premiato della loro lista di collaborazioni. La Grazia, che ha ricevuto 9 nomination, pensate, ha portato a casa 8 premi, tra cui migliore attore protagonista in un film drammatico, migliore regia, migliore sceneggiatura e miglior film. Poi c'è Mahmood, bella questa camicia di Mahmood, cos'è, una maglia con degli strani polsini, vediamo un po', ha scelto lo stile di Prada per la serata in cui riceve il nastro d'argento per la migliore canzone originale, che si intitola Le cose non dette, è un brano dall'omonimo film di Gabriele Muccini. Ah, poi c'è Valerio Mastandrea, tanto però c'è il maestro adesso, eh.

Allora, vediamo un po'. C'è Valerio Mastandrea, che vi posso dire, lo sto vedendo. Semplice, proprio acqua di rose. L'acqua di rose si è presentata. Vediamo come commentano qui. Miglior attore protagonista drammatico per 5 secondi. Premio ex aequo. Il look è composto da pantaloni classici indossati con una semplice t-shirt in tinta, cioè maglietta blu e pantalone blu, un classico. Poi vediamo chi c'è. Top e giacca effetto pelle per Monica Guerritore. Ah, immarcescibile la Monica Guerritore, sempre sulla breccia. Nastro speciale per Anna, il suo racconto al cinema della storia di Anna Magnani. Il premio sarà una riproduzione di quello che Magnani ricevette nel 1946, quindi 80 anni fa. Poi chi c'è? Grande Mariano Rigillo. Mariano Rigillo è elegantissimo con il suo bastone, con la sua canna di Malacca. Sorride davanti ai fotografi. Mariano Rigillo, premiato con nastro speciale per la sua partecipazione a La Salita, opera prima di Massimiliano Gallo. Questa la voglio vedere, lui mi è sempre piaciuto tanto. Sin dai tempi di Dov'è Anna? Io sono vecchiotto, insomma, qualcuno ricorderà. Uno sceneggiato che a metà degli anni 70 tenne le famiglie italiane inchiodate alla TV. Allora, poi chi c'è? Damiano Micheletto, tra i premiati c'è anche lui, migliore esordio alla regia per Primavera, un classico abito blu scuro, camicia celeste e cravatta intonata con sui toni dell'amaranto. Questo giovanotto chi è? Ampi sorrisi e look total black per Tommaso Cassisa. Nastro d'argento, nuovo Imaie per Notte prima degli esami 3.0. E vabbè, anche lui un completino senza la cravatta. Abbiamo finito questa passeggiata modaiola, tra quelli che hanno preso i nastri. Arriva un altro che ce l'avrei visto bene, con la sua capigliatura sempre molto raccolta nello

La mia parte intollerante, Caparezza, le 9 passate da 6 minuti. Allora, il 4 luglio ci sarà il concerto di Ultimo, oltre a essere il mio compleanno. E voi dice, ma che ce ne frega a noi? Ve lo dico lo stesso. Bene, sappiate che alcuni fan sono già in tenda a 10 giorni dal concerto a Tor Vergata. Si sono accampati. Lo staff del cantante si premura di avvertire: non esponetevi a temperature proibitive in questi giorni. E come fanno? Boh.

Insomma, mancano ancora 10 giorni al grande appuntamento del 4 luglio, stiamo parlando del concerto di Ultimo, ma a Tor Vergata già si respira il clima di rovente trepidazione per l'evento epocale che vedrà Ultimo esibirsi davanti a 250.000 persone, capito? L'area circostante lo spazio dello show, infatti, ha già iniziato a trasformarsi in una tendopoli posta davanti alle prime strutture montate, con tende e sacchi a pelo portati da gruppi di amici e famiglie già pronti per il conto alla rovescia dell'evento e intenzionati a garantirsi una posizione privilegiata sotto palco.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Rock Spot. Arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: È arrivato l'ultimo passaggio classico per oggi e anche per la settimana, in quanto oggi è venerdì e ci sono i CSI.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Insomma, a fotografare con precisione la situazione, quindi questi primi accampamenti in zona Tor Vergata, è stato il social blog Live From Italia, che ha condiviso su TikTok alcune testimonianze dirette dei primi ragazzi in fila. I fan arrivano da ogni angolo del paese e non solo. Si registrano presenze da Taranto, Mantova, Napoli, Ancona e persino dalla Germania. Nel gruppo, unito da una passione incrollabile, si notano anche un bambino e un cane. C'è stato chiaramente anche il commento dell'entourage dell'artista, un entusiasmo talmente travolgente da aver spinto lo staff di Ultimo a intervenire pubblicamente per tutelare la sicurezza e la salute dei ragazzi messi a dura prova dall'ondata di caldo estivo. Attraverso una storia pubblicata su Instagram e ricondivisa dallo stesso Ultimo nel profilo personale, l'etichetta Ultimo

vediamo un po' i numeri di questo grande concertone che ci sarà il 4 luglio. Sto parlando appunto del concerto di Ultimo. I numeri legati alla produzione del live di Ultimo, che appunto si terrà il 4 luglio, sono davvero imponenti. Il palco principale si svilupperà su una lunghezza di, pensate, 140 metri, dominato da ben 34 torri strutturali che raggiungeranno i 33 metri d'altezza. E che sarà? L'impianto visivo sarà garantito da 2500 metri quadri di schermi LED ad alta risoluzione e da oltre 1500 punti luce, supportati da 18 maxi schermi distribuiti lungo tutta la superficie dell'area e da 30 torri delay per la perfetta diffusione di audio e luci. A completare il tutto, sospesa a 60 metri da terra grazie al sostegno di due enormi gru, campeggerà una gigantesca struttura metallica luminosa di 21 metri per 10. Sembra veramente una roba assolutamente folle. Andiamo tutti a vedere Ultimo. Io no, è il mio compleanno, faccio una festa.

Lady Moon con Fluorescence. 9.34. Stavo leggendo appunto un po' di notizie su Ultimo. Vabbè, non è un artista per cui io stravedo certamente, non andrei a vederlo dal vivo, ma questo non importa. Fatto sta che insomma 120.000 persone ci andranno, quindi ha vinto lui. Stavo vedendo che proprio l'anno scorso, di luglio, aveva annunciato questo grande evento, quindi con un grande anticipo, e si parlava appunto di una data, quella appunto imminente del 4 luglio 26, una data che si preannuncia storica, con una stima di 120.000 spettatori attesi. Il cantautore romano, che si chiama, non lo sapevo, Niccolò Moriconi, avrebbe scelto uno dei luoghi simbolo dell'architettura incompiuta della capitale per trasformarlo in tempio della musica pop, confermando ancora una volta il suo status di artista da sold out. E beh, se c'è già gente che fa la fila o che si è già accampata, 250.000 persone, non 120.000, il doppio.

stavo guardando l'ANSA così per aggiornarvi sulla situazione in Venezuela. Bilancio salito a 235 morti e 4.300 feriti, lo ha annunciato il Ministero della Salute Carlos Alvarado. Un neonato è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira. Anche una donna è stata tratta in salvo a Chacao 24 ore dopo le violenti scosse di magnitudo di cui vi ho parlato, insomma di cui parla tutto il mondo. Venezuela è un paese in ginocchio, ferito al cuore da un terremoto violentissimo che ha colpito la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello stato della Guaira, dove potrebbe aver provocato appunto un'ecatombe con migliaia di morti. Secondo le ultime stime, circa 40.000 persone risultano ancora disperse. La Farnesina ha avuto conferma del decesso appunto di un cittadino italiano, italo-venezuelano, classe 1970, con parenti in Italia, che è stato proprio coinvolto nel crollo di un edificio proprio a La Guaira. Ci sono molte segnalazioni di persone che non rispondono e quindi insomma l'unità di crisi della Farnesina è estremamente attiva, perché potremmo avere dei caduti anche

0: Rock Sport.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è
6: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
8: E siamo arrivati in dirittura finale. Questa è proprio l'ultima curva prima del rettilineo e ci andiamo a tutto gas con This Eternal Decay, Breathe in Silence.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E questa novità, This Eternal Decay con Breathe in Silence, alle 9.51 qua su Radio Rock Italia. Ragazzi, siamo arrivati, sì, per quanto mi riguarda, un altro brano e poi andiamo in sigla, in negrita, eccoli, Radio Conga.
1: Caribo Jumbo.

0: sulle note dei Negrita, Radio Conga. Io vi vado a salutare, ci riascoltiamo lunedì 29 che è festa a Roma, ma noi ci saremo. Vi lascio nelle sapienti mani di Dario Cecchettani, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 10 del mattino puntuale come due orologi svizzeri. Oggi è venerdì 26 di giugno.
2: Ciao marziane e ciao marziani.
1: Tutte e due.
2: Ciao Marte. Dai che è venerdì e se ne andiamo tutti a bere.
1: Devo dire che questa da quel punto di vista è stata una settimana bella e impegnativa.
3: Buongiorno
1: a te, chi c'è?
3: Buongiornissimo.
1: Soprattutto buongiornissimo, eh? Vai poi.
3: Buongiorno
1: anche a te, buongiorno.
3: Ciao Dario, dalle 10 alle 13 è un orario più confacente ai tuoi standard di vita.
1: Esatto.
3: La tua biometria mi dice che riesci ad andare al bagno con maggior regolarità.
1: Sostanzialmente.
3: Ti pare poco?
1: No, non mi pare assolutamente poco, è quello che mi permette di fare le cose con calma. Oggi sono arrivato con ben 10 minuti di anticipo, perché ho dovuto programmare tutta una serie di cose da fare e ho detto: senti, invece di fare le corse tolgo una cosa, ho tolto la palestra, ci vado domani. Però questo mi ha consentito di arrivare ben 10 minuti prima, e Marco Posco ha detto: ciao, me ne vado. Non gli è apparso vero.
4: Dai, Marte contro, attaccame sto Vasco, va.
1: Sì, eccolo, Dante a Roma, tremate. A proposito, Dante, ma quando se vedemo? Allora tu mi potresti rispondere con un vaschiano e laconico: domani sì, adesso no.

5 dall'album Cosa succede in città. Vasco Rossi in giro per l'Italia, è pronto il suo Giubileo di Vasco, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma per celebrare i 50 anni della sua carriera, imminente. 10.05 Radio Rock Italia, Marte contro, dalle 10 alle 13 Dario in voce con voi. Allora oggi è venerdì, per cui richieste 3791 600 190, solo musica italiana. Se invece volete richieste diciamo provenienti da altri country, andate dall'altra parte al 106 600 Radio Rock Storica, la conoscete, siamo qui anche per questo. E oggi anche il quinto quartiere, la rubrica del venerdì, che oimene oe la Oca, vamos dalla Oca, vamos dalla Oca, in Argentina, il luogo del mio sogno, il quartiere di Buenos Aires, la Boca, bello, mi piace. Allora, mi state ascoltando dal mare, dove poi spero di essere anch'io a breve, dopo dei piccoli giri burocratici da fare, in FM 96.6 da Torpagliani, Villaggio Tognazzi, fino a Coccia de Morto, La Vispoli, Maia di San Nicola. Se invece siete in macchina, DAB Plus, RadioRockItalia.it in ordine alfabetico. Se avete già l'app, l'avete scaricata, dall'altra parte del vetro potete sentire Gagarin, la prima stringa è Radio Rock, la seconda stringa invece è Radio Rock Italia. Poi diciamo che potete anche ascoltarmi sul web, all over the world, 3791 600 190, ve l'ho detto, il web, sì, vabbè, RadioRockItalia.it è abbastanza semplice, basta spingere play. A proposito di richieste, questa mi è stata chiesta ieri sera alla festa di Giovanna, Giovannetta da Roma, ancora auguri, serata tossica. E mi è stato detto, insomma, parlavamo del concerto di Max Pezzali e chiacchierando così con Benny mi ha detto: ma perché non mi passi Annucci sull'uomo ragno? Dico, oh, sai che ce l'ho, fa rima, c'è, stacce.

Ero un ragazzetto, andavo, raggiungevo la mia fidanzatina Giulia, che saluto, all'epoca 1991, forse 92 massimo, e quando sentivo in cuffia con il mio Walkman, che tra l'altro mio padre odiava vedermi sempre con qualcosa nelle orecchie, quanto noi oggi odiamo i nostri figli stare sempre al telefonino, e telefonino, poi ormai non si chiama più telefonino, smartphone, e sentivo sul treno per andare a Fondi, perché raggiungevo il campeggio, questo album degli 883 e Nord, Sud, Ovest, Est, e avevo 15 anni, 16 anni, e devo dire che mi sembrava molto rock per l'epoca, erano furbetti, perché questa loro prima uscita è stata un'uscita che poteva presagire un altro tipo di carriera. Poi, per carità, quando uno riempie gli stadi c'ha sempre ragione. A proposito, sta per arrivare il live di Ultimo, che qua è bello e bistrattato, ma per chi ha figlie o anche compagne o anche compagni o anche figli, insomma, per chi ha, a parte per chi lo ama direttamente, ma anche per chi ha qualcuno che deve accompagnare, saremo in tanti, devo organizzarmi. Allora, oggi è venerdì, per cui Marco Bosco va buttato giù dalle brande, Dario in voce con voi fino a luna, dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 17 Paolo Di Cenzo, è quasi weekend, dalle 17 alle 20 se ne prendete 80, porca pupazza, non diventano 40.000, Rocky Prina 500, io sono l'eletto, dalle 20 alle 22 finalmente Irene Vors con la sua Megers che chiude il palinsesto della settimana, e noi torniamo poi lunedì. Insomma, cambia poco. Anche questa è una richiesta da parte di Silvia, che mi chiede un bel pezzo antico degli Articolo 31, nello specifico proprio Maria Maria. Ce l'ho.

0: quarto e torniamo con il primo classico di oggi.
1: Rock Spot.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, 10:17, il momento del primo classico. Paolo Ballerino. Giuda era Ballerino in un fuetto. Indovinate qual è? 3791-600-190 oggi richieste. Banco del mutuo soccorso, il primo classico.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Io direi che Roberto se la accolla questa, perché il classico, come sapete, è frutto dell'archivio che va in rotazione grazie al lavoro dei nostri tecnici e della nostra direzione artistica. Però questo sì che è un classico, mi scrive Bobbo. E quindi che dire, diciamo che Banco del Mutuo Soccorso Paolo Pa è una richiesta oggi. Richieste 3791 600 190 su Marte Contro 10 e 22. Tra poco arrivano richieste, ma tra poco inizierò a parlare del Boca. Intanto buongiorno Simona.
1: Buongiorno Marte.
0: Buongiorno, come stai?
1: Ecco la mia richiesta.
0: Vai.
1: Tu che dormivi piano di Vasco. Se non si potesse in alternativa, sì, chiederei Magnolia di Negrita.
0: Vediamo.
1: Grazie.
0: Faccio quello che posso. E sicuramente posso. Buon venerdì a te, buon venerdì a tutti, a tutte e tutti quelli che lavorano, quelli che invece vanno al mare, quelli che si preparano per i ponti, perché è in arrivo il 29 giugno e care marziane, cari marziani in giro per l'Italia, sappiate che sono i santi patroni di Roma, 29 giugno, San Peter and Paul, San Pietro e Paolo, e apprezza il banco, anche il banco vince piglia tutto, ovvero Vince, anche qua, anche in questo caso, quindi diciamo facciamo contenti un po' tutti. Io ho però, eccolo là, il mio marziano rurale preferito from Bari. Buongiorno anche a te Alessandro che mi scrive. Buondì Dariuzzo, ma un bel diluvio dei Subsonica, come la vedi questa gallaccia?

0: dei Subsonica per il mio prode Alessandro, che a quanto pare sembra abbia gradito, come ha gradito anche Bob. E intanto ho trovato la magnolia per la mia Simo, anche perché Vasco l'ho appena passato, insomma, pareva brutto. Vince, che ci dici? Vai.
1: Buon venerdì a tutti, farabrutti.
0: Farabrutti.
1: Ascolta.
0: Eccomi.
1: Che ce l'hai bomba intelligente degli Elio e le Stere Tese?
0: Guarda, ci provo, se no ti passo un pezzo di Elio qualsiasi che possa in qualche misura piacerti, perché no.
2: Buongiorno Marte Contro.
0: Buongiorno.
2: Riguardo il concerto del De Ultimo.
0: Lo so.
2: Voglio parlare di quello che ho visto, che ho letto, dei parcheggi a 80 euro, delle persone che già stanno lì, se fanno 2 settimane di campeggio, non si sa per quale motivo, e stanno già lì in fila al botteghino.
0: E stanno là.
2: Non voglio parlare del fatto che non te puoi manco portare da mangiare dentro, perché te devi comprare le cose dentro.
0: Lo so.
2: Però voglio dire una cosa, stamattina mi sono svegliato con l'elicottero che mi girava sopra la capoccia. E ho scoperto che era Ultimo che si stava a fare i giretti, soprattutto a Tor Vergata. Io non so proprio a Tor Vergata, sto a Cinecittà, però penso sia stato lui. Ma è 8 del mattina, deve fare i giretti con l'elicottero. Ma fateli a mezzogiorno, no?
0: A Capecino, ci hai svegliato? Cioè, a Capecino, a Ultimo, ci hai svegliato? C'hai ragione.

fino alla fine. Simona Magnoria Negrita, intanto Capestino ti risponde Alessandro, cioè girava alle 8 ultimo perché non voleva arrivare per ultimo. Meno male che si automanda delle fotine di come dire di Lillo. Lillo è anche uno che si sbatte la testa nella porta, perché se la battuta è quella che è. Comunque ho girato al papà, l'altro papà sventurato che deve portare l'amichetta, poi hanno 14-15 anni, di mia figlia anch'esso al concerto di ultimo, per capire appunto questa storia dei parcheggi, perché mi è arrivata questa mail minacciosa: devi per forza comprare il posto del parcheggio, devi arrivare tutto scaglionato. Io capisco l'evento, io ripeto, ho avuto questo problema lì a Ferrara per far defluire le persone ed è stato veramente faticoso uscire dal parco lì a Ferrara. Mi immagino la folla di persone che ci saranno, dobbiamo comprare i parcheggi, comprare da mangiare lì dentro, c'è perquisizioni, cose. E io spero sempre che magari il 3 luglio arrivi qualche invito a qualche festa per il giorno dopo a mia figlia, che quindi magari ci potessero salvare, magari, non lo so. Ci sono stato anche l'altro anno all'Olimpico, comunque è un bello show, c'è da dire che poi lui il suo mestiere lo sa fare. Vince, allora, ho deciso di passarti questa di Elio e le storie tese, perché la trovo una delle più geniali trovate della musica italiana, dell'album Rum Casus, e me la gusto insieme a te prendendo un bel caffè di balsa.

Ah, tu! Me son visto sto spione qua, che mi guardava con l'occhio invasato, pure mentre che stavo a piscà, mi son detto

0: Che fai adesso? Vai a dormire, pescatore?
1: Perché andava le cazzi tua?
0: Allora buonanotte. Buonanotte, pescatore.
1: Ancora che te ne vai?
0: Ci vedremo domani, all'alba di un nuovo giorno.
1: Qua chiama le guardie.
2: Ho approfittato di Ali le storie tese per metterli in doppietta con la fantastica performance dei latte e i suoi derivati. Allora, intanto, ma invece ho due canzoni in mente, una mi ricordo solo il nome, neanche chi la canta, ed è Betty Tossica. Se non sbaglio è Betty la Tossica, comunque vabbè, vediamo. L'altra è Emilia Paranoica, lo so, mi sono svegliato un po' pensieroso stamattina. Mi sa che c'hai qualche cosa che ti atturba. Allora, 3791 600 190 per le richieste, ne stanno arrivando delle altre. La prossima è una richiesta di Giulia, che sei forse la più giovane di tutti quelli con cui interloquito adesso in base alla tua richiesta, ve la dico dopo. Ma oggi è il giorno del quinto quarto e sono già le 10:40, per cui me tocca. La voca, che in lingua ligure vuol dire la bocca. La Voca è un barrio, cioè un quartiere, di 46.494 abitanti di Buenos Aires, capitale dell'Argentina. E che la voca, forza Brescia. E deve il nome al fatto di sorgere sulla foce in boca spagnolo del Riachuelo e il Rio de la Plata. Oggi parliamo un pochino di Argentino. Sento la

0: Le bambole di Pessa, l'effetto collaterale. Hai ragione Alessandro, loro me ne andrei a vedere. Hanno un tiro, sì è vero, sono anche in tiro, ma soprattutto hanno un tiro, hanno un tiro. Comunque, allora, la voca, che viva la voca, vamoci a vedere. Tanto c'ho buone notizie per Capecino, perché Betty Tossica, hai ragione, Betty la Tossica sarà stato un fumetto porno tipo Lancio Story che leggevo da piccolo, invece sì, Betty Tossica ce l'ho, è dei Prozac Plus e quindi dopo il break che rientriamo, dal quale rientriamo con la novità, ti attacco subito questa tua richiestina, niente male, me la sono dovuto andare a spulciare. Allora, break delle 10.45, torniamo con la prima delle novità di oggi, Powered by Riccardo Magni.
1: Rock Spot.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
7: C'è vita sul pianeta torbido, alle 10.47, eccola qua la prima novità per oggi. Loro sono la scimmia con la loro monolocale. Ascoltiamolo insieme, vai.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Non male questo monolocale della scimmia. A Roma i monolocali sono arrivati a 700-800 euro al mese, è una cosa veramente disdicevole. A proposito di quartieri di Roma, invece qua stiamo parlando dell'Argentina. Siamo andati dall'altra parte dell'oceano in questo quinto quartiere, che vi ricordo è una rubrica da me cagata così qualche settimana fa, nella quale parlo di un quartiere chiaramente, diciamo, che ne so, sono partito da Trastevere, Monteverde, però sono anche andato al Bronx, Soho, e poi ho parlato di Garbatella. E invece in questo caso così una botta di italianità all'estero, quindi l'Argentina e la Voca, in particolare nella Voca, che abbiamo detto sorge alla foce del Rio della Plata, sorto, che infatti da qua la rivalità con River Plate, beh, lo vedremo nel corso della mattinata, sorto come porto fluviale nella prima metà del XIX secolo. La Voca è caratterizzata da una forte impronta italiana. Tano Saliemo è nella Voca, in particolare modo ligure, che ne ha influenzato gli aspetti socioculturali. Oggigiorno è uno dei quartieri più celebri e visitati della capitale argentina, e ci mancherebbe. Allora, Capo Capecino, guarda che t'ho beccato, perché me l'avevi richiesta specificatamente. Ti è
1: la storia di

Tossica, grazie per la richiesta pervenuta al 3791 600 190. Intanto Giulia, perché non è Giulia ma è Giulia, mi chiede un brano dei Marlene Kunz e ti accontento immediatamente. Allora sono le 10:54, parliamo della geografia del Boca. La Oca è situata nella parte sud-est del territorio della capitale argentina, presso la confluenza del Riachuelo, che segna il confine con la provincia di Buenos Aires, nel Rio de la Plata. Confina a nord con i quartieri di San Telmo e Puerto Madero, ad est e con il Rio de la Plata, a sud e con il Partido de Avellaneda, e ad ovest con Barracas. Barracas. La storia. Allora, l'area dove sorge l'attuale quartiere La Oca rimase di fatto disabitata per tutta l'epoca coloniale a causa delle continue inondazioni e della lontananza dal centro cittadino. A partire però dagli anni dell'830 circa, 1830, iniziarono ad insediarsi nell'area ancora scarsamente abitata numerosi immigrati provenienti per lo più della regione italiana della Liguria. Allora, piccola breve parentesi per il mio amico Vannacci. Gli immigrati sono quelli che lasciano un paese in difficoltà per andare in un altro posto dove cercano, non so, fortuna, benessere, pace, scappano dalle guerre, dalla povertà, dalla mafia, scappano da una condizione disagiata per andare in un altro luogo a cercare appunto tutto quello che gli manca e magari insediarsi e creare un polo culturale di integrazione, come è avvenuto in Argentina creando questo bellissimo quartiere che si chiama La Boca, La Oca. Giulia, l'abitudine Marlene Kunz.

molto molto bella. Il prezzo contenuto dei terreni, nonché la presenza del Riachuelo, che formava l'unico porto naturale della capitale argentina, aveva consentito la nascita, all'epoca Rosita, di un piccolo insediamento. I liguri del Boca erano dediti principalmente alle attività legate alla navigazione fluviale, come il commercio e la cantieristica navale, come anche a Genova tra l'altro, e all'artigianato. Nel 1871 il quartiere, insalubre e privo dei più elementari servizi igienici, fu uno tra i più colpiti dall'epidemia di febbre gialla, che causò in tutta la capitale argentina oltre 13.000 vittime. 13.000 vittime, non poche, calcolando all'epoca, è calcolato che oggi la densità è sui 46.000, quindi sa, una bella strage. Nel 1876 fu fondato dagli immigrati genovesi un movimento separatista di carattere politico-elettorale per ottenere l'autonomia amministrativa sulla gestione locale del quartiere e del porto. A questi si aggiunsero altri più drastici che proposero di puntare sull'indipendenza territoriale, quindi insomma, cercavano di avere un'autonomia, anche perché con l'autonomia del decisionale dei vari municipi, questo avviene anche in tutto il mondo, si è più veloci a porre rimedio a questo tipo di disagi, che siano emergenziali o anche urbanistici, oppure ecco, per assolvere ai bisogni delle popolazioni che abitano i quartieri. E il quinto quartiere è la storia dei quartieri in giro per l'Italia e per il mondo, ma oggi è anche venerdì. Richieste 3791 600 190. Un altro Alessandro.

Mushroom che è dei pancreas, un po' di punk, giusto, ci sta. Ci sta, ci sta. Invece Sandro, ma che è la fiera di Sandro? Sandro invece mi chiede: radici nel cemento, me ne voglio andare. Visto che l'estate si avvicina, è il momento di invogliare cittadini e cittadine marziane ad andare al mare. Sì, mi piace, voglio al mare, sai che ci scappo subito, per cui mi fa piacere di passarti questo pezzo, anzi lo metto in coda alla base di adesso, molto valido. Allora, nel 1882 gli abitanti della Voca si autoproclamarono Repubblica della Voca, issando la bandiera di Genova, pensate quanto romanticismo, e costituendo un territorio indipendente dall'Argentina. Firmarono un atto formale che inviarono al re d'Italia, Umberto I, informandolo della costituzione della Repubblica Indipendente della Voca. Il presidente era Julio Argentino Roca e dovette intervenire personalmente, cioè il presidente argentino, e dovette intervenire personalmente a parlamentare con i rivoltosi per costringerli ad ammainare la bandiera di Genova, e risolse il conflitto. Allora immaginate, no? In un'epoca di colonialismo dove i spagnoli andavano e mettevano le loro bandiere, quindi i potenti, gli eserciti andavano nei posti più poveri, questi sono partiti con lo zainetto e la scatola di cartone, sono andati là e hanno rissosamente, in maniera coercitiva, tirato giù e issato una bandiera genovese dicendo: questo è il territorio italiano, alla faccia del bicarbonato di sodio, direbbe qualcuno. Va bene, va bene. Allora Sandro, l'ennesimo Sandro, vai.

Radici nel cemento, me ne voglio a Sandro. Questo è firmato Sandro, quindi diverso dai precedenti. Tutti i Sandri del mondo, tutti del mondo. Nel 1895 la Boca contava una popolazione di circa 38.000 abitanti, di cui soltanto 2.500 erano immigrati spagnoli. Con la continua crescita dei traffici navali e delle attività portuali ed industriali, il quartiere continuò a crescere e ad espandersi. Alla fine del XIX secolo ai Liguri si andarono ad aggiungere altre migliaia di immigrati italiani, perché quelli avevano detto: oh, qua se sta bene venite. Magari gliel'hanno detto però non in romano ma in genovese. Saluto gli amici di Genova che ci ascoltano dall'app e dal sito RadioRockItalia.it. Vi ricordo oggi le richieste 3791 600 190, provenienti principalmente dal meridione, ma anche ebrei provenienti dall'Europa centrale ed orientale, spagnoli, greci e francesi. La lingua comune di questa moltitudine che popolava la Boca era il dialetto genovese Belin, segno ancora incontrovertibile dell'influenza e dell'importanza che mantennero i Liguri all'interno del barrio. Il relativo isolamento dal resto della città, nonché la forte presenza italiana, contribuirono a sviluppare una particolare solida identità che aveva tra i suoi pilastri l'editoria popolare e l'associazionismo.

0: per Marco che mi chiede proprio esplicitamente due minuti. Oh, due minuti poi ve la racconto. Due minuti, intanto break.
1: Rockstar. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:17, questa potrebbe essere una richiesta del nostro notaio, non lo è, però se sei all'ascolto notaio batti un colpo, perché il momento del secondo classico ci porta indietro di tantissimi anni agli esordi del rap romano con questa bellissima Ghetto Chic dei Colle del Fomento. Vai!
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ghetto chic, Vince, danno, tanta roba danno, questa potrebbe essere la richiesta di tanti. I colle del fomento. Allora, tanti immigrati italiani si aggiungono a quelli liguri, provenienti principalmente dal meridione, ma anche ebrei, abbiamo detto, a posto, dialetto genovese e l'associazionismo. Sul finire degli anni 20, con la fine dei traffici navali dirottati verso il nuovo porto di Buenos Aires, nella zona di Retiro, sì, un po' di sano scratch del grande Ice One, irragionissima, la Boca perse la sua vitalità economica trasformandosi rapidamente in un quartiere povero e degradato. Agli europei, a partire dagli anni 1950, si andarono poi a sostituire gli immigranti provenienti dai paesi limitrofi come Uruguay, Paraguay e Bolivia. Il declino, accentuato anche da una conseguente avanzata della criminalità, iniziò ad arrestarsi intorno al 1990, quando le strade centrali della Boca furono convertite in una popolare attrazione turistica. Nel XXI secolo il quartiere si è affermato come uno dei principali poli del turismo della capitale argentina grazie alla presenza di artisti di strada, musei istituzionali, culturali e soprattutto della Bombonera, la casa del Boca Junior, il futebol. Io non seguo il calcio, però. Allora, non me ne vogliate, metto un rap un po' più moderno, eh?
1: A volte in delle fasce, io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato e non so neanche in quale festività.

Vale a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua. Non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra, fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione. Esco dal guscio.

fasce, in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo, mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto, il fuoco

rancore quindi del sano rap, insomma, successivo ai Gole del Fomento, terza generazione, quarta generazione, diciamo. E anche insomma, rancore non è proprio di primo pelo, poi capisco che noi di un'altra generazione pensiamo sia vecchio, però c'ho una doppietta pronta alle 11.30 di richieste, che invece va un po' indietro nel tempo e va verso il cantautorato. Saranno 10 minuti per gli amanti del genere, cantautorato e un po' d'amore, non me ne abbiano quelli che vogliono il punk. Allora, cultura, José Seppi alias Aníbal Latino, in un suo libro scrisse che nel resto di Buenos Aires parlano della Voca come di un'altra città. L'artista più noto della Voca è il pittore Benito Quinquela Martín, che sempre ha rappresentato nelle sue opere scene di vita quotidiana del porto. La Voca è il settore cittadino più visitato dai turisti di Buenos Aires, anche perché la Voca è molto legata all'immaginario del tango. La Vuelta della Rocha, dove Riachuelo fa un'ampia curva, è uno dei luoghi più caratteristici, assieme al mercatino dell'artigianato e al Caminito. Il Caminito è una via di case colorate, dall'antica tradizione degli immigranti di dipingere gli sgargianti colori delle pitture navali, i frontoni delle casette. Le case venivano dipinte per le rimanenze di vernice usate per le chiatte da trasporto, merci che transitavano nel Riachuelo, e negli anni questo è diventato un motivo di attrazione per i turisti. Allora, Paolo ballerino, attore, cane, ballerino, ieri la cantavamo insieme, questa canzoncina di Claudio Baglioni apre la doppietta.

Via Vince, apprezzi pure tu. Che botta, me la sono cantata tutta. E scambiare due parole brevi nella notte blu dei benzinai. Ma che ne sapete, Claudio Baglioni, grande pezzo, grande musica, e mi suggeriscono dalla regia il testo più lungo della storia italiana. È vero che si va però a incastonare come una pietra preziosa, ditemi una gemma, lapislazzuli, bravi, si va a incastonare in una musica perfetta per questo brano che è una tramogena adrenalinica. Ma sta in doppietta 11.35 con un'altra richiesta, una richiesta finalmente azzeccata da Giorgia, che non ne azzecca una e invece questa volta becca quella giusta, che ce l'ho e che fa piacere a me ascoltarla insieme a voi. Allora, 3791 600 190 per le richieste. Anche questa è canticchiabile, eh? Karaoke, vai Giorgia, vai.

0: forse che mi smerdi sempre. No, ma non parlavo in generale, sbagli tutto così. Dicevo nel senso che a volte mi hai fatto delle richieste il venerdì, tipo Cuba dei Kingston Brothers, Michael Jackson, no, musica italiana. Per questo dico, non è becchiuna, invece bravo, bravissima. Gianluca Grignani, la mia storia della vita. Vince pure questa, grande Grignanone. Tra l'altro, Grignanone mi si lega con la prossima richiesta, ve lo dico tra pochissimo, per una ragione ben precisa, ben precisa. Allora, uno dei locali italiani più vecchi e noti è Rancho Banchero, fondato dalla famiglia genovese, Banchero, però poi diventa Banchero, che ha il suo negozio principale nell'avenida Almirante Brown, all'incrocio con la calle Suarez, e propone cucina popolare argentina ed italiana. Caratteristiche gastronomiche della Oca, come la fugassa con queso, sorta di variante locale della fugassa genovese con abbondante aggiunta di formaggio, o la faina genovese, ovvero la farinata buona, aiutata ma di buona. Nella cultura popolare risultante dalla mescolanza interculturale della Oca si incontrano alcune figure tipiche portuali come el bombero, il pompiere, quanti sogni che avete erotici sul bombero, ma anche la prostituta, quanti sogni erotici avete sulla prostituta, e il caficio, dal genovese sto caficio, el enano, el equilibrista, i, attenzione questi siamo tutti noi marziani, el borracho, ovvero l'ubriaco. Là siamo all'interno di Marte Contro, Radio Rock Italia, quinto quartiere, parliamo della boga in Argentina, ma giornata di richieste, 3791-600-190. Marco mi dice, Vasco Rossi ha detto che Gianluca Grignani è il suo erede naturale e quindi è il caso di passare dall'album Liberi Liberi, Dillo alla Luna. Se c'è qualcosa che non ti va, dimmela e faccia la verità.
1: Guardami quando...

0: caro Marco, la voglio in faccia la verità, e se sarà dura sarà sfortuna, meglio la verità dura di una stupida, stupidissima bugia. 11:46, break. Rock Spot.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
4: Questo è
5: Marte Contro.
4: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. 11:48 è il momento della seconda novità per oggi, sempre powered by Riccardo Magni, l'uomo della qualità di questa emittente. Loro sono Speakeasy con la loro sostanza, ascoltiamola insieme. Se vi piace aggiungetela alle vostre liste Spotify o sentitela in Heavy Rotation qui su Radio Rock Italia.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Rientriamo dal break dalle 11.45 con Speakeasy Sostanze. Mi lascia il suo appunto preziosissimo Riccardo. Gli Speakeasy sono una band rock originaria della Brianza. Hanno fatto una lunghissima gavetta nei club prima di farsi conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor Italia del 2024. Il loro nome è omaggio ai locali clandestini americani dell'era del proibizionismo. Ne abbiamo parlato a lungo qua dentro in questo contenitore. Dopo il primo album nel 2025 hanno pubblicato l'EP Panorama, da cui è estratta questa bellissima Sostanze. Bellissima, a me piace, poi ognuno ha i propri gusti. 3791 600 190, fioccano richieste, mi fa sempre tanto tanto piacere. Allora, i monumenti e i luoghi di interesse della Boca. La Boca è uno dei quartieri più famosi e visitati di Buenos Aires, e questo l'abbiamo detto. Tra le principali attrazioni che richiamano i turisti vi sono la celebre strada di Caminito, caratterizzata dalle casette dipinte e dai numerosi artisti di strada che vi lavorano, e lo stadio Alberto José Armando, universalmente noto come la Bombonera, la Bombonera, sede e campo di gioco del Boca Junior. Altro monumento simbolo del barrio è il ponte trasportatore Nicolás Avellaneda, costruito tra il 908 e il 914. La chiesa del quartiere è dedicata a San Giovanni Evangelista e fu costruita in stile neoclassico italiano tra il 1983 e il 1986. Richieste vinse, dopo essere impazzito con una serie di richieste fatte da voi, apprezzato da Anno, Baglioni, Grignani e tutte cose, mi chiede questa Latin Lover di Gianna Nannini.

grazie Vince per questa meravigliosa richiesta. Latin Lover di Gianna Nannini, io di solito ne passo altre di Gian, della Giannona nazionale. Allora andiamo avanti, sono le 11.57, ancora un'oretta in mia compagnia. Stiamo facendo il giro del quartiere La Boca nella mia personalissima rubrica il quinto quartiere, che è solo il venerdì, ogni venerdì. Però vi voglio ricordare così che domani, a parte vi ricordo ancora richieste 3791 600 190 o il mio numero di WhatsApp, però vi voglio ricordare che domani uscirà il mio tema che ho partorito con le prodi Alessia e Chiara, Maria Chiara detta Chiara, alla Baia la settimana scorsa. Il tema sarà, non ve lo dico, però esce domani sia nel mio broadcast di WhatsApp, quindi se volete essere aggiunte o aggiunte al mio broadcast di WhatsApp basta scrivere il vostro numero in DM su Instagram dario_c_24, io vi ci aggiungo. Il sabato in anteprima esce il sondaggione, poi il video che lo rappresenta per i social TikTok e Instagram. Allora, un'altra richiesta, questa per Francesco. Oh, cantautori oggi, ci piace. Allora, questa parla invece che di fini dell'amore, tradimenti, dirsi le verità brutte oppure voler andare via come dice Claudio Paglioni, questa parla invece di questa, di quella insostenibile leggerezza dell'essere, facendo un po' il verso a Milan Kundera, Kundera, e parlando di quando ti sbrilluccicano gli occhi e vuoi far finta che non sia così, ma il colpo di fulmine ormai ti ha atterrito. E quindi Francesco dice: ma quando uno è all'inizio, che cosa fa? Diventa stupido. Lui in questo caso diceva: non leggi manco la Repubblica. Qua il problema è anche trovare le strade col navigatore. Ma che ne sapete? 11:58, vai. Che ti

forse no. Vince, mamma mia, Cantonello, oggi te le sto prendendo tutte. Chissà se ti prendo pure quella dopo, che è un'altra richiesta. E qua lui giocava un po' col pubblico. No, io sì, o no, io no. Ti stai innamorando, ormai sei del gatto, come si dice quando uno prende quel tipo di pezzi. 12:02, qui su Marte contro venerdì 26 giugno. Venerdì, che bel suono. Venerdì, aspetta, venerdì. Sentito che suono meraviglioso. Allora, lo sport, la Boca è la sede della società polisportiva Boca Juniors, che deve la sua fama soprattutto alla sua sezione calcistica, fondata nel 1905. Anche la società della squadra di calcio del River Plate fu fondata nella Boca nel 1901, ma successivamente si trasferì nell'attuale sua sede. Entrambe le squadre furono fondate da emigrati genovesi, la prima da un gruppo di Seineses, infatti Seineses sta per genovesi e lo portano anche come effigie sulla loro maglietta, la seconda dalla fusione di due squadre, di cui una creata dagli immigrati liguri. Esse, oltre ad essere le più titolate squadre dell'Argentina, hanno dato vita alla più sentita rivalità calcistica del paese e forse del mondo, culmina nel celebre e il super classico. Quante volte abbiamo visto Maradona impazzire per il Boca. Allora, c'ho altri quattro siti armati per poter parlare un po' della Boca e poi alla fine della fiera forse due parole su Daniele De Rossi potremmo spenderle. Però Marco giustamente mi chiede: ma De Franco Califano, ma che c'hai? Quindi gli faccio l'elenco delle cose che ho e mi sceglie questo pezzo qua, che come in tutte le poesie di Franco Califano, che spero piaccia anche a Vince, anche se mi dice che va a vedere Nick Cave alla prima estate. Ah, io stasera alla prima estate festival Nick Cave, va bene, però Franco Califano, un'estate fa.

Giustamente, sì che gliel'ho detto. Come si fa a non amare Califano, dice Vince. C'hai ragione, non ne stiamo sbagliando una quest'oggi. Grazie anche al supporto dei miei ascoltatori e delle mie ascoltatrici. 3791 600 190. Allora, la nascita della Boga. Vediamo come sono costruito. Allora, cosa vedere? La Boga è un quartiere colorato, originale, pieno di vita, che mostra ai suoi visitatori il suo lato più affascinante, offrendo delle vere e proprie immagini da cartolina. È una delle zone più originali turistiche di Buenos Aires. La Boga deve il suo nome alla sua ubicazione alla foce del Riachuelo, Rio della Plata. Fu utilizzato per vari anni come porto. La sua attività portuale attrasse numerosi immigrati, soprattutto genovesi, che vi si stabilirono in cerca di lavoro. Va bene. Le case del quartiere furono costruite in legno con i pannelli dai colori vivaci, utilizzando le vernici eccedenti dal porto, che danno al quartiere un aspetto originale e affascinante. Cosa vedere alla Boca? L'attrazione più importante della Boca è l'originale strada di Caminito. È una bellissima via, più interessante di qualsiasi museo della città. Fra i colorati e particolari edifici del Caminito ci sono numerosi ristoranti, bar, postazioni di pittori, oltre ai ballerini di tango che affascinano i visitatori con la magia dei loro passi. Il Boca è il quartiere in cui si trova anche lo stadio della famosa squadra di calcio, l'abbiamo detto, del Boca Junior, inaugurato nel 1940. Sicurezza: di giorno la Boca è uno dei quartieri più interessanti della città, ma calata la sera diventa uno dei più pericolosi. Conviene visitarlo di mattina, non allontanarsi troppo dalle strade più turistiche. Vabbè, ma questo succede pure vicino alla stazione Termini. Basta con sta cazzata che esistono i posti pericolosi. Esistono le persone pericolose e bisogna essere un attimino svegli per essere uomini e donne di mondo, di mondo. Tommaso, non ne sbagli una manco te, sentivi un po' la necessità di rap in tutto questo cantautorato. Chi sono io per non passarti Frankie Ice, Sir Number One Energy, con la sua Sempiterna Fight.

0: Ascoltarla fino all'ultimo questa canzone, solo per questa chiusura. You gotta fight the fight. Abbiamo fatto contente tante persone fan del rap. Mi arrivano anche altre richieste, tra cui una veramente geniale, che pensava di cogliermi impreparato, e invece farò uno sforzo e la manderò e la sentirò insieme a voi per annunciarla solo al momento giusto. Adesso cavalchiamoci un pochino di talk verso il break delle 12:15, parlando ancora del nostro quinto quartiere di oggi, che è La Boca. Più di 40.000 dei quasi 3 milioni di abitanti di Buenos Aires vivono nelle coloratissime case del quartiere La Boca, sul fiume Riachuelo. Il nome del quartiere, letteralmente La Bocca, deriva dal fatto che il quartiere sorga sulla bocca del Riachuelo, dove questo si immette nel Rio della Plata. Il quartiere si trova a pochi chilometri dal centro di Buenos Aires e ci si può tranquillamente arrivare tramite la via Defensa, strada che attraversa vari quartieri della città. In epoca coloniale il quartiere non era nient'altro che un assembramento di baracche, e sì, era una specie di favela in cui si trovavano alloggio gli schiavi africani portati dal nuovo continente. Ma fu verso la fine del XIX secolo che La Boca cominciò a diventare il quartiere che è oggi, cioè quando iniziarono ad arrivare gli immigrati italiani e spagnoli, in particolare i genovesi. L'identità genovese si è sempre sentita molto alla Boca, come testimoniano le curiose vicende che portarono tra il 1876 e l'82 alla Repubblica Indipendente della Boca, con tanto di atto formale inviato al re d'Italia Umberto I di Savoia. Quella che era cominciata in clima elettorale come una battaglia per la gestione autonoma del quartiere e del porto era diventata una lotta per l'indipendenza territoriale, che si sedò solo con l'intervento del Presidente della Repubblica Argentina e dei generali, e si concluse con la maina bandiera del vessillo di Genova e alla fine della baldanzosa Repubblica Indipendente. Ancora oggi però le origini genovesi non sono state dimenticate dagli abitanti, che si chiamano Xeneises, ovvero genovesi, plurale modellato sul castigliano nel termine dialettale ligure xeneise. Va bene, allora andiamo al break delle 12:15 e torniamo con l'ultimo classico per oggi, vai! Rock
1: Spot. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: State ascoltando
4: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 12:16, eccolo l'ultimo classico per oggi. Loro sono i tre allegri ragazzi morti con la loro Occhi Bassi.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

pure i tre allegri ragazzi, Vince, oggi giornatone, oggi giornatone. Allora, 12 e 19, il quartiere conserva ancora la sua natura di quartiere operaio. Dice che quartiere? Sì, perché siamo rientrati dalla pubblicità, ve lo devo ricordare. Siamo all'interno di Marte Contro, Radio Rock Italia, sto facendo la mia rubrica del venerdì quinto quartiere, parlo dei quartieri del mondo, italiani e non, romani e non. Sto parlando della Boca, in un giorno in cui ci sono anche le richieste, 3791-600-190. Il quartiere conserva ancora la sua natura di quartiere operaio, a volte malfamato, non è infatti sicuro avventurarsi nelle zone più periferiche e povere. Ed è estremamente caratteristico, in particolare nella zona del Caminito, la via più conosciuta del quartiere, sempre brulicante di vita. Passeggiandoci si imbatte in continuazione in bancarelle che vendono oggetti di artigianato, artisti di strada e ballerini di tango, addirittura in partitelle di calcio estemporanee. Le casette colorate sono sicuramente la parte più iconica degli scorci della Boca, come abbiamo già visto succedere in questo quartiere. La storia dentro di essi è curiosa e interessante. Era infatti usanza degli immigrati tinteggiare le case appunto con la vernice colorata avanzata dalla pittura delle navi per il trasporto merci e navigando il fiume Riacuelo. Allora, un'altra richiesta, questa è di Francesca, che mi chiede specificatamente: non è tempo per noi di Luciano Ligabue. Sapete che io non lo passo tanto, però ci sta, questo è il primo suo lavoro, mi piaceva anche a me, quindi ce l'ascoltiamo insieme. Quella dopo, una richiesta folle.

12:24, ma si diceva del calcio, che come si sa in Sud America è più di una religione, più che uno sport, e la Boca non fa certa eccezione, anzi la famosa squadra del Boca Junior prende il nome proprio da questo quartiere, dove ha la sua sede la società sportiva omonima, la popolarissima squadra del Boca, terza squadra al mondo per titoli internazionali vinti, fu fondata qua nel 1905 dai genovesi. Sì, perché bisogna dire che il Genoa, probabilmente il Genoa proprio, è il primo club di calcio italiano portato dagli inglesi lì, da qui lo stadio Ferraris che un po' fa il verso ai portuali del Liverpool e l'hanno portato poi di là, tutta una contaminazione. Così come l'altra famosa squadra, appunto, il River Plate. Siamo al calcio, l'altra grande passione del Boca è sicuramente di Boca, è sicuramente il tango, e sebbene, come si diceva, non sia raro vedere ballerini tango esibirsi per le strade del quartiere, si trova anche il centro culturale Usina dell'Arte, una sala per spettacoli che ospita, oltre a spettacoli teatrali e musicali, il Tango Buenos Aires Festival Mundial, festival di danza che si propone di preservare la tradizione del tango e portarla ad una platea internazionale. Il lato culturale di Boca ha infine anche un altro asso nella manica, la Fondación Proa, un museo di arte contemporanea in un edificio storico italiano vicinissimo al Caminito, completamente ristrutturato alla fine del XIX secolo. Allora, mi scrive Aurelio, e oggi è il giorno di richieste, ce l'hai fichi fichi, facciamo fichi fichi insieme? Lo sai che molte la becchi, la fai sentire pure a tutti gli altri e a tutte le altre, compreso Vince, vai.

ricorda. Chiaramente dove l'ha tirato fuori, mi chiede Vince. Beh, invece Giorgio mi ha dato solo un arg. Sì, è un po' la morte della radio. Però dai, la recupero con una cosa un po' più seria, però su queste sonorità. Quindi mi faccio adesso un po' di scambietti miei personali di musica italiana di quegli anni là, insomma, Elettro 80. E chissà che non la recuperiamo con questo pezzo famosissimo, che poi si ispira a quello che farò io tra pochissimo. Per cui a questa improbabile Gianni Drudi, Fichi Fichi. Giorgio, non so se ti sei sentito tutta la playlist di oggi, che prima era molto meglio, questa è stata solo una richiesta che Aurelio ha cercato di cogliermi in fallo, ha voluto fare lo spiritoso, invece eccola qua, io gliel'ho somministrata. Però sentite un po' già come sale questo organetto. Pensate che solo per i diritti di SIAE questi due signori qua ci campano in abbondanza con tre canzoni che hanno fatto: No Tengo Dinero, Innamoratissimo e soprattutto L'estate sta finendo, ma questa fantastica Vamos a la playa. Vamos a...

famosa la playa, ci andrò tra pochissimo io, alla Baia dal mio amico Benny e da Soffio, dal mio amico Rocco, lì a Fregene, dove incontri Callegari, se ti dice bene, ti dà la mano e ti frigge fino al gomito. Allora ci ha preso un po' la deriva anni 80, ci ha preso un po' la deriva anni 80, quindi Donato mi chiede un bel pezzo di Donatella Rettore che è già in rampa di partenza. Intanto i commenti a fichi fichi si sprecano, oltre a quello di Giorgio e di Vince arriva anche Alessandro puntualissimo che mi fa vedere un messaggio dove aveva notato che alle 6.43 di mattina l'archivio l'aveva già fornita in piena mattina presto, no, prima dell'attacco di Marco Bosco, che aveva avuto una reazione a dir poco, scusi, spaesano. Allora siamo in pieno clima di mondiali di calcio, evento che non ci ha riguardati ovviamente, ma che ha in qualche modo coinvolto gli appassionati, quelli per i quali il bello è lo sport, indipendentemente da chi lo stia praticando. Queste stesse persone per le quali qualsiasi notizia e curiosità legata al calcio è interessante, non è il nostro caso, però qua ci interessa il luogo. Trovandomi tra questa categoria di persone, ho trovato interessante l'articolo di una rubrica del National Geographic in cui si racconta l'origine dei colori della maglia del Boca Junior. Per chi non lo sapesse, il Boca Junior era la squadra argentina fondata all'inizio del Novecento dai ragazzi di origine italiana emigrati nella capitale, da Genova, che risiedevano appunto nel quartiere La Boca. La Boca è il nome attribuito a una speciale zona geografica che sta appunto nella foce del Riquelo, vicino al Rio della Plata, questo l'abbiamo capito. Voglio leggere questo articolo che mi sembra interessante, aggiunge giusto appunto un po' di colore. Donato, tieni, ecco la servita richiesta calda riverita Kamikaze Rock and Roll Suicide.

doppietta extra per oggi alle 12.36. E questa però la tiro fuori io, faccio un'altra richiesta da parte di Vince, ma voglio roccheggiare un pochettino di più, vai!

Sonorità anni 80, quella dei primi Litfiba 1988, gira nel mio cerchio, legata a doppietta extra per quanto riguarda oggi venerdì 26 di giugno alle 12.40. Allora, ho il tempo per le ultime due richieste, mi sono già arrivate, quindi stop al televoto 3791 600 190, è rimandato a martedì per il vocale e ho ancora un po' di tempo per parlarvi appunto di questo articolo. Pare che questa zona, dove nel 1500 era stata fondata la città di Santa Maria de los Buenos Aires, fosse un porto naturale abbandonato dopo pochi anni a causa delle frequenti inondazioni e del terreno paludoso. Tuttavia, proprio qui alla fine dell'Ottocento iniziarono a insediarsi gli immigrati italiani provenienti per lo più da Genova, cui in poco tempo si unirono gruppi che arrivarono in Argentina, dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Germania, ma anche dalla Francia. E dalla Germania arrivavano i nazisti che si nascondevano. Il quartiere era perfetto per i marinai di passaggio, che si aprirono così le pulperie, luoghi di ritrovo e convivialità in cui si vendevano generi alimentari e tutto il necessario per la vita quotidiana. Con loro il porto aveva ripreso le sue attività e la comunità cresceva, in particolare quella genovese. Chi arrivava costruiva la propria abitazione su pilastri per proteggersi dalle inondazioni con il legno e le lamiere, che venivano colorate con le vernici avanzate, va bene. Allora, Vince, la chiudiamo così la tua giornata di richieste, poi c'è il break con la novità, subito dopo l'ultima richiesta di oggi da parte di Susanna, e poi, come sempre, per me, Lucio Dalla a chiudere questa cavalcata di oggi. Questa è tanto per Vince, vai! La fe.

0: Una signora, no. Non è mai finita. La comunità viveva nel quartiere argentino con la malinconia della terra lasciata, ma anche con entusiasmo, voglia di fare, aiutarsi e generare cultura. Per questo nacquero associazioni di mutuo soccorso, una squadra di pompieri e il famoso Boca Union nel calcio. Qui, tra le case delle facciate colorate realizzate unendo larghi pannelli di legno e lamiere, da sempre si respira una grande sensibilità per l'arte. La Boca ha regalato alla cultura popolare argentina cantanti, poeti, musicisti e pittori. Uno fra tutti, Kinkela, un pittore bochense, una formazione essenziale datagli dal maestro italiano Alfredo Lazzari, e un grande talento personale. Kinkela ha saputo intraprendere l'essenza del quartiere, riproducendo la frenetica vita del porto, delle barche e le taverne, dipingeva immergendosi nell'ambiente e voleva rappresentare. Lo si poteva trovare dentro una vecchia imbarcazione abbandonata, mentre osservava il paesaggio e ne riportava i colori sulla tela. Va bene, allora ne parliamo un ultimo talk prima, dopo la pubblicità. 12:45 torniamo con l'ultima novità per oggi, poi la richiesta di Susanna, poi i saluti, poi tutti al mare.
1: Rockstar. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Questo è
3: Arte Contro.
2: C'è vita sul pianeta torbido.
4: 12.46, eccolo qua il mago del gelato con la sua batticuore. Questa è l'ultima novità per oggi. Power Dubai, Riccardo Magni.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: amore mediterraneo.
1: Il mago del gelato Bazzicuore, sonorità poliziesco anni 70, così venivano definiti negli appunti che mi aveva lasciato Riccardo sulla novità della scorsa settimana. Effettivamente invogliano veramente a mettere giacca di pelle, a prendere delle macchine rosse con un baffo bianco. Di chi sto parlando? Bravi, Azzar. Allora, chiudiamo questo articolo interessante. La Boga non è cambiata, ai giorni nostri ancora forse al suo cuore artistico passeggiare in queste piccole stradine pittoresche non può lasciare indifferenti il camminito, ossia il piccolo sentiero, la culina sinuosa ripercorre il letto del piccolo ruscello che proprio scorreva fino lì, fino ai primi del Novecento. È un museo a cielo aperto in cui i colori vibrano, le esodenti note del tango, qui si esprime la sua intensità primordiale. Sì, però scusa, avevi detto che mi dicevi perché avevano scelto il rosso e il blu. Ah beh, hanno scelto il rosso e il blu perché sono i colori del genere. No, ma è rosso, è blu e giallo il Boga. Vabbè, comunque abbiamo fatto confusione. Allora, abbiamo parlato dell'Argentina, abbiamo parlato di Buenos Aires, abbiamo parlato del Boga in questa nostra rubrica di oggi, il quinto quartiere. La prossima settimana potrei andare a Rio, che ne so, Copacabana, vi piace? Allora magari scrivetemi nei commenti su Instagram ogni tanto di quale quinto quartiere volete parlare, poi inauguro un po' di storie pure in questo senso. L'ultima richiesta per oggi è forse la più sentita, Susanna, guarda un po', l'hai richiesta, io te la metto volentieri, me la sento insieme a te, piena di significati. Dopo di questa ritorno solo per i saluti e ci congediamo con Lucio Dalla come sempre. Tanto 99 posse, quello che...

0: Mac in questa bellissima quello che stiamo parlando dei 99 posse, veramente una, come dire, una caratteristica della musica che abbiamo sentito per tanti anni quando eravamo giovani e belli e forti. Che ne dite, avete in qualche misura conto di quanti anni siano passati? Vabbè, allora siamo arrivati alla fine di Marte Contro anche per quanto riguarda questa settimana e questa giornata del venerdì, e siamo quindi ai saluti e rimando a lunedì, quando rientreremo con le cronache del mio weekend, che questo prevedrà lunedì è il compleanno di mia figlia, quindi ci sarà il mio posto Vincenzino. Piglia poco, quindi io ritorno direttamente martedì col sondaggione, quindi sabato domani esce il sondaggione di questa settimana, il video e tutte cose. Allora, scusaccio, non pedite accusaccio, manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli autolibri. Chi se fa i cazzi sua campa 100 anni. Ciao a tutte e a tutti e buon weekend.
1: Avete ascoltato Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos. Vorresti lasciarlo essere?
5: Urgentissima! È già

0: Rock Spot.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questa è Urgentissima. È già tardi.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Leggere Shakespeare, questo è il vero problema. A fine stagione elettorale sconti della pena. Il Lambro che cos'è?
2: Un fiume in pena.
1: Odio le girandole perché mi tolgono il respiro.

0: 878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: State ascoltando
4: Urgentissima.
3: È già tardi.

0: Radio Rock Italia, musica made in Italy.
1: Ricordo un bagliore, lei sudata mi teneva in braccio, mentre lui sconvolto le stringeva la mano. Una casa, qualche carezza, molte urla ed io che dopo poco cammino.

0: Rock Sport.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
2: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Questa è
4: Urgentissima.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: State ascoltando
6: Urgentissima.
5: È già

0: Shorty, cosa stai facendo? Cosa stai facendo?
1: Nelle profondità dell'inferno!
2: Sceglielo!
3: Sono successe delle cose che ci hanno portato a pensare che sarebbe stato meglio tornare a casa.
4: Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carlos. Vorresti lasciarlo essere?
5: Avete ascoltato? Urgentissima! È già tardi.
6: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

0: È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
1: Let's go! Ah, vi ricordate quando a scuola c'erano le ore di buco? E non sapevi mai dove andare, ti dividevano per classi perché non ti potevi lasciare da solo, non potevi rimanere da solo perché eri troppo pischello. Abbiamo fatto così oggi, un paio d'ore di buco. Vediamo se si sente tutto. Sì, più o meno si sente tutto. Buon pomeriggio! 15.04 oggi, venerdì 26 giugno, ultimo venerdì di questo giugno lungo, afoso, caloroso, caldo proprio, lo possiamo dire, negli ultimi giorni addirittura rovente. Io sono Paolo, staremo insieme come al solito tra le 15 e le 17. Un saluto, un bacino a Sofia che oggi ha avuto un piccolo impedimento e non ha potuto tenervi compagnia nel solito orario, il consueto orario di Urgentissima tra le 13 e le 15. Come al solito notizie, giochi, tantissima musica. Oggi si vince anche qualcosa nel nostro gioco insieme, quindi tenetevi pronti, tenete i tastini caldi del vostro telefono. Subito, a proposito dei contatti, 3791 600 190 per i saluti a Buffo. Arriva subito Isabella, buon pomeriggio Isa. Arriva insieme a te, arriva anche Lucio Dalla, guarda che ti dico. Stella di mare, pezzone. Sono un po' notturno, scelto dalla nostra legge automatica. Un po' notturno, però perché no? Così ci sentiamo tutti più freschi. Va bene, 3791 600 190 per i vostri messaggi. Poi ce ne andiamo in giro per Roma, tutti gli appuntamenti del weekend, quelli gratis, quelli meno gratis, tutto
2: così
1: come
2: stanco
1: solito.
2: Da non dormire, le 2 di notte non c'è niente da fare, mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

1979, un bel salto indietro per quanto riguarda la nostra prima parte di programmazione musicale. Siamo passati dagli articolo 31, che erano poi nell'ultima fase della fascia di Sophie, siamo arrivati a Lucio Dalla e alla sua Stella di Mare. Vediamo se c'è un po' di base, dai. Eccoci qua, un saluto a Elenina che dice: voglio vincere. Sì, ma guarda Elena, che si vince solo la stima, cioè, non ti pensare che si vincano ricchi premi e cotillon. Si vince la stima, che comunque è un buon inizio. Va bene, 3791, ma perché, a cosa si gioca? Adesso ve lo dico, calma. 3791, 600, 190, mamma mia, non si può dire che si gioca. È stupido tutti che stiamo lì a voler vincere qualcosa. Ci sta. 3791, 600, 190, innanzitutto per i saluti a Buffo, perché mi sembra educato salutare a Buffo quando si arriva. Come saluto io, così dovete salutare voi, addirittura l'imperativo. Va bene, Messico e Nuvole.

0: va bene stasera. Rock Spot.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Questo è quasi weekend.
4: Vero.
3: Tutto quello che non sapete sul venerdì.
5: E tutto quello che non sapete sul venerdì, come al solito ve lo dico io. Tra un po' vi racconto anche il palinsesto di Cinema in Piazza, perché ci sono delle cose veramente fighe. Però sta di fatto che alle 15.15 c'è il break, l'avete già ascoltato. E subito dopo il break cosa c'è? Ormai lo sapete già da un po'. C'è il classico, il primo dei due che ascolteremo insieme. Arriva Rino Gaetano di Gianna.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
5: Questo è classico tanto, eh? 1978. Questo pezzo che, se non sbaglio, andò a Sanremo. Se non sbaglio, adesso vado a controllare, perché di vaccate se ne sentono tante, ma se ne dicono anche tante. Va bene, 15:20, tra un paio di secondi, Rino Gaetano, questa era Gianna.

come dicevo prima, Gianna, un pezzo del 1978 firmato Rino Gaetano. Si sente fuori? Si sente tutto? Perché io sento bassissimo, non so perché. Forse è un abbassamento dell'udito dovuto all'età, perché no? Va bene, 3791-600-190, Isa dice vincerò io al gioco, vediamo, potresti sicuramente vincere tu. Sei una di quelle che in genere, insomma, quando giocano poi vincono, giocano per vincere. Però non è detto. Giochiamo più tardi, giochiamo verso le 16:15. Tra un po' di notizie, ce ne sono un paio che mi hanno colpito particolarmente. Una riguarda una signora carinissima di 71 anni al concerto di Cesare Cremonini, che ascolteremo tra parentesi nella nostra playlist di oggi. Un'altra riguarda i Capsule Hotel. Io ho avuto la fortuna di dormire in un Capsule Hotel che arriveranno anche in Europa. Non vi lasciate impressionare dal Capsule Hotel, perché è una cosa formidabile. Poi ne parliamo. Parleremo anche di concerti, perché stasera c'è l'attesissimo primo concerto di Caparezza del tour Orbit Orbit, quindi si apre questa sera proprio da Roma, dall'ippodromo delle Capannelle, il tour di questo disco meraviglioso di Caparezza. E parleremo anche di quanta gente è attesa, perché sono davvero tantissimi. Ci saremo anche noi, ovviamente, chi se lo perde il concerto di Caparezza. Sono attese tipo 45-50.000 persone, quindi sono davvero, davvero tantissime. Ci ascoltiamo proprio Caparezza, mettiamo la fine di Gaia, come la vedete? Io dico che la vedo molto bene. Eccolo qui, Caparezza. Questa non ho capito se è da ballare, da cantare, da saltare, da correre. È comunque un pezzo clamoroso da vivere completamente. Non credo sia nella scaletta di questa sera, ho dato un'occhiata, non mi sembra che ci sia la fine di Gaia. Peccato. Però ci sarà sicuramente Chinatown, che è uno dei pezzi più belli di Caparezza. Eccolo qui. Oh!

0: Io vado a casa.
1: mi sembra una buona soluzione quella di andare a casa. Allora, è partita sotto già, Madame, errore mio e non della regia. Questo pezzo è carinissimo, fa parte ovviamente dell'ultimo disco Disincanto, che forse è il migliore, almeno per quanto riguarda il sottoscritto, di Madame. Si chiama Rosso come il fango.
2: Avevo un paio di Vans coi buchi, gli unici cash rubati dalla borsa di mamma per fumarmi le camel, andavo male.

disco meraviglioso di Sincanto, ve lo dico, se non l'avete sentito recuperatelo su Spotify, su Tidal, sulle varie piattaforme, perché è veramente bellissimo, pesante, profondissimo. Io ho un disco che, del quale mi sono veramente innamorato. Sono passati i primi sei mesi del 2026 e sicuramente quello di Madame è uno dei cinque dischi, anzi facciamo sei dischi della prima metà del 2026 che non possono mancare negli ascolti, non dico quotidiani perché poi alla fine se no insomma annoia pure, però come tutto, però in realtà Madame è favolosa, ha avuto una crescita pazzesca, soprattutto dal cambio ovviamente di etichetta e di manager. Soprattutto di manager, c'è molto di questo cambiamento all'interno di questo Disincanto. Avete sentito anche Rosso come il fango, insomma c'è parecchia disillusione, parecchia introspezione. A me è piaciuto davvero tanto, non so se si è capita questa cosa. Va bene, 3791 600 190 per i vostri messaggi. Buonasera Lilly, sei nuova, mi sa che non hai mai scritto. A piacere che tu sia presente in questa puntata di È Quasi Weekend, puntata afosissima, e di AFA si parla quando si parla di Niccolò Morricone, in arte Ultimo, artista che in tanti apprezzate, io sinceramente non conosco assolutamente, quindi non mi posso sbilanciare in nessun modo, non che poi alla fine il mio giudizio conti qualcosa. Però sta di fatto che per il concerto di Ultimo, ci sarà il 4 di luglio, sono attese 250.000 persone a Tor Vergata, e la notizia insomma che sta circolando sulle varie testate e anche in tutte le radio, in tantissime radio, ci sono già i fan accampati, e viene fuori un caso perché appunto il team di Ultimo avverte i fan accampati: evitate di mettervi in fila con troppo anticipo, non esponetevi al caldo. Quindi è venuto fuori un vero e proprio caso, perché chi va poi ad accamparsi prima, addirittura 10 giorni prima, cioè mi sembra un po' una follia. Io anche sono una piccola groupie di Vasco Rossi e anche della Nannina.

0: Insomma, sono stato anche ad aspettare un concerto di Gianna Nannini in Piazza del Campo a Siena anche tutta la notte, però Vasco Rossi dal giorno prima, sì, ci sta, nel senso è una cosa bellissima, però accamparsi 10 giorni a Tor Vergata per il concerto di ultimo di qualsiasi artista mi sembra un po' eccessivo. E quindi vi leggo questo stralcio da cosmopolitan.com. Quando sul web hanno iniziato a circolare le prime foto di alcuni supporter di Niccolò Morricone in arte ultimo, già postati per accaparrarsi un posto d'onore sul suo enorme live del prossimo 4 luglio, il team dell'artista di San Basilio si è subito mobilitato. Nel giro di pochissime ore sul profilo Instagram del cantante è apparso un importante appello ai presenti: stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall'area dell'evento. Per ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore, vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo. Non è che ci vuole il team di Ultimo, però, ragazzi, eh. Si tratta di un messaggio importantissimo, dimostrazione che Ultimo ha a cuore l'incolumità delle persone che lo seguono, ma compreso ovviamente quelle più affezionate in assoluto e disposte a tutto pur di godersi il suo concerto a pochissimi metri da lui. In queste ore, infatti, l'ondata di calore sul nostro paese ha raggiunto livelli allarmanti. Basti pensare che nella zona di Roma dove si terrà lo show è previsto un termometro che possa raggiungere persino 39 gradi. Il rischio di disidratazione o colpo di calore è troppo alto e di certo non ha alcun senso giocare col fuoco per un concerto per quanto unico nel suo genere, che poi è quello un po' che vi dicevo io, ma che porta, no, a pensare il buon senso. Non è difficile capire che con 40 gradi non ti vai ad accampare a Tor Vergata per 10 giorni, dai, su, ragazzi. Ma lo dico anche se state ascoltando anche da lì, anche se state ascoltando Radio Rock Italia da lì, da Tor Vergata, andate a bervi due birre in giro e tornate lì il 4 luglio, insomma il 3 luglio, magari il giorno prima. Quello è divertente, è fighissimo, l'abbiamo fatto tutti, però 10 giorni prima mi sembra davvero eccessivo. Vabbè, paternale finita, andiamo dalla banda a Bardot e tutti i loro amici.
1: Attenzione, concentrazione.
0: C'era Silvestri, Carmen Consoli,
1: ritmo e
0: ce ne sono.
1: Vitalità, attenzione, concentrazione.

una performance pazzesca questa della banda Bardot con tutti i loro amici. C'erano appunto Daniele, c'era Carmen, c'è Michele Caparezza, quindi tutta una serie di voci, che questa radio ovviamente ama e trasmette praticamente quotidianamente. Bellissima questa versione di Beppe Anna, che noi abbiamo titolata come Se mi rilasso collasso. Comunque, insomma, siamo lì ovviamente. E ascoltando la voce di Caparezza mi è venuto in mente che vi parlavo della scaletta del concerto di questa sera. Io sono tra i fortunati che andrà a vederlo, quindi sono tra le 45.000 capoccette che sarà lì a saltare. Saltare si fa per dire, per quanto il fisico me lo possa permettere, me lo possa concedere. Comunque vi leggo la scaletta ipotetica del primo concerto di Orbit Orbit di Caparezza a Roma. Il banditore, pianeta delle idee, io sono il viaggio, il sendero, e comic books in my life, gli occhi della mente, mica Van Gogh, vengo dalla luna, mamma mia che scoletta ragazzi, ti fa stare bene, patosfera, Chinatown, di cui vi parlavo prima di ascoltare proprio Caparezza, Tartar, come la musica elettronica, la scelta, abiura di me, la fine di Gaia invece c'è, vedi, ho letto distrattamente, mi era sembrato che non ci fosse, invece noto leggo con gioia che c'è la fine di Gaia, con Gaia e con gioia, Curiosity, oltre il barriere, una chiave, e poi ci sono gli Encore, quindi fuori dal tunnel, io della vita non ho capito un cazzo, e viene a ballare in Puglia, una scaletta pazzesca. Da Caparezza ce ne andiamo a Cesare Cremonini, perché c'è una storia carinissima che riguarda una signora di 71 anni che si chiama Cinzia Filiteri. Di certo non credeva che la sua prima volta a un concerto l'avrebbe resa celebre. Questa è la bella storia che riguarda la signora Cinzia Filiteri, 71 anni, originaria di Massa Lombarda. Il 13 giugno scorso era andata a un concerto per la prima volta nella sua vita. Mamma mia che emozione, ragazzi. E per non perdere nemmeno una parola delle canzoni di Cesare Cremonini, aveva riempito alcuni fogli con i testi delle canzoni scritti a mano, illuminandoli con la torcia del cellulare mentre cantava insieme a lui all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un gesto semplice, quasi da altri tempi, che ha conquistato il web lo stesso cantautore bolognese. Come viene raccontato da Today, stiamo leggendo Ravenna Today in questo, nello specifico, come ha raccontato da Today nelle scorse ore, Cremonini ha condiviso sul suo profilo Instagram il video della signora, girato da una ragazza presente anche lei al live, e che in pochi minuti è diventato virale. È ovvio che sia diventato virale un video così. Un modo insolito, decisamente analogico, di vivere un concerto nell'epoca degli smartphone e delle registrazioni continue, ma nato da un desiderio molto semplice: riuscire a cantare ogni singola parola insieme all'artista. Come viene raccontato da Today, quel momento ha colpito profondamente Cremonini, che ha deciso di ripostare il filmato accompagnandolo con una dedica speciale. Meravigliosa signora Cinzia, ovunque lei sia, le mando un grandissimo abbraccio. Come ha raccontato lei stessa, tutto è nato grazie alla figlia Lucia, che l'ha invitata a partecipare al concerto insieme ad alcune amiche. Non avendo mai assistito a un live prima d'ora, Cinzia ha deciso di prepararsi nel migliore dei modi. Una storia meravigliosa questa, sentite ancora. Per giorni ha ascoltato i brani di Cremonini, le ha copiato a mano i testi su un quaderno. Una scelta che lei ha per lei un significato particolare. Infatti è una grafologa diplomata e ha sempre attribuito un grande valore alla scrittura manuale. Così, arrivata sotto il palco, ha portato con sé il suo personale canzoniere, consultandolo durante lo spettacolo per seguire ogni verso. La popolarità arrivata sui social alla sorpresa è non poco. Dopo aver visto il messaggio del cantante, Cinzia ha voluto rispondere direttamente sotto il post. Grazie Cesare, non pensavo di suscitare tutta questa attenzione. Comunque, serata meravigliosa. Come ex insegnante do 10 e lode al mio primo concerto. Un grande abbraccio. Risposta che lo stesso Cesare Cremonini ha ricondiviso nelle sue storie. Vabbè, ma è ovvio che una cosa del genere stimoli, no, tutta la dolcezza e la carineria possibile. È ovvio, ma è logico, non è ovvio, è logico. Dai, ragazzi. Niente di più facile di questo. Di riacchiappare logico di Cremonini con una tizia del genere. Va bene, 3791 600 190. Fa piacere che siate in tanti. Staremo insieme fino alle 5, fino al cambio con Lele e con la sua Rocky Pirina 500.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
4: Ce ne sono di cose che non sapete sul venerdì. Quello che sapete per certo, come vi dico sempre, è che dopo la pubblicità arriva o il classico o, come in questo caso, la prima delle due novità che ascolteremo quest'oggi. Loro sono i Burf, questa è Più in alto.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

più in alto. Loro sono i Burf, novità molto carina, molto estiva, molto molto fresca. Apprezzo davvero tanto. 15:51 su Radio Rock Italia e suppongo anche dalle vostre parti a questo punto. Buon pomeriggio a Bobo che dice... Grazie Bobo, un messaggio molto carino. Complimenti, hai una bella voce radiofonica, grazie. Ti posso chiedere se Fabio Giannotti è ancora Radio Rock? L'ho conosciuto anni fa, una persona squisita. Fabio Giannotti è una persona non squisita, dolcissima, straordinaria, davvero. Il più grande conoscitore di musica con cui abbia mai parlato in tutta la mia vita, in assoluto, proprio... C'era Fabio Giannotti e sotto, davvero a distanza, poi tutti quanti gli altri, anche buoni conoscitori di musica. Ma quando si parlava di musica con Fabio, era, o si ascoltava, insomma, Fabio parlare di musica, era un'esperienza incredibile. Ho avuto modo e fortuna di avere lunghe conversazioni con lui, proprio parlando di generi musicali che magari conosceva veramente soltanto lui. Però era un maestro, è stato un maestro fantastico. Fabio non c'è più a Radio Rock. A casa, insomma, non credo che trasmetta da nessuna parte, non credo che si possa avere il piacere di ascoltarlo trasmettere in nessuna radio di Roma in questo momento. Va bene, grazie Bobbo, questo è quello che ti so dire. Poi non ho grandissime informazioni, non ho informazioni molto dettagliate, però mi posso informare, magari te lo dico tra un pochettino, che c'è, ho visto il direttore, il nostro editore in giro per la radio, magari vado a chiedere proprio, a sentire proprio Patrizia Paladino cosa ci dice. Intanto ti faccio ascoltare Cosmo, beccate Cosmo.

succederà qualcosa, cambia sicuramente, Cosmo. Va bene, un messaggio per Bobbo. Faccio questo talk direttamente con te, Bobbo, perché mi chiedevi appunto di Fabio Giannotti. Ho incontrato il nostro editore Patrizia Palladino, che colgo l'occasione ovviamente per ringraziare e per salutare, che con una faccia tutta sorridente, gli occhi che brillavano, mi ha detto, quando gli ho chiesto come stesse Fabio, mi ha detto: guarda, Fabio sta benissimo, non vive più a Roma, quindi ha cambiato completamente aria. Sta benissimo, lui aveva avuto insomma un importante calo della voce, quella voce meravigliosa e nata per fare la radio che aveva lui. Gli è tornata anche la voce, quindi sta benissimo. Questa è la notizia, caro Bobbo, ufficiale, che arriva proprio dall'interno di Radio Rock. Quindi sappiamo che Fabio è in pensione, ovviamente, come ti stavo dicendo poc'anzi, prima di Cosmo, e sta bene, quindi insomma. Ancora parecchio da insegnare dal punto di vista della cultura musicale. Te lo ripeto, lui è la persona con cui abbia mai parlato che ne sa assolutamente più, forse più di lui soltanto Morgan. Ecco, io credo che confrontarsi con Morgan dal punto di vista musicale, sfidare uno come Morgan dal punto di vista della conoscenza della cultura musicale, sia tipo un suicidio. Stessa cosa con Fabio Giannotti, cioè è difficilissimo passare. Va bene, mettiamo Daniele e poi torniamo da voi. Daniele? C'è Daniele? Sì che c'è. Un pezzo che vorrei dedicare personalmente alla mia dolce metà, che credo stia ascoltando, perché è proprio vero, è proprio così, cazzo, è proprio così. Le cose in comune, Daniele Silvestri.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

Che romance, mamma mia. Quanto romanticismo, tutto insieme a Radio Rock Italia. Fino all'ultimo, dai, fino all'ultimo. Le cose in comune, Daniele Silvestri. Prima non si sentiva per niente, adesso si sente troppo. Oggi non riesco a trovare l'assetto, il setup giusto per questo maledetto mixer. Sarà che non ci sono state le mani di Sofì prima a sistemarlo e io devo arrangiarmi. Va bene, 16.02, 3791, 600, 190, vedo Bobo che sta scrivendo, mi trampolino ti leggo. Buon pomeriggio a Fabio, che dice: Paolino, il microfono facci lecca dopo la pubblica del McDrive, e che si è mangiato, non lo so se si è mangiato il signore del McDrive, so solo che il signore che pubblicizza il gelato, là, il Nui, fa venire una voglia, a me non piace il gelato, mi fa venire una voglia di gelato incredibile. Non è la prima volta che lo dico, tutte le volte che sento la pubblicità della Nui, io sono fortemente influenzabile dal punto di vista delle pubblicità, tutte le volte che sento la pubblicità della Nui dico: porca miseria, come esco da qua, mi vado a prendere il Nui. Si può fare questa cosa, però? Sì, certo che si può fare, ce l'abbiamo nei nostri sponsor, quindi assolutamente si può fare. Va bene, passiamo da Daniele Silvestri, al romanticismo di Daniele Silvestri, all'arte di mettere insieme le parole. Anche quella è arte di mettere insieme le parole, però questa è più particolare, una novità che sta circolando in questi giorni anche qui a Radio Rock Italia. Si chiama Fumo di China, un pezzo che mi ha letteralmente conquistato. Lui è una parte dei Colle del Fomento, perché manca la beffa, però c'è il danno.

questa era Fumo di China, una parte dei Colle del Fomento. Non so se sono ancora in attività, adesso vado magari a controllare. Andiamo a 3791 600 190, ci sono un paio di messaggi molto carini. Confermo a proposito di Fabio Giannotti, a parte arrivano cuoricini per Fabio Giannotti praticamente da tutte le parti e sono contentissimo perché è una persona veramente straordinaria. Confermo, dicevo, lo conobbi quando gli chiesi un consiglio per conoscere il sassofono e mi disse di iniziare con John Coltrane, quindi ti ha detto iniziare dalla cosa più bella che c'è parlando di sassofono. Io sono un appassionato di Coltrane, lo ascolto praticamente quotidianamente, praticamente tutti i giorni. Parlando scoprimo di abitare vicino e un paio di volte lo accompagnai a Radio Rock prima di andare al lavoro e imparai più di musica durante quei tragitti che in anni di ascolto di radio. Confermo tutto, era così. È così a questo punto. Sono contento che stia bene perché non so chi aveva avuto se aveva avuto qualche problemino di salute. Sì, come ti dicevo prima, Bobbo aveva avuto proprio un problema proprio con le corde vocali e quindi è tutto rientrato. Evidentemente serviva un po' di pausa dal punto di vista colloquiale, proprio dal punto di vista del parlare tanto in continuazione. Chi fa questo lavoro, insomma, lo sa, chi ha la fortuna di fare questo lavoro lo sa, bisogna sempre parlare tantissimo, non soltanto per radio. Io sono un grandissimo chiacchierone, mi piace tantissimo parlare di tutto e parlare con tutti, forse anche troppo a volte, forse chiacchiero anche troppo, mi dilungo sempre molto spesso. Va bene, Daniele Silvestri ti ha contagiato? Sì, mi ha completamente contagiato, è vero. Poi io lavoro alla Rai, lo conobbi perché avevo una registrazione di De Gregori. Un attimo che devo sistemare una cosa. Perché avevo una registrazione di De Gregori che venne in studio a fare un concertino, così, una cosa tranquilla. E che logicamente non esisteva in vendita. Mi disse che logicamente non l'avrebbe trasmesso, ma sarebbe stato felicissimo di averlo. E ne feci due copie, una per lui e una per Paolo Mazzullo. Volano nomi grossi, Bobbo, per quanto riguarda i tuoi messaggi. Paolo purtroppo, come sai, non c'è più, credo che fosse il 2010, quando se n'è. Quando ci ha lasciati Paolo Mazzullo, sta lasciando un buco ovviamente enorme, ma un'eredità artistica pazzesca, perché tutto quello che ascoltate sui 106.6 e di rimbalzo per osmosi, anche quello che sentite su Radio Rock Italia, è tutto farina del sacco di Paolo Mazzullo dal punto di vista della creazione e della nascita appunto di Radio Rock. È proprio una sua creatura. Poi ovviamente c'è la collaborazione, il lavoro di tantissime persone, una migliore dell'altra, quindi avete il risultato finale, che è un prodotto, insomma, spero il più possibile vicino ai vostri gusti. Va bene, mettiamo fine a questo momento di nostalgia. Grazie Bobbo per i tuoi messaggi, sei carinissimo. E alle 16.09 ascoltiamo anche post concerto dei Comacose. Posso dire che i Comacose erano proprio carini? Posso dire, si incazza qualcuno? Facevano da morire. Questo era proprio il primo pezzo di loro, di Comacose.

0: tanta roba, tanta roba post concerto dei Coma Cose. Primo pezzo, come dicevo prima di ascoltarlo, primo pezzo, primo singolo veramente famoso, veramente forte. Credo di aver scoperto tipo Nicky, sentiti la prima volta ascoltando proprio il maestro Nicky su Radio DJ. Va bene, voi come dormite? Io non sono un grande dormiglione, sinceramente non ho un sonno molto prolungato, anzi mi sveglio tantissimo di notte. Però ricordo una delle dormite più belle della mia vita a Tokyo, in un capsule hotel. Questi capsule hotel sono, immaginate, un corridoio con da una parte uno spazio, insomma, uno spazio, almeno quello che ho visto io, dove ho avuto la fortuna di dormire io, è uno spazio comune. Poi dall'altra parte del corridoio immaginate tre file di oblò, una sull'altra, dove all'interno ci sono un materasso, una televisione piccolina e una radio. Ecco, indispensabile, lo strettissimo indispensabile. Sembrano dei loculi, sono a tutti gli effetti dei loculi, dove ci si chiude dentro e c'è, ovviamente c'è l'aria condizionata, c'è il ventilatore, c'è tutto. Ci si chiude dentro e si dorme. Utilizzavano, al tempo erano utilizzati in Giappone per dare ristoro, per far riposare i lavoratori che avevano dei turni di lavoro mostruosi, e quindi si prendevano una pausa, e la pausa era intensa, perché comunque si mettevano a dormire 4, 5, 6 ore all'interno di questi capsule. Forse meno, insomma, adesso non so esattamente quali sono gli orari di lavoro in Giappone, però sta di fatto che sono un'attrazione turistica. Io ho avuto modo di utilizzarne uno, come vi raccontavo, a Tokyo, e ho fatto la più bella dormita di tutta la mia vita. Sono passati 8-9 anni, insomma, dal mio viaggio in Giappone, e mio primo e unico viaggio in Giappone, viaggio meraviglioso. Mi sono messo all'interno di questo loculo. All'inizio ti dà un po', no? Ti dà l'impressione di essere praticamente sepolto vivo. In realtà sei completamente distaccato da qualsiasi cosa del mondo, quindi non arrivano rumori, non arriva niente, sei chiuso dentro come esattamente come l'oblò di una lavatrice. Ed è una cosa meravigliosa. Perché vi racconto questo? Perché una giornalista del Times, Katie Adams, lo ha definito il Ryanair degli alberghi, perché ai clienti vengono forniti solo i servizi essenziali. La giornalista ha raccontato che l'albergo è quasi tutto automatizzato, si fa il check-in con un tablet, dopodiché la macchina consegna le chiavi che servono per sbloccare la cabina, e ha detto che nella sua palestra c'era più interazione umana che in quell'albergo. Effettivamente è un po' dissociante dal punto di vista dei contatti umani, però vi assicuro che ci si dorme da paura. E i capsule hotel sono usciti dal Giappone e stanno arrivando anche in Europa. Il primo sarà al centro, a Madrid. Va bene, poi ve ne parlo meglio. Arriva il break delle 16:15. Puntuali come orologi svizzeri.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi, siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346, o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
7: Questo è Quasi Weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
0: Sono le 16:17, arriva il secondo classico per quanto riguarda È Quasi Weekend. Arrivano i Prozac più di Acida.
7: Il classico di Radio Rock Italia.
0: Bello.
7: Rock made in Italy.

0: acida, prosa più con la voce di Elisabetta Emelio. Vi do un po' di numeri. 3 la posizione, la terza posizione in classifica per quanto riguarda acido acida, raggiunta al massimo in Italia, sempre troppo poco. 28 sono gli anni che passano, che ci separano dalla pubblicazione di Acido Acida, da cui abbiamo estratto ovviamente Acida per quanto riguarda i Prozac più. E 5, ahimè, sono gli anzi 6 sono gli anni che ci separano dalla perdita terribile di Elisabetta Emelio, insomma, una cantante pazzesca, sempre troppo poco valorizzata e troppo poco apprezzata. Va bene, andiamo avanti, va che è meglio. Sentiamo un po' che cosa dice il nostro Vince. Io dormo benissimo, soprattutto dopo un bel piombone. Un bel piombone non si può sentire, Vince. Ma soprattutto dormo anche d'inverno. Dormo nudo anche d'inverno, quello anch'io. Dormo nudo sempre, sempre comunque, non riesco a tenere niente quando mentre dormo, insomma. Sul piombone anche sono abbastanza d'accordo. Possiamo metterla così, possiamo dirtelo? Va bene, poi ancora sentiamo Isa.
1: Comunque io vi porto orgogliosamente questo primato, sì, di essere nata esattamente quando? Un giorno dopo, sì, rispetto a Cesare Cremonini, che è nato il 27 marzo 1980.
0: Fischelli.
1: Io sono nata il 28 marzo e vabbè, lo dico, 1980.
0: Siete dei Fischelli, sia tu che Cremonini, dei ragazzuoli, dei giovanotti. Si può dire giovanotti? Si può dire, dai. E poi ancora, comunque Paolo, ho visto qualche tua foto su Instagram che hai pubblicato questi giorni, ti ho trovato bene? Sì, grazie, sì, sto abbastanza bene, insomma, nonostante qualche acciacco dovuto non solo all'età, però va bene, sì, sto abbastanza bene, grazie mille. Mi piace questa cosa di aver cominciato a pubblicare anche le foto su Instagram, per me è stata una piccola conquista tecnologica. Ho pubblicato delle foto su Instagram, mi sono sentito tipo un influencer, ho chiamato il mio compagno e gli ho detto: amore, secondo me sono tipo un influencer, sono tipo bravissimo. Ah sì, che cosa hai fatto? Ho pubblicato le foto che abbiamo fatto oggi al mare. Ah, vabbè, sti cazzi. A posto, questa è stata la reazione che ho avuto. Vabbè, non ho mai pubblicato una foto in vita mia. Andiamo avanti, va, si annoia. Questa era Nuova Fabbrica. Era carino questo pezzo, se lo ricordo bene. Molto, molto carino. Ex novità proprio di quest'anno. Questi personaggi particolari, che sono Asia Noia. Nuova Fabbrica, alle 16:22 su Rock Italia.

Nuova Fabbrica, loro sono Asia Noia, un pezzo decisamente, un gruppo anche decisamente, decisamente interessante, così come interessanti sono, interessantissimi sono, e l'abbiamo imparati a conoscere in questa lunga stagione di musica e di radio qui a Rock Italia in modo particolare, ma anche, anche di là su, sulla nostra gemella maggiore, no, si dice gemella maggiore? No, è sbagliato. La nostra sorella maggiore su Radio Rock, insomma, hanno girato parecchio. Sto parlando di Jennifer in Paradise, di cui ascoltiamo Fuchsia.

Capuzia, Jennifer in Paradise, parte subito sotto Calcutta. Oggi non sono proprio il mago della regia, eh? Questo ce lo possiamo dire tranquillamente. Era il 2016 quando usciva Cosa mi manchi a fare.

mica facile. Calcutta su Radio Rock Italia. Sono fatte intanto le 16.32, 32 gradi sulla nostra città, soleggiato, come potete vedere, basta alzare gli occhi al cielo. Oggi è una giornata, era cominciata un po' velata, adesso mi sembra che si sia rimesso il tempo. Stavo pensando questa mattina quando mi sono alzato, ho visto il cielo un po' grigio, ho pensato, mamma mia, pensa se piove al concerto di Caparezza. Ma speriamo, speriamo veramente di no, veramente voglia di vivere un bel concerto anche con il caldo, però caldo, pioggia e afa non si può assolutamente fare. La faregna, diceva qualcuno, la faregna. Non so se si può dire per radio, però perché no, perché non si può, perché non poterlo dire. Andiamo avanti con un po' di musica, poi parliamo di, non mi ricordo più, c'è qualcosa di assolutamente imperdibile, assolutamente interessantissimo da ascoltare su Radio Rock Italia. Poi facciamo il giro degli eventi, ovviamente abbiamo parlato abbondantemente del concerto di Caparezza, abbiamo letto anche la scaletta, abbiamo detto che sono attesi tra i 45 e i 50.000 spettatori, quindi tantissimi, affluenza pazzesca per l'ippodromo delle Capannelle. Parleremo ovviamente anche di eventi gratuiti, ce n'è uno lunedì che a me piace moltissimo, ne parliamo tra poco. Intanto Ivan Graziani, bella questa, quanto mi piace, mamma mia, grazie al nostro PC Destra, la nostra Giorgia.

Ivan Graziani, Mona Lisa qui su Radio Rock Italia, le 16:38, siamo vicini al cambio con Lele Guzzardi e con la sua Rocky Pirina 500, lunedì 29 giugno alle 21 alla Città dell'Altra Economia c'è il Muro del Canto, quindi se siete gruppi come me, come noi del Muro del Canto, non potete perdervi il concerto gratuito alla Città dell'Altra Economia, che quest'anno ha un palinsesto davvero davvero pazzesco. Avevo detto che vi avrei dato anche il palinsesto per quanto riguarda il cinema sotto le stelle, lo farò tra poco, perché prima vi devo mettere un pezzo di Motta che si chiama Roma Stasera. Devo salutare Flavio che a 3791 600 190 mi scrive sei scemo, il caldo viene dall'Africa, l'Africa. Dai, questa è proprio da Pischelli, è come la Faregna, eh. È proprio come la Faregna, va bene, la Roma, ciao, la Faregna ancora, Roma Stasera, lui è Motta.

0: sto guardando un po' del programma di Cinema in Piazza, che sono questi tre cinema a Roma, quindi San Cosimato, alla Cervelletta e a Monteciocci, quindi tre location pazzesche, ognuna per un motivo diverso. Monteciocci è veramente riqualificato, sai, mi ricordo che andavamo a Monteciocci a giocare alla guerra quando eravamo ragazzini, e veramente era praticamente una trincea a cielo aperto. Adesso è un posto meraviglioso, riqualificato, bellissimo, con degli scorci davvero pazzeschi sulla nostra città. Poi c'è la Cervelletta e poi c'è San Cosimato a Trastevere. Il programma è vastissimo, ovviamente. Se mi saltano agli occhi domenica, se non sbaglio, sì, domenica 28 giugno, nello specifico alla Cervelletta, ci sarà la proiezione di E.T. l'extraterrestre, un film che io ho sempre trovato insopportabile, però del quale riconosco la grandezza e l'importanza culturale. Un film del 1982 di Spielberg, 115 minuti, l'ho sempre trovato una pezza assurda, però in realtà, poi c'era Drew Barrymore ragazzina, ragazzi, lo ricordate? Poi c'è Tom York che presenta Children of Men, i figli degli uomini, di Cuaron, questo per quanto riguarda il 2 luglio. C'è Cooper's Dream di Twin Peaks, la saga di Twin Peaks, ovviamente di David Lynch, che tanto piace alla nostra Sophie Valdolini. Questo il 3 luglio, sempre la Cervelletta. Sono tantissimi i film in programma. Poi c'è una cosa molto figa, la leggo adesso con voi. Domenica 5 luglio, sempre alla Cervelletta, Dario Argento, Nicolas Winding Refn, Hideo Kojima, che è il signore che progetta, scrive e realizza i videogame più fighi di sempre, tra cui come si chiama quello di Solid Snake? Adesso non mi viene, ce l'avevo in mente un attimo fa, porca miseria. Vabbè, mi è passato di mente, adesso al 3791-600-190 mi aiutate voi. Come si chiama? Lele, scusa un secondo, puoi passare un attimo qua? Apri un secondo, faccio tutto in diretta. Hideo Kojima, che è il signore quello che scrive i videogame, come si chiama quello dove c'è Solid Snake? Te lo ricordi tu?
1: Intanto buon pomeriggio.
0: Metal Gear Solid!
1: Il migliore.
0: Beh, anche quello del signore che andava in giro a fare le consegne, però l'ultimo è quello del biondo che andava a fare le consegne nel mondo folle. Sempre di Kojima. L'ultimo. Death Stranding, questo ce l'ho io. Death Stranding, tanta roba. Comunque, se vuoi vedere qualcosa su Hideo Kojima, domenica 5 luglio insieme al signor Dario Argento, quindi non so che binomio sia quello tra Kojima e Dario Argento.
1: Però ci fidiamo
0: ciecamente. Alla Cervelletta, domenica 5 luglio. Grazie, Lele Guzzardi.
1: Prego, a dopo.
0: Lele Guzzardi più volte già ha chiamato, che vi terrà compagnia tra le 17 e le 20, prima ovviamente del cambio con Irene Worms. Andiamo avanti, ancora c'è The Running Man, addirittura con Arnold Schwarzenegger. Avevo letto il libro di Richard Bachman alias Stephen King, molto molto interessante. Questo il 5 di luglio. C'è il break? Sì, c'è il break.
2: Rock Spot. Arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: State ascoltando È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
3: 16:47, siamo praticamente su un binario svizzero e andiamo con la seconda e ultima novità per quanto riguarda la mia programmazione, non per quanto riguarda tutta la programmazione di Rock Italia, ovviamente. Arrivano i Gin, non conosco. Roma mi vuoi bene, l'ascolto oggi la prima volta, adesso la prima volta con voi.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia.
3: Quella.
2: Rock made in Italy.
3: Quello.

Roma mi vuoi bene, lei è Jean. Mica male, mica male, molto molto interessante. Andiamo a Ostia Antica, si inaugura la seconda edizione del Teatro di Ostia Antica Festival Il Senso del Passato, che dal 25 giugno, quindi da ieri al 18 luglio, torna ad animare il palcoscenico millenario del Teatro Romano di Ostia. Cartellone d'eccellenza, è veramente pazzesco, io ne conosco forse due. Un cartellone d'eccellenza internazionale che, attraverso la potenza del mito classico e il fermento dei linguaggi contemporanei, si pone come strumento di lezione per interpretare e interrogare la complessità e le sfide del nostro tempo. Organizzato al Teatro di Roma e forte il riscontro di pubblico straordinario nella passata edizione, che ha registrato un'affluenza inedita di 11.000 presenze complessive e un tasso di occupazione del 100%, segnando il ritorno della fondazione nel sito archeologico dopo 25 anni, il festival si conferma una realtà artistica capace di agire come motore di sviluppo culturale potente, aggregatore di valore ed energie creative, valorizzando il territorio metropolitano nel più ampio contesto nazionale. Tra archetipo e attualità, il cuore della seconda edizione consolida una formula culturale volta a rilanciare la sfida di un dialogo serrato tra classicità e modernità. Mamma mia, che complicato che è questo articolo su Roma Today. Attraverso una programmazione che prosegue lungo la linea della ricerca tragica, intesa non come esercizio accademico, ma come strumento vivo per esplorare le sfaccettature umane. Oggi non ce la faccio proprio. Dalla tragedia greca alla danza d'avanguardia, insomma, ci sarà parecchio da fare e da vedere. Il viaggio artistico del festival si inaugura celebrando la radice dionisiaca, il rituale del teatro con le baccanti di Theodoros Terzopoulos, 25 e 26 giugno. Una messa in scena monumentale che spoglia il tragico Euripideo di ogni storicismo per trasformarlo in un'esperienza metafisica e in un'urgente riflessione sull'archetipo dello straniero. Beh, è una cosa facile, dai, su, ragazzi, se ci vuole. Che ci vuole a spogliare tutto del tragico Euripideo di ogni storicismo e trasformarlo in un'esperienza metafisica in un'urgente riflessione sull'archetipo dello straniero? Niente, niente, si fa anche questo. Io lo faccio a modo mio. Lo faccio a modo mio, cioè ve lo trasmetto così com'è scritto. Paro, paro. E poi guarda cosa faccio. Non solo c'è tutta questa roba classica così, ci metto sopra anche un classico che era firmato proprio dai Negrita. Insomma, questo gancio è un po' forzato, lo riconosco anch'io. 16:53, siamo quasi in chiusura. Loro sono i Negrita di A Modo Mio su Rock Italia.

0: Per la giusta legge delle contrapposizioni, andiamo dal teatro classico di Ostia Antica a Mai dire Goku. Mai dire Goku, Summer Tour 2026 arriva a Roma, il party dei cartoni più grande d'Italia sta per invadere la capitale con uno show che conquisterà tutti gli appassionati. Sigle cult, anime, classici Disney, opening giapponesi, nostalgia, visual, live band, DJ set per una cartoon experience a 360 gradi. Mai dire Goku sarà a Roma con un'unica data il 27 giugno a Parco Schuster. Dress code non obbligatorio, cosplay, cartoon, anime, serie TV. Tutti i dettagli sui profili social e sul sito ufficiale di Mai dire Goku. Questa mi sembra una cosa molto carina. Ricordatevi anche che ai Granai c'è lo show del retro gaming di cui abbiamo parlato abbondantemente settimana scorsa, e è stata la prima settimana, è stata, mi sembra di aver capito, un gran bel successo. C'è la seconda e ultima settimana, quindi domani e domenica, quindi 27 e 28 giugno al centro commerciale Granai si può andare a giocare con tutti i giochi con cui quelli della mia generazione sono ovviamente cresciuti e si sono bruciati i neuroni. Beh, meglio che con la droga, però. Va bene, noi ci fermiamo, mi fermo qui, ci sentiamo, vi do appuntamento a sabato prossimo, a venerdì prossimo, con è quasi weekend, la prima di luglio, è già pronto qui davanti a me l'amico Lele Guzzardi, che invito a spoilerare la sua trasmissione. Caro Lele, oggi non ti lascio un momento, dimmi se si sente, non si sente, così forse si chiama.
1: Ah, amici.
0: Eccolo qua. Sì. Beh, posa pure lo zero, tanto oggi ti chiudo più o meno il tempo.
1: Allora, intanto questo microfono, io non so, prima è arrivato
0: i puffi. Non so chi c'era, c'era qualche puffo, devi trasmettere tipo in ginocchio.
1: Potrebbe essere.
0: Lele, che stai bevendo? No. Cos'è?
1: In realtà è acqua,
0: e fin là.
1: Caffè.
0: Ma.
1: E proteine.
0: Lo vedi che c'era qualcosa di super sano
1: alla fine.
0: C'era qualcosa di super sano dentro. Ma che gusto ha? Cioè,
1: è buono.
0: Buono?
1: Buono, sì. Cioccolato e cocco.
0: Cioccolato, cocco, quindi col caffè e con l'acqua.
1: E
0: io mi sentivo un figo perché mi sono portato le vitamine.
1: Quelle
0: sono quelle che si squagliano, no? Che si prendono nell'acqua.
1: Quella stamattina, altrimenti, ma chi la faceva stare qui adesso con questo caldo?
0: Infatti, quanto c'è fuori? Si sta bene, immagino.
1: Benissimo.
0: Qui dentro ci sono 24. Ti lascio tutto così, ti lascio tutto acceso.
1: Fuori è quasi il doppio.
0: 48. Beh, 48 gradi comodi.
1: Più o meno.
0: No, leggo sul monitor di servizio 32. Quindi, insomma,
1: mai vero, guarda.
0: Mai vero, fa molto più caldo.
1: Sì.
0: Che poi c'è la percepita, cioè la reale, che dovrebbe essere 32, e la percepita sui 48 tuoi. I 48 comodi.
1: Sì, giuro.
0: Va bene, oggi c'è da Tezio?
1: Certo.
0: Oggi.
1: Poi stiamo perfezionando, diciamo, una cosina, perché ovviamente lui ha iniziato le sue vacanze, basta, ormai il chorus è chiuso, se ne ripassa.
0: Anche da Tezio avrà bisogno dopo una stagione intera a parlare di alcol.
1: Diciamo che partirà per l'Africa e non so, forse riusciremo a fare qualche collegamento durante luglio.
0: L'Africa, caldo. Africa dove?
1: Non lo so, in giro per l'Africa.
0: Lui è tipo da villaggio? È tipo secondo me è tipo on the road, super wild.
1: Sì.
0: Viaggio pazzesco, ovunque sia in Africa.
1: Quindi vedremo, perché magari in ogni città in cui si troverà mi dirà cocktail e cose varie.
0: Come si beve bene in Africa?
1: Vedremo.
0: Come si beve un gran bene?
1: Sicuramente dove non le proteine.
0: Dove si può bere, ovviamente.
1: Esatto. Sicuramente non proteine, caffè, eccetera.
0: Ma io te le schifo malissimo quelle proteine. Non te lo lascio dire.
1: Non lo so.
0: Va bene. Senti Lele, io ti lascio una buona eredità anche oggi di ascoltatori. Sono contentissimo di questo.
1: Bene.
0: Stasera io vado al concerto di Caparezza, quindi come al solito ti rubo qualche minuto. Ho già passato Caparezza, però ti chiedo di poter ripassare questo pezzo qua. Faccio così?
1: Yes.
0: Va bene. Vi lascio le sapienti mani e la bellissima voce di Lele Guzzardi. Noi ci sentiamo ovviamente attraverso queste frequenze di venerdì prossimo a partire dalle 15. Non ce la faccio più, non riesco più a parlare.
1: Penso io fra 3 ore.
0: Sarai cotto, sarai bollito completamente.
1: Bene.
0: Io me ne vado al concerto di Caparezza, è stato bello, a venerdì prossimo. Ciao.
2: Avete ascoltato? È quasi weekend. Tutto quello che non sapete sul venerdì.
3: Bello tutto, bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare.

0: The winner is...
1: Kevin Spacey.

0: sì.
1: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.
2: Se il malumore si è impossessato di te,
3: non ci sono problemi.
2: Prendi Rocchipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
4: Capito?
5: Beh, ha detto che anche oggi, venerdì 26, venerdì 26 giugno, è vero? Sì, 2026. Quanti 26 ci sono in questa data? Non lo so. Direttamente dagli studi di Radio Rock Italia inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rocchipirina 500! Ma buon pomeriggio, cari amici ascoltatori e cari amiche ascoltatrici della Radio del Rock Italiano. Come vi state squagliando, eh? Soprattutto voi che magari vi trovate qui nella capitale, nelle altre città italiane e del mondo, non so, magari fatemelo sapere al 3791 600 190, ma la Rocchipirina 500 è iniziata dunque. Esattamente, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Paolo Di Censo che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con il suo programma È Quasi Weekend. E visto che è quasi weekend e si inizia con la Rocchipirina 500, ecco il primo brano tutto per voi.

Colle del Fomento e Chaos One, la loro Sergio Leone. Ma dato che la Rocchipirina 500 è iniziata, la domanda che ci rimbomba in testa è proprio: ma cosa offrirà il menù di questo programma oggi, in questo venerdì 26 giugno 2026? E io so la risposta, e sarà proprio così, sì, perché come ho detto prima, nel finale di È Quasi Weekend con Paolo Di Censo ci sarà il nostro Massimo D'Addezio, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. Poi, essendo venerdì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocchipirina 500, sì, è il nome del mio programma, dovrei saperlo benissimo, quindi cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente. Poi ci sarà il solito gossip, solita poesia, insomma tutte le cose, notizie che arriveranno da tutte le parti del mondo. Insomma, rimarremo insieme sicuramente fino alle ore 20 con tante, tantissime, tantissime cose. Ci sarà anche il Championship Vinyl, che se non sapete che cos'è, fra poco ve lo dirò, tanto tutto in serbo per voi.

0: Don't Test Twice. Non chiedetemelo due volte, perché già vi ho detto più o meno tutto quello che succederà oggi, quello che offrirà il menù della Rocky Pirina 500 in questo venerdì 26 giugno 2026. Sì, ve l'ho detto, però sono stato molto vago, ma tranquilli e tranquille, perché tanto io so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, ma è giusto, è anche giusto che sia così. Ma io proprio per questo voglio farvi sapere tutto quello che accadrà durante la Rocky Pirina 500 di oggi. Sì, ce l'ho proprio in serbo per voi.
1: Trenire cemosa, uforis Rocky Pirina pezzo.
0: Giusto.
1: Ci vamo pametno idei za suočavanje sa vrućinom direktno iz Tokija.
0: Verissimo.
1: U novom mobilnom telefonu, ali sa funkcijama iz prošlosti. U veoma maloj kući.
0: Sì.
1: Biće tu Massimo Zadezio, šampionski vinil, zatim uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocky Pirina 500 in questo venerdì 26 giugno 2026. Ve l'avevo detto, vi avevo avvertiti, avvertita, era in serbo per voi. Se volete tutto in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: State ascoltando Rocky Tirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Ogni volta che la temperatura esterna supera i 35 gradi, ecco lì, in quel caso, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Elite FIBA con El Diablo,
2: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1990, direttamente dall'omonimo album El Diablo, arriva questo classico di Radio Rock Italia, appunto El Diablo dei Elite FIBA, il primo classico per quanto riguarda la Rochipirina 500 in questo venerdì 26-6-6 giugno 2026. 6-6, sempre per rimanere in tema, ma io invece voglio farvi sapere qual è la modalità per entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono e che vi tengo compagnia dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 con la Rochipirina 500. Beh, è facile, c'è il nostro numero WhatsApp, il nostro bellissimo numero WhatsApp, ovvero il 3791 600 190. Applauso! Numero bellissimo, affascinantissimo, che vi permetterà di mandarmi e di mandarci, parlo per tutti e tutte le mie colleghe e colleghi di Radio Rock Italia, dei messaggi di testo o messaggi vocali. Diciamo che gli uni o gli altri alla fine
1: va bene lo stesso,
0: vanno bene lo stesso. Ma invece, come ascoltare Radio Rock Italia? È semplicissimo. Se vi trovate a Roma e provincia, potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta digitare Rock Italia e il gioco è compiuto. Oppure scaricate l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma soprattutto Radio Rock Italia, pure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate su tutto il litorale romano o nel nono municipio di Roma, beh, è ancora veramente più semplice, perché potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, come dico sempre, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, ma se voi non lo fate
2: veramente mi scrivete terroristi,
0: e dai su.

Questa dedica molto particolare, questa dedica veramente molto molto ristretta e personale appunto a colui che chissà se ci sta ascoltando, ma non credo visto che lo fa veramente poco. Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno mi ricorda, e io poi ve lo ricordo a voi, che giornata a volte mondiale, internazionale, nazionale, regionale, europea, cittadina, rionale, condominiale, insomma dipende sempre dall'entità indice. E mi fanno sapere questa mattina, di solito mi mandano solamente il messaggino in cui c'è scritto che giornata indicono, e oggi mi stanno anche dicendo che stanno per andare in vacanza, quindi speriamo bene per i prossimi giorni, anche perché oggi, venerdì 26 giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale del... Ma oggi è venerdì, fa caldo, ma quale giornata vuoi che ti diciamo? Ecco, io non capisco se è una giornata che hanno indetto o forse si stanno ribellando, non lo so, lo scopriremo la prossima settimana, sempre in compagnia della Rocky Pirina 500.

Ministri, avvicinarsi alle casse. Avvicinatevi alle casse, così sicuramente potete ascoltare meglio la Rochipirina 500, che vi terrà compagnia fino alle ore 20, anche in questo caldissimo venerdì 26 giugno 2026. Ma adesso è arrivato il momento invece di festeggiare la persona sconosciuta di oggi, di questo 26 giugno 2026, che pensate compie gli anni come ogni anno. Ebbene sì, infatti oggi è il compleanno della persona sconosciuta Grazia Giudice, che è la più nominata dalla difesa durante ogni processo, e proprio per questo tanti tanti auguri alla giudice

0: Gramaro, mentre tutto scorre, a proposito del sudore che scorre in questo venerdì 26 giugno 2026, ma anche ieri non è che proprio ci ha graziato assolutamente il caldo, al 3791 600 190 all'amica Isabella mi fa sapere che dalle sue parti c'è una giornata mondiale da dover festeggiare e anche una sconosciuta. Sentite un po'.
1: Buongiorno, allora oggi è la giornata mondiale del... Mi raccomando, non uscite nelle ore più calde e non bevete velocemente e acqua fredda.
0: Studio aperto.
1: Quali sarebbero le ore meno calde?
0: Le 4.
1: E poi oggi è il compleanno della sconosciuta Gigina, la signora anziana qui del piano di sopra, che vorrebbe uscire a fare una passeggiata, però poveretta, ha messo il naso fuori dalla finestra e ti è liquido.
0: Lo so, succede. Signora, veramente mi dispiace tantissimo. Però visto che è una persona anziana, visto che vorrebbe uscire ma fa un caldo che si schiatta, allora signora mia, oggi...

Levante con la sua Alfonso, tanti auguri ma non ti conosco, che è proprio la canzone perfetta per festeggiare le persone sconosciute, sia la giudice Grazia, che insomma la più nominata, è bravissima nel suo mestiere, nel suo lavoro, me l'hanno fatto sapere, ed è tra l'altro, come vi dicevo prima, la più nominata dalla difesa durante ogni processo, e quindi tanti auguri, festeggiamo il suo compleanno, il compleanno della sconosciuta di oggi, e come ci ha detto Isabella poco fa, anche della signora del piano di sopra, che poverina voleva uscire, ma sicuramente, ecco, questo non è l'ora, non è uno degli orari più freschi, non, come dice lei, effettivamente non so quale sia a questo punto l'orario più fresco, credo, non lo so, all'una, alle due della notte, o a, diciamo dall'una fino alle quattro, ecco, quelli sono gli orari più freschi per uscire. Poi bevete tanta acqua e prediligete, questa è una cosa bellissima, ogni anno lo fanno, prediligete tanta frutta e verdura. Ma bando alle ciance, fra poco, a proposito di frutta e verdura, di acqua, di stare bene, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rochipirina 500. Dunque preparatevi, cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente, anche perché questi esercizi sì serviranno per allenarci insieme, per tornare insieme in forma, ma serviranno anche per alcune cose che riguardano proprio l'estate che stiamo vivendo, amici e amiche della Radio del Rock Italiano, questa bellissima e caldissima estate 2026. Fra poco vi parlerò anche del Championship Vinyl. Rimanete lì.

0: Pain, ma è arrivato il momento di ricordarvi la collaborazione tra la Rochipirina 500 e Alta Fedeltà di quel fexino Federico Clemente, che non è altro che saluto. Ciao Fex, che si è inventato questo Championship Vinyl, ovvero la competizione, il campionato dei dischi che in quest'anno, nel 2026, compiono un anno tondo. E pensate che questa settimana si stanno sfidando due album, devo dire, visto che siamo alle semifinali, due album must cult della storia della musica italiana, ovvero La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria del 1976 di Ornella Vanoni contro Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano Coevo, quindi sempre pubblicato nel 1976, e voi dovete, potete tra l'altro votare il vostro album preferito fra questi due: Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano, La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di Ornella Vanoni. Come potete votare? È semplicissimo: o al 3791 600 190, basta scrivere il nome dell'album o il nome dell'artista, alla fine il voto
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Oppure potete votare anche sulla mia storia di Instagram, io sono l'eletto, basta veramente spingere il tasto che volete fra Ornella Vanoni oppure Rino Gaetano. Votate, poi durante il corso della Rochipirina 500 vi parlerò meglio di questa competizione, di questa sfida settimanale, e soprattutto vedremo anche chi sarà in vantaggio, magari fra un'ora, fra due ore. Vedremo, rimanete là.

Proprio senza fiato, come cantano i porno riviste, arriveremo in loro compagnia al break. Arriviamo al break, il secondo della Rookie Pirina 500 di oggi, in questo venerdì 26 giugno 2026. Poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rookie Pirina 500 solamente per voi.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Soprattutto quando mancano poco più, diciamo, di 13 minuti alla fine della prima ora. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alle vibrazioni con Ambiguità.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Le vibrazioni, ambiguità così strafatta di Coriandoli, un inno al divertimento dell'amore libero, segna il ritorno delle vibrazioni dopo l'ultimo EP del 2023, un brano nel riconoscibile stile della band scritto da Francesco Sarcina, ispirato alla sua esperienza personale nei locali notturni, ricordando serate nate per puro divertimento, tra trucchi, improvvisazione e Coriandoli. Esatto, è stato pubblicato simbolicamente proprio nel Pride Month mondiale. Il singolo infatti ha esordito live al Roma Pride il 20 giugno ed essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è la prima della Rockipirina 500 in questo venerdì 26 giugno 2026. Ebbene sì, grandi applausi, applausi così forti e vigorosi da farsi male sotto alle piante dei piedi. Io non ho idea veramente di come possa accadere anatomicamente questa cosa, ma voi provate, provate a fare degli applausi fortissimi e vigorosi, vi potranno anche magari, non so, far male i piedi. Inviatemelo al 3791 600 190 qualora voleste, ma... Ebbene sì, è arrivato il momento di dirvi quali sono i due esercizi di oggi della rubrica In Forma con la Rockipirina 500. Ebbene sì, allora il primo esercizio che vi spiegherò fra pochissimo, è la prima volta che lo facciamo, quindi ve lo spiegherò per bene, vi dirò anche a che cosa serve, come si fa, eccetera eccetera. Sarà lo strict shoulder press con le bottiglie d'acqua, qualcosa di pesante, con qualcosa sicuramente sì. Servirà sì per allenarvi, tornare in forma eccetera, ma servirà anche per alzare la mano velocemente quando sentirete vicino a voi la domanda: chi è che non andrà in vacanza quest'estate? Ecco, sarà anche utile per quello. Il secondo esercizio invece che vi somministrerò oggi sarà il plank, il famoso, amato ed odiato plank. Sì, servirà per allenarvi, tornare in forma, ma soprattutto per fare un esercizio ginnico che però è vicino al pavimento, che alla fine è freddo, quindi vi grazio. Ecco, questi saranno i due esercizi che faremo insieme dopo nella rubrica In Forma con la Rockipirina 500. Dunque, cominciate a prepararvi, che fra poco iniziamo ad allenarci insieme.

0: io non ho quel non so che. Per cominciare ad avere anche quel non so che, eccovi in soccorso la rubrica In forma con la Rochipirina 500. Ebbene sì, ve li ho detti i due esercizi che vi somministrerò oggi. Il primo è lo strict shoulder press con, è scritto, manubri, si fa con i manubri o con i dumbbell, se vogliamo dirla all'inglese. Ma noi lo faremo con le solite bottiglie d'acqua da 2 litri, anche 1,5 litri. Insomma, fate un pochino voi gli uni o gli altri alla fine.
1: Va bene lo stesso!
0: Esattamente! Che servirà sì per allenarvi, tornare in forma, ma soprattutto per alzare la mano velocemente alla domanda: chi è che non andrà in vacanza quest'anno? E voi alzerete velocemente la vostra mano, il vostro braccio. Ecco, servirà ovviamente per allenare shoulder press, quindi le spalle. Come si fa? Allora, si parte in piedi con appunto i piedi alla larghezza delle anche o delle spalle, impugnate la famosa bottiglia d'acqua sia in una mano sia nell'altra, portatela all'altezza delle spalle con i gomiti leggermente in avanti rispetto al busto. I palmi possono essere rivolti in avanti oppure leggermente uno verso l'altro. E contraete l'addome, i glutei per mantenere il bacino stabile, questo è molto importante. Mantenete la schiena in posizione neutra, quindi non fate gobbe e cose strane, e evitate di inarcare la zona lombare. Tenete il petto aperto senza spingere le costole in fuori, questa è la partenza. E poi spingete queste bottiglie di da 2 litri, 1,5 litri, uno, fate un pochino voi, certo mezzo litro è veramente niente, ma se volete va bene lo stesso, le alzate verso l'altro, verso l'alto, riscendete fino alle spalle e avrete fatto questo esercizio, il primo della Rochipirina 500 di oggi, e quindi vi faccio gli applausi. Adesso continuate a farne qualcuno, qualche ripetizione, fra poco ci risentiremo per il secondo esercizio.

TSO con la sua Sto diventando una bestia segue la Rokipirina 500 e soprattutto gli esercizi della rubrica In forma con la Rokipirina 500. E al 3791 600 190 l'amica Isabella mi manda una foto e dice: ehi, ci sta provando, sta provando a fare lo shoulder press e lo sta facendo con una boccetta piccolissima, quella del disinfettante. E mi dice che non sente molto l'esercizio. Sì, ma è perché forse non lo stai facendo bene, non lo stai facendo bene, sicuramente è l'inclinazione delle braccia. Ma il secondo esercizio di oggi invece sarà il plank, signori e signore della radio del rock italiano. Vi servirà sì per allenarvi, tornare in forma, eccetera, eccetera, ma anche per fare un esercizio che comunque è un esercizio bello tosto, ginnico e provante. Ma ve lo faccio fare vicino al pavimento, che d'estate è sempre più fresco, e quindi ringraziatemi per questo. È un esercizio isometrico fondamentale per il rinforzo del core, il famoso core, gli addominali profondi, obliqui, lombari, spalle, glutei. Insomma, fa veramente tutto quanto questo plank benedetto. Come si fa? È facile. Gomiti posizionati direttamente sotto le spalle, corpo dritto dalla testa ai talloni, addome e glutei fortemente contratti per evitare di inarcare la schiena. Ecco, questa posizione la tenete per 20, dai 20 ai 60 secondi e vi sarete allenati ed allenate, tornate in forma con la Rokipirina 500 e avrete anche fatto un esercizio fondamentale, molto utile per la parte del core che però è vicino al pavimento, al fresco pavimento, quindi lo so, prego, lo so, è un esercizio che fa bene a tutti e tutte. Dai, qualche secondo e ritorniamo qui.

Come cantano i Velvet nella loro boy band? Beh, fanno un passo, danno il fiatone, ma perché non si allenano e non ascoltano la Rochipirina 500? Voi invece potete dire il contrario, e proprio per questo vi ringrazio a tutti e tutte voi che siete all'ascolto di questo programma, anche in questo afosissimo, caldissimo, estatissimo, che non si dice, ma chi se ne frega, venerdì 26 giugno 2026, si è sentito che stavo dicendo 26 giugno 26, insomma vabbè, il caldo ovviamente fa un brutto effetto anche a me, ma la prima ora ormai l'abbiamo superata a grandi falcate, siamo entrati ufficialmente nella seconda. Questa settimana, visto che è estate, stanno cambiando un pochino di cose, il nostro grande Massimo D'Addetzio, al quale faccio un immenso ed enorme applauso, sarà con noi, ti terrà compagnia, ma anticiperemo di qualche minuto. Quindi dopo il prossimo break, dopo il break delle 18 e 15 minuti, dopo il classico, uno dei classici di Radio Rock Italia, arriverà a deliziarci con la sua, la nostra bellissima rubrica sul mondo del bartending. Ma invece adesso voglio raccontarvi un'idea fantastica che arriva direttamente da Tokyo, dove alcuni dipendenti sono stati invitati dai propri capi ad andare al lavoro in maglietta e pantaloncini. Va bene, sì. Fra poco vi spiegherò tutto quanto per filo e per segno. Questo era solo un piccolo spoiler.

0: Dance Bambolina. Ebbene sì, perché Tokyo vuole rivoluzionare uno degli ultimi simboli del lavoro giapponese: il completo formale.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, perché per affrontare estati sempre più torride e contenere i consumi energetici, l'amministrazione della capitale giapponese, Tokyo, ha lanciato una versione potenziata del programma Cool Beads, invitando dipendenti pubblici e aziende a sostituire le giacche e cravatte con abiti più leggeri, fino ad arrivare a polo, t-shirt e perfino pantaloncini corti.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Ma siamo impazziti, ma questo caldo fa male? Allora, l'iniziativa nasce dall'incrocio di due emergenze, ovvero il cambiamento climatico, da una parte, sta rendendo il caldo giapponese, ma mondiale, sempre più estremo, lo stiamo percependo anche noi, e l'aumento dei costi energetici legato alle tensioni internazionali. E beh, ma i cittadini e le cittadine di Tokyo, o tutti, insomma, la popolazione di Tokyo, saranno contenti o contente di questa idea? E beh, fra poco ve lo dirò, voi rimanete lì.

Zetta stressata, ecco, Zetta fosse a Tokyo in questo momento storico, in questo periodo storico, magari lei chissà se accetterebbe questa proposta del Cool Beats, ovvero che alcuni dipendenti sono stati invitati dai propri capi ad andare al lavoro non più con l'abito formale, ma addirittura polo, t-shirt, pantaloncini corti, che è una cosa per il Giappone molto molto particolare. Infatti, tuttavia, insomma, questa proposta ha acceso un dibattito culturale veramente grande. Da una parte molti lavoratori e lavoratrici apprezzano maggiore comfort e praticità, dall'altra una parte dell'opinione pubblica considera i pantaloncini incompatibili con la professionalità. Ma su, allora sapete cosa vi dico, cari amici e care amiche dell'opinione pubblica, che non volete questa iniziativa? Allora tenetevi il caldo, se vi sta bene così.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: State ascoltando Rocky Tirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
4: Ed è così soprattutto perché sta per arrivare il momento del nostro grande Massimo D'Addezio, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo del bartending. E proprio in questo caso, beh, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alla premiata Forneria Marconi con È Festa,
2: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Maria Marconi, uno dei nostri classici, dei classici di Radio Rock Italia, il secondo per quanto riguarda la Rockabilly 500 in questo venerdì 26 giugno 2026, ma è festa perché è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro grande Massimo D'Addezio. Buon pomeriggio Massimo!
1: Ciao, buon aperitivo!
0: Come stai?
1: Alla grande!
0: Oh, che bello, alla che grande. Bello! È bello... Dimmi, scusa, non ti ho sentito.
1: Ho appena preparato un cocktail, ho preparato 35 litri di cocktail.
0: Wow, e di
1: ho
0: che
1: lavato
0: cosa?
1: Tutti i materiali, adesso sto con la mia corona.
0: Eh?
1: E questo è cioè, vedete quei film americani, no? Dove
0: sì,
1: c'era
0: il bascone.
1: Che viene ucciso perché viene, stava da solo dentro a questo
0: certo.
1: palazzo dove sono
0: certo.
1: più ufficiali. Ecco, adesso è così. Certo. Dentro un palazzo dei 70.000 metri quadri.
0: Bello.
1: Da solo. E io la mia corona adesso a rilassarci insieme a voi.
0: Bene, dai, bene, per questo ti ringrazio. Il momento di svago te lo prendi insieme a noi. Questo è un grandissimo piacere e onore.
1: Ma ti devo dire una cosa:
0: dimmi.
1: Che per me la BFM è stato. L'ho conosciuto in maniera totalmente casuale.
0: Sì.
1: Ma sono stati proprio un click per la mia vita. Perché mi ha insegnato. Cioè, mi ha insegnato. Ho capito, insieme a un viaggio che ho fatto con la canzone della BFM, che la vita andava presa proprio di petto, no?
0: Bello.
1: E cioè, dovevi ballare come se fosse un cazzo di tango, no?
0: Esatto.
1: La vita così.
0: Esatto.
1: E praticamente mi trovavo sotto una montagna e mi ero stufato perché era troppo lungo il percorso, l'affrontai andando dritto, arrivato sopra, a momenti proprio ci lasciavo le penne, però io arrivo sopra, l'unica stazione che prendeva il mio Walkman con la radio che stava sempre con me trasmetteva Impressioni di settembre
0: bella,
1: di BFM
0: bella.
1: Da lì è iniziato il viaggio con la BFM. Vai col tango, ciao a tutti, vai.
0: Bello, bello, grande. Guarda, per me potremmo anche parlare di questo tutto il tempo. Però intanto io voglio chiederti, prima di iniziare il viaggio con te nel prossimo talk, che cocktail hai fatto, tutti questi litri di cocktail?
1: Allora, è un cocktail analcolico in realtà,
0: okay.
1: Che è una base per poi poter essere servito sia analcolico che invece con diversi distillati bianchi.
0: Okay.
1: Ed è a base di sciroppo di passiflora, di passion fruit, però quello colombiano, quello giallo, molto profumato, che si usa in pasticceria. E poi un liquore analcolico a base di camomilla romana,
0: wow.
1: E succo di lime e succo di limone, perché si bilanciano, danno questa acidità, un po' si ammorbidisce con il lime.
0: Certo.
1: E lo serviremo per il rally di Roma,
0: che
1: ospiteremo qua al Chorus,
0: sì.
1: Anche se io non ci sarò.
0: Certo.
1: E quindi sono venuto a preparare la base per fare appunto questa festa grandissima.
0: Bene, bene,
1: ci sarà il 5 luglio.
0: Che bello, quindi già, giustamente, preparativi così grandi, è giusto già portarsi avanti. Senti, piccolo spazio pubblicità, ti dice qualcosa?
1: Guarda, me ne voglio quasi di bere un po' di...
0: Quella che dirà adesso il comandante Vasco Rossi, ne parlavamo prima fuori onda, quindi dai, deliziamoci in tutti i sensi con la sua voce, con le bollicine di Vasco e poi ritorniamo qui, pronti e pronte per viaggiare insieme a te.
1: Ti voglio bene, ciao.

0: Beh, che dire, Massimo, il piccolo spazio pubblicità l'abbiamo fatto con le bollicine di Vasco e quindi siamo pronti e pronte con molta carica che dà la Coca-Cola e a partire con te, insieme a te, insomma, questo viaggio, il viaggio nel mondo del bartending, quello che ci fai fare ogni bel venerdì che si rispetti. Io sono veramente curioso dove andremo questa settimana.
1: Guarda, adesso non lo so neanche più io, ma hai ributtato questa canzone
0: sì.
1: all'estate del 1986, alle prime pomiciate, con questa ragazza incredibile,
0: sì.
1: C'era Vasco Rossi. Allora stasera andiamo con un viaggio,
0: sì.
1: E partiamo dall'Argentina.
0: Wow.
1: In Argentina c'è un cocktail, uh-huh. che si chiama il Fernandito.
0: Sì.
1: Il Fernandito è a base di Fernet Branca. E tutti dicono, ah, Fernet Branca non mi piace, è troppo amaro, troppo speziato. Invece questo è miscelato con la Coca-Cola.
0: Vedi.
1: Esattamente 40 e 120 di Coca-Cola. 40 millilitri di Fernet Branca e 120 di Coca-Cola. C'è pure chi se lo fa half and half, 50 e 50.
0: Sì.
1: Però è estremamente dissetante. Il Fernet ha questa capacità di aromatizzare e di funzionare benissimo con la Coca-Cola e mi ricordo quando la Contessa Branca mi disse in un salone dell'Hotel de Russy dove lavoravo tanti anni fa, mi disse: Massimo, ma che ne pensa se questo cocktail lo chiamiamo il Fernandito? Le diverte questo nome? E si guarda, è un po' un bel nome. E loro, la famiglia Branca, aveva aperto già in Argentina da diversi anni degli stabilimenti di produzione del Fernet Branca. Tanto era la richiesta locale del Fernet per fare questo cocktail e ancora oggi, dopo almeno 50 anni, è ancora richiestissimo, proprio il drink nazionale argentino, il Fernandito.
0: Che bello, allora, ti meriti l'applauso, guarda, mi ha fatto venire i brividi e giuro che non è per il condizionatore a 24 gradi, non è per quello... È per questa bellissima veramente storia e ti ringrazio per questo che ci hai appena raccontato. E quindi con il Fernandito iniziamo questo viaggio. A questo punto mi viene da chiedere quale sarà il prossimo, ma come ben sai ce lo dirai dopo il prossimo brano.
1: Certo,
0: già è partito,
1: certo.
0: Sta arrivando, quindi preparatevi, non muovetevi da dove siete, anche perché fra poco continueremo il nostro viaggio.

0: Man del dolore post-operatorio, la cover della Fragole Buone Buone del grande Luca Carboni, che credo ti è piaciuta questa canzone, vero Massimo?
1: Non so. Un pochetto, perché anche qui mi ha riportato a quei periodi in cui si pomiciava, no? Che tu dicevi alla ragazza, tu metti con me?
0: Guarda, anche perché è dell'84, due anni prima dell'estate di prima, quindi siamo lì, siamo lì.
1: E poi c'è stato, io lo incontrai, ci siamo conosciuti con Luca Carboni in un concerto su Roma, e stavo con questa fidanzata che lei amava Luca Carboni, ci regalò questa maglietta. Sì. Quando siamo tornati poi in sala a vedere il teatro, lo spettacolo, ci hanno rubato.
0: No.
1: Sì, perché ha dato l'entusiasmo, certo. Insomma, ci hanno rubato. E lui poi alla fine ce l'ha rimandata con un CD, è stato carinissimo, grandissimo, veramente.
0: Beh, anche Luca. Perché vedo le foto, un gran figo, cioè nel senso, quindi è anche giusto che lei sia stata innamorata di Luca Carboni, anche seppur in maniera così lontana.
1: Io ero contento che lei fosse innamorata di Luca Carboni,
0: sì.
1: Ma ti devo raccontare questa cosa qua.
0: Una volta
1: stavamo facendo naturismo, e lei stavamo sulla spiaggia in Corsica, al telefono con una sua amica, e fa: oh, ma qui ci stanno certi pezzi. Adesso ovviamente mi ha dato nessuno. E ovviamente io ho accettato anche questo.
0: Vedi.
1: Riconosco i miei limiti.
0: Sportivo.
1: Ci siamo. Il prossimo cocktail.
0: Sì.
1: Il prossimo cocktail.
0: Dall'Argentina andiamo in?
1: Andiamo in Tennessee.
0: Wow.
1: In Tennessee, quindi saliamo negli Stati Uniti e andiamo con il Jack Daniels, che ha fatto questo cocktail fantastico che è il Lynchburg Lemonade, sempre anche questo qua molto estivo. Lynchburg Lemonade è un cocktail, ragazzi, pazzesco, perché Jack Daniels consiglia di fare 30 di Jack Daniels, 30 di triple sec, 30 di limone, succo di limone ovviamente, sì, 30 sì. di sciroppo di zucchero,
0: okay.
1: 30 sarebbero i millilitri,
0: certo. Sì, sì.
1: Shakerati e poi finito con bitter lemon, quindi questa limonata che potrebbe essere quella che noi, per noi è una lemon soda, dentro un bicchiere grande con tanto ghiaccio. E questo, ragazzi, vi dico che se state in Tennessee, cioè avete caldo, vi state a mangiare delle costolette di manzo,
0: wow, certo.
1: con sopra questa salsa che ti rimane attaccata alle dita, ad un abbinamento che è la fine del mondo.
0: È veramente terribile. No, questo te l'applaudo, perché devo dire che sicuramente vorrò provarlo. Certo, arrivare fino nel Tennessee è un po' fuori dal raccordo, però chissà, magari quando ci vedremo, non lo so, più in là.
1: Ma lo sai, a Roma c'era un posto, si chiamava Planet Hollywood.
0: Sì, come no.
1: Negli anni 90, 2000.
0: Sì.
1: E praticamente sì, era esattamente il 96, 97 quando aprì.
0: Certo.
1: E praticamente noi tutti i barman andavamo lì, perché per noi era un mondo proprio, era pirotecnico come ambientazione, cocktail incredibili, e ci prendevamo, fatto dal buon Adriano, il barman delle

0: che c'era lì, il Lynchburg Lemonade e le ribs mangiate
1: buone,
0: così,
1: era
0: un altro mondo, un altro mondo.
1: Ecco che sale la fame, questa volta stavi cercando di non farmela venire ed è arrivata. Vabbè, comunque dai, piccolo intermezzo musicale e poi ritorniamo con il nostro viaggio. Quindi voi rimanete lì, non spostatevi assolutamente.

0: Beat Club. Non so, Massimo, trovi che sia un bel nome Beat Club? Non lo so, io preferirei Chorus. Bello. Chorus Club, secondo me è meglio. Senza club, Chorus. Secondo me. Peccato che non ho l'effetto del violino, altrimenti lo avrei messo. Ma insomma, siamo passati dall'Argentina al Tennessee. Adesso dove ci porti? Dove ci porterai?
1: Ah, guarda, io me ne andrei tranquillamente a New York.
0: Okay.
1: A berci un bel Sea Breeze.
0: Okay,
1: ok. Il Sea Breeze è un cocktail che c'ha un'origine negli anni 50-60,
0: sì,
1: quando una ditta che si chiamava Ocean Spray mm-hmm, cominciò a produrre il succo di cranberry.
0: Certo.
1: Il succo di cranberry viene malamente tradotto come succo di mirtillo americano,
0: mm-hmm,
1: ma non è mirtillo, il cranberry è mortella.
0: Ah.
1: La mortella è una bacca che cresce a ridosso dell'oceano,
0: sì,
1: e subisce l'innalzamento del mare che va ad alta marea,
0: mm-hmm,
1: che va a dare questa sapidità alla bacca, perché
0: sì,
1: allaga i campi, e questa bacca è estremamente acida quando tu la vai a prendere fresca, ma se fatta appassire, quindi la concentrazione di zuccheri, e ci fai poi il succo, viene questo succo dissetante, né troppo dolce né troppo acido, perfetto.
0: Buono.
1: Tant'è vero che ha avuto il suo massimo fulgore negli anni 70, 80, 90 negli Stati Uniti, perché si beveva cranberry juice, vodka e un piccolo chunk di lime, un pezzettino di lime premuto lasciato dentro,
0: mm-hmm,
1: cadere. Questo cocktail era iconico negli Stati Uniti, e poi ci fecero questo cocktail che si chiamava Sea Breeze, e quindi era cranberry, vodka e succo di pompelmo, e il Bay Breeze, che era invece la versione con il succo d'ananas, il cranberry e la vodka.
0: Certo.
1: E che succede? Che noi, quando abbiamo aperto l'Hotel De Russie nel 2000 in Italia, l'Ocean Spray non c'era, e c'era questo steward della Delta Airlines,
0: sì,
1: che ci portava la busta, il brick di Ocean Spray, la bottiglia di Grey Goose, e noi in cambio gli davamo un sandwich, ovviamente lo pagavamo,
0: certo,
1: il sandwich, qualcosa da bere, e il telefono, e lui si faceva le sue chiamate in Italia, no? Però ogni settimana ritornava e ci portava questa cosa. I clienti che venivano dagli Stati Uniti e che trovavano a Roma la Grey Goose Vodka e l'Ocean Spray impazzivano, ci finiva
0: sì,
1: in un quarto d'ora quando lo tiravi fuori.
0: Sì,
1: tant'è
0: sì,
1: vero che poi dopo abbiamo cavalcato l'onda e siamo andati alla grande, sempre al top.
0: Come sempre, beh, Massimo, che dire. Guarda, c'è chi al 3791-600-190, il nostro numero WhatsApp, preferisce il Fernet Branca proprio dall'inizio che hai detto. C'è chi preferisce invece un po' più dolce. Insomma, alla fine hai accontentato tutti e tutte con qualsiasi tipo di gusto. Beh, che dire,
1: certo,
0: che dire. Intanto ti ringrazio. Secondo, ti auguro buon viaggio. E terzo, chissà la prossima settimana se in qualche modo riusciremo a sentirci telefonicamente. Vediamo, sarebbe veramente un intervento on the road. Lo scopriremo.
1: Guarda,
0: solamente la prossima settimana. Giusto.
1: Lo scopriremo solo vivendo.
0: Esatto, come disse qualcuno.
1: Coso.
0: Esatto.
1: E io spero, cioè, ci facciamo questa sorpresa.
0: Dai.
1: Vediamo come saranno i collegamenti, perché insomma la zona è un po' impervia, diremo
0: sì,
1: dove siamo se ci riusciamo.
0: Esatto.
1: E niente, io mi diverto sempre con voi.
0: Anche
1: con
0: noi.
1: Te, grazie sempre.
0: A te.
1: Senti,
0: dimmi.
1: Fernandito,
0: sì,
1: col Fernandito,
0: sì, sì,
1: dillo a quello del 371-741,
0: sì, esatto,
1: e ci potrebbe abbinare una buona carne argentina condita con sopra il chimichurri.
0: Buono,
1: il chimichurri è questo,
0: certo,
1: condimento, capito,
0: certo,
1: di prezzemolo, olio e peperoncino,
0: certo,
1: un goccetto di limone.
0: Buonissimo.
1: E quello proprio mette pace su tutti.
0: È come, direbbe, come si direbbe, è a morte sua
1: a morte
0: del chimichurri,
1: esatto,
0: cioè, diciamo,
1: cioè,
0: del
1: chimichurri, no,
0: esatto,
1: del,
0: no, esattamente. Massimo, grazie davvero, grazie ancora una volta, buon viaggio, vediamo la prossima settimana come riusciremo e se riusciremo, e che dirti, grazie veramente immenso, un grazie immenso.
1: Grazie a voi, vi voglio bene, bevete poco, bevete bene.
0: Bene, grazie Massimo, ciao, buon viaggio, a
1: ciao,
0: presto, ciao.
1: Ciao.

0: Acciaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Questo è Rocky Pirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Ed è così, soprattutto dopo l'imprescindibile e fondamentale intervento del nostro Massimo D'Addezio, che ringrazio ancora una volta. Ecco, in questo caso, quando succede questo, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce alla scimmia con Mono Locale.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

La scimmia monolocale, rock band nata a Treviso nel 2015 che nel corso degli anni ha visto vari avvicendamenti tra i componenti che attualmente sono 4, 2 del nucleo originale e 2 aggiunti in corsa. Pensate un po', 2 più 2 uguale 4. Hanno condiviso il palco con molte importanti band alternative rock italiane, pubblicato 3 album. Questa monolocale inaugura il loro nuovo capitolo ed, essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma soprattutto essendo la seconda della Rocky Pirina 500 in questo venerdì 26 giugno 2026, beh, grandi applausi così vigorosi da sventolarsi l'uno con l'altro e l'uno con l'altra, insomma gli uni con gli altri, l'uno con l'altro, eccetera eccetera. Mettetela voi come più preferite. Ma allora, oggi sì, è venerdì, però è arrivato. Ieri abbiamo parlato con il nostro massimo esperto di fantacalcio, che ha fatto un intervento mondiale, come ormai da qualche settimana. Abbiamo parlato del nostro Giappone. Ieri c'è stata la partita del Giappone. Com'è andata? Beh, se non la sapete, non l'avete visto tramite il web, fra poco ve lo dirà proprio lui.

0: Linea 77 con la loro Vertigine. Ma vi avevo promesso un intervento così vocale del nostro fantastico massimo esperto di fantacalcio, col quale ormai da un paio di settimane, due o tre se non sbaglio, ci sta parlando delle curiosità del mondiale, e stiamo tifando dalla settimana scorsa il nostro bel Giappone, che all'inizio, no, sì, era forte, però non è che si dava fra le preferite. Noi invece adesso stiamo sognando in grande, amici e amiche della Ruchipirina 500 e della Radio del Rock Italiano. Infatti ecco che il nostro fantastico massimo esperto ci dice la sua.
1: Ciao Lele, ciao. Ecco un piccolo intermezzo del tuo fantastico esperto.
0: Vai.
1: E niente, anche se oggi non è il mio turno di intervenire, ho voluto mandarti questo bellissimo vocale solamente per dirti che il nostro carro del Giappone continua ad andare avanti. Ieri pareggio 1-1 con la Svezia e si passa come seconda.
0: Mamma mia.
1: Però adesso il gioco si fa duro.
0: Ora è vero.
1: Bisognerà affrontare il Brasile. Però
0: mamma
1: noi
0: mia.
1: A testa bassa e andremo avanti. E che dire? Gambare Nippon! Dai forte Giappone!
0: E allora non sappiamo neanche il perché, ma abbiamo iniziato a tifare il Giappone come vincitore, come campione del mondiale 2026, come cantavano i Jam Boy nella loro Holly e Benji.

0: palla, il portiere si tuffa.
1: E poi speriamo gol, perché noi speriamo che vinca il mondiale il Giappone. Così, col fantastico Massimo, esperto di fantacalcio, abbiamo deciso di tifare il Giappone in questo mondiale 2026. Ma come potete sentire dal sottofondo, ebbene sì, è arrivato il momento di ricordarvi del Championship Vinyl in collaborazione con quel fexino Federico Clemente, che non è altro di Alta Fedeltà, che si è inventato questo campionato dei dischi, degli album, che in questo 2026 compiono un anno tondo, e a sfidarsi in questa semifinale di questa settimana ci sono mio fratello e figlio unico del 76 di Rino Gaetano e la pazzia, la voglia, la pazzia, l'inconscienza e l'allegria sempre del 76 della grande Ornella Vanoni. Voi potete votare al 3791 600 190, oppure nelle mie storie, io sono l'eletto, le mie storie di Instagram. Insomma, non vi ho fatto ascoltare ancora nessuna canzone di questi due album, stavo aspettando il momento giusto, e allora ecco qui, signori e signore della radio del rock italiano, Ornella Vanoni. A questo punto

0: pazzia, beh, title track, se si può dire, ovviamente, dell'album che sta competendo in questo Championship Vinyl, ovvero La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria del 1976, che vede sfidarsi, insomma, vede questa competizione in questa semifinale di questa settimana contro mio fratello e figlio unico del grande Rino Gaetano, che per ora sulle mie storie di Instagram, io sono l'eletto, è in vantaggio rispetto a Ornella Vanoni, che voglio ricordare ovviamente anche con queste sue uscite.
1: Un momento,
2: non so se arrivano a tale.
0: Ecco qua. È proprio noi in questo istante con questo caldo. Però voi potete continuare a votare fino alla fine del programma. Poi ovviamente con il buon fexino Federico Clemente di Alta Fedeltà conteremo i voti e vedremo chi passerà questa semifinale. Ma intanto ci sono delle croccanterie, delle curiosità per quanto riguarda La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria proprio della Vanoni. Sì, perché La voglia era il chitarrista tocchigno per via del suo approccio instancabile e virtuoso allo strumento. La pazzia era la stessa Ornella Vanoni, imprevedibile, viscerale, appassionata. L'incoscienza apparteneva a volte alla Vanoni, altre volte allo stesso Bardotti nel lanciarsi in un'impresa simile. E l'allegria era il poeta Vinicius de Moraes con il suo spirito bohemien e il bicchiere sempre pieno e la gioia di vivere. Siete ancora in tempo per votare al 3791-600-190 sulle mie stories di Instagram. Io sono l'eletto. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria della Vanoni del 76 contro mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano. E a proposito di mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano, ovviamente anche a proposito della par condicio, prima vi ho fatto ascoltare Ornella Vanoni, adesso è arrivato il suo momento con Berta Filava, Rino Gaetano.

0: Rino Gaetano, Berta Filava, direttamente dall'album, ovviamente, Mio fratello e figlio unico del 1976, che sta combattendo in questa semifinale contro Ornella Vanoni, sempre del 76, La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Ma c'è qualche curiosità anche riguardo all'album Mio fratello e figlio unico, sì, perché il cane Maremmano in copertina, sulla copertina originale dell'album, compare Rino Gaetano seduto accanto a un grosso cane pastore Maremmano, con quel fascio di luce famosissimo, no? Ecco, quel cane non era del cantante, ma apparteneva a un pastore che si trovava nei pressi della sede della casa discografica RCA su via Tiburtina a Roma, e Rino decise di includerlo nello scatto per sottolineare visivamente il tema della solitudine e della genuinità della vita reale. Comunque voi potete ancora votare al 3791 600 190 quale album preferite fra i due, fra Mio fratello e figlio unico di Rino Gaetano oppure La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di Ornella Vanoni. Potete farlo nel nostro, grazie al nostro numero WhatsApp, ma anche sulle mie stories di Instagram. Io sono l'Eletto. Beh, a voi la scelta, questa ardua scelta. Vediamo chi passerà questa semifinale del Championship Vinyl, idea di Federico Clemente di Alta Fedeltà. Ed è la scelta, proprio come canta il grande ed immenso Caparezza.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini.

La scelta che ormai rimane a voi. Ecco, se scegliere Ornella Vanoni con il suo album La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria del 1976, oppure Mio fratello è figlio unico del grande Rino Gaetano. Votate al 3791 600 190 o sulle mie storie di Instagram. Io sono l'Eletto. Rock Spot.

0: 878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Ed è così, soprattutto alle 19:16 minuti di qualsiasi venerdì. Ecco, in questi casi la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Franco Battiato, il maestro, con la sua Voglio Vederti Danzare.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Voglio vederti danzare, uno dei classici di Radio Rock Italia e il terzo ed ultimo, finalmente, meno male, della Rockipirina 500 in questo caldissimo venerdì 26 giugno 2026. Ebbene sì, insomma, il Championship Vinyl è ancora aperto, votate, o al 3791-600-190 la vostra preferenza per questa semifinale, oppure lo potete fare anche nelle mie stories di Instagram, ovvero io sono l'eletto. Ma visto che sono le 19:20 minuti, beh, significa che ci stiamo per addentrare, amici e amiche della Radio del Rock Italiano e della Rockipirina 500, nella tundra, quella brutta e schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Quindi armatevi fino ai denti che fra poco entreremo proprio lì,
1: Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi, parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome, scrive di musica commerciale.

0: avevamo ragione.
1: Lo stato sociale Vasco Brondi fottuti per sempre. Bene, sì, perché ci stiamo proprio per addentrare lì, nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente e caldissima del trash e del gossip italiano. Ma prima di entrare là direttamente, c'è una notizia che arriva fresca fresca dal web, ovvero, ve ne ho parlato tempo fa, delle nozze di Dua Lipa e Callum Turner.
2: Non mi interessa.
1: Lo so.
2: Non mi interessa.
1: E stanno alternando mete da cartolina a luoghi, quindi diciamo stanno andando un po' in giro per la Sicilia, se lo possono permettere, e fanno bene. Quindi alternano queste mete da cartolina a luoghi già celebrati nella commedia anni 90. E c'è una foto sul web di Dua Lipa che è in una vasca che è molto molto iconica. Sì, perché è la stessa vasca che, in cui Christian De Sica, quando faceva Barabba, insomma, ci ha dormito dentro, nei panni di Barabba ci dormiva dentro, no? Il senza tetto che viveva di espedienti proprio in questa scena iconica qui. Eccolo.
3: Cosa ci fai qui? Hai fatto
1: stessa
3: il bagno col chinotto.
1: Bagno col chinotto.
3: No, mi sono messo a dormire qua perché il letto è troppo morbido.
1: Certo.
3: E qua mi ci ritrovo meglio.
1: Esatto. E quindi vasca di Dua Lipa. Non so se Dua Lipa sapeva questa cosa. Vabbè, Dua, sei all'ascolto della Rookipirina 500, come fai ogni giorno dalle 17 alle 20, ovviamente qui su Radio Rock Italia. Ora sai che lì prima di te ci ha dormito Barabba, che però era Christian De Sica. Oh, tra poco ci entriamo veramente nella tundra del trash e del gossip italiano, quindi preparatevi.
4: Mi hanno visto bere a una fontana.

proposito dei viaggi, del viaggio di nozze di Dua Lipa con il nuovo marito, Lucio Dalla canta disperato, erotico, stomp. Ma vi siete preparati e preparate, perché stiamo per entrare non nella vita di Dua Lipa, anche perché quella era una notizia che vi ho sparato così, perché mentre ascoltavo così fuori onda delle canzoni ho visto che c'era questa notizia e ve ne dovevo parlare assolutamente, ma adesso invece ci addentriamo proprio lì. Infatti è arrivato il momento più iconico della rubrica, ovvero quello di dire 3, 2, 1, sigla!

chi sarà invece la protagonista della rubrica di oggi? Allora, oggi devo dire una cosa prima di dirvi la protagonista. Il gossip tutto intero mi ha fatto uno scherzetto, perché voi sapete, no, che io di solito festeggio solo i compleanni delle persone sconosciute. Oggi questi maledetti del gossip mi faranno in qualche modo festeggiare anche una persona. Certo, stiamo parlando del gossip e trash italiano, quindi non è che vi sto parlando di questo grandissimo personaggio, ma la protagonista di oggi è Alessia Mancini. Ebbene sì, che ha compiuto ieri 48 anni, quindi non lo dico perché io faccio gli auguri solamente alle persone sconosciute. In parte potrei farlo anche a lei, però comunque. Ha compiuto gli anni e nelle stories di Instagram ha svelato la sorpresa del marito Flavio Montrucchio, con cui è sposata dal 2003, madonna, e da cui ha avuto due figli, Mia, 18 anni, e Orlando, 11, che l'hanno lasciata bocca aperta questa sorpresa, sì! E dice: devo uscire sempre la mattina del mio compleanno, perché al rientro nel patio di casa trova un bellissimo allestimento con palloncini dai colori pastello e numero degli anni compiuti in una gustosa torta. Mamma mia, che sorpresona! Ma che sorpresa? Ma che sorpresa è? Fermi tutti, che sorpresa è? Devi uscire di casa? Esci di casa, come? Esci di casa! Ma che cavolo di sorpresa è? Comunque, non è questa la parte croccante della rubrica del trash del gossip italiano di oggi. Pensate a che cosa arriveremo, a che punte toccheremo. Sì, perché questi del gossip, dicono anche proprio minuziosamente, dettagliatamente, ci raccontano com'è la casa di Mancini Montrucchio. Vabbè, dai, tra poco ve la spiego, rimanete là.

0: l'amante, non chiamarmi bella e tranquilla l'amante, che non lo farò mai, tranquilla, tranquilla. Ma poco fa, prima di spoilerarvi questa notizia che riguarda Alessia Mancini, il suo compleanno, ma soprattutto la sua casa, che adesso vi narrerò, al 3791-600-190 la nostra amica Isabella mi ha mandato una sorta di poesia cantata, citando insomma la notizia di Dua Lipa di poco fa, ed è questa.
1: Dua Lipa.
0: Non posso aggiungere nient'altro che grandi applausi. Sia Barabba, Dua Lipa, Ligabue, mamma, c'è di tutto, c'è di tutto. Ma torniamo alla casa dei Mancini Montrucchio. Montrucchio e Mancini, fate un pochino voi, tanto alla fine
2: va bene lo stesso.
0: Sempre di quella casa vi sto parlando, perché gli amici e le amiche del gossip, i gossipari e le gossipare, ma secondo me sono degli agenti immobiliari, perché altrimenti non si capisce. Allora dicono, la sua casa a Roma racconta molto del suo stile. Già partire con un articolo così, mamma mia, elegante, ordinato e contemporaneo, ma con un'atmosfera calda e vissuta. Che vuol dire? Non si sa. Cioè, vabbè, continuano, dagli ambienti più conviviali come la cucina e il salone fino alla zona notte e alla cabina armadio. Ogni spazio segue una linea precisa fatta di colori neutri, va bene, contrasti scuri e arredi essenziali. Il risultato è una dimora moderna e funzionale, dove design non appare mai freddo ma pensato per la quotidianità. Ah, che dire? Non avrei mai descritto una casa così, però evidentemente oltre al gossip si occupano anche di agenzie immobiliari, perché altrimenti, ma come ti viene in mente di parlare di una casa in questi termini? Ma invece, a proposito di termini, fra poco io vi racconterò la storia, questa storia, questa casa e il compleanno di Alessia Mancini, grazie a una poesia. Quindi rimanete lì, non andatevene, dai.

senza di te. Infatti senza la poesia non si può andare avanti. Non può terminare ovviamente la rubrica, quella sul trash e il gossip italiano. Sì, perché insomma vi ho raccontato, no, la storia di Alessia Mancini, ex Velina, che ha compiuto gli anni ieri. Quindi non dirò quella parola, perché io festeggio solo i compleanni delle persone sconosciute. Come ho detto prima, potrei anche farlo con lei, perché alla fine non è che sto parlando di questa entità così, così grande. Ma io sono offeso dal gossip intero. E sì, infatti, il titolo che ho dato alla poesia che vi sto per far ascoltare riguarda tutta questa storia, e soprattutto l'ho voluta chiamare Tiri Mancini, perché non si fa così gossip, non si fa. E Tiri Mancini, la poesia, fa proprio così. Ad allietare questa giornata a grandi e piccini ci pensa l'ex velina Alessia Mancini, che ha festeggiato il compleanno nella sua casa con una sorta di festa a sorpresa, organizzata dal marito Flavio nel loro splendido patio, che a quanto pare non è la parte migliore della loro conviviale magione. Esiste un articolo sulla loro abitazione che non vi ripeterò perché ho intenzioni buone, ma una cosa cattiva comunque la piazzo, e vi confido che della loro casa non me ne frega proprio un cazzo. Però me lo estirpate dalla bocca, per forza. Come posso essere tranquillo su una notizia?

0: pezza rock and roll come quello che ci piace a noi, quello che piace a noi, il rock and roll, il buon vecchio e caro rock and roll, ovviamente solo italiano, ovviamente quando siamo di qua. Ma, oltre al rock and roll italiano, al 3791-600-190 a quanto pare piacciono le poesie. Infatti la nostra amica e poetessa La Bisogna Isabella mi manda questa bella poesia riguardante Montrucchio e Alessia Mancini, che fa: Mancini e Montrucchio, non è un barbatrucchio, la donzella non è più giovincella, 48enne fresca fresca, e si chiama Alessia, non è Francesca. Lui con le ali da gabbiano dovrebbe andarci piano piano, ma in fondo pensavo qualcosa di assai allegro, di quei due non me ne frega un cazzo, per sempre e fino a Montenegro. E non è manco lontano, Isabella, Montenegro, pensa, non è neanche così lontano. Ma adesso è arrivato finalmente il break dell'ultimo mamma mia, è arrivato il momento dell'ultimo break, finalmente, per la Rocchipirina 500 di oggi, poi novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e ultimi minuti della Rocchipirina 500.
1: Rockstar. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: È così, e soprattutto quando mi impappino come mai, ecco, in quel caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, meglio per voi, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai This Eternal Decay con Breathe in Silence.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: This Eternal Decay, Breathe in Silence, questo singolo di avvicinamento al nuovo album, in totale saranno 7, questo è insomma il quinto per la band di Riccardo Sabetti, Andrea Freda e Alessio Schiavi, accompagnato dalla premiere esclusiva del videoclip ufficiale sul celebre portale internazionale di musica alternativa postpunk.com. E ovviamente, essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ma soprattutto l'ultima della Rocchipirina 500 di questo venerdì 26 giugno 2026, beh, si meritano degli applausi a scena apertissima, quasi spalancata, per i This Eternal Decay, la loro Breathe in Silence. Ma io so, visto che sono ormai in dirittura di arrivo, sta per arrivare la fine della Rocchipirina 500, soprattutto di questa puntata settimanale, l'ultima puntata settimanale. E beh, io so che tra di voi serpeggia qualcuno e qualcuna che non è qui dalle 17 in punto, io lo so, lo sento, vi percepisco, ma tranquilli e tranquille, intanto non mi biasimo, avrei fatto la stessa cosa, ma io, dato che sono di animo buono, voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma. E oggi, in questo venerdì, è successo proprio tutto ciò.
1: Nella puntata di oggi della Rocchipirina 500 di questo venerdì 26 giugno 2026 ci siamo allenati con informa con la Rocchipirina 500. Vi ho parlato di una trovata intelligente per far fronte al caldo direttamente da Tokyo. C'è stato il nostro Massimo D'Avezzo in Championship, Vinyl Boy, solito dosi e poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rocchipirina 500 di questo venerdì 26 giugno 2026. Ve l'ho detto, lo so, è il recappone finale, è velocissimo. Magari non capite niente, ma l'unico modo per capire tutto è stare qui dall'inizio.
2: Originally, what's up on now? Whatever in the MC, sì, J-Ax.
3: Quando vedi che sei solo a sto mondo, quando il mondo

0: 31 e Reverendo con Gente che spera, chiudono, proprio chiudono a chiave la Rochipirina 500 in questo venerdì 26 giugno 2026, nel quale io vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto di questo programma anche in questo caldissimo venerdì, in questa chiusura settimanale. Ovviamente l'appuntamento è a lunedì 17:20, non con me ma con Federico Clemente, che mi sostituirà degnamente con me martedì prossimo, sempre solito orario, solite cose, ma rimanete perché c'è Irene con i suoi mega hertz che vi intratterrà fino alle 22. Buon fine settimana lungo, ciao!
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato?
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 2, non diventa 1000.

0: Megahertz.
1: Frequenze musicali
0: e vibrazioni d'anima.
2: Ci siamo, 20 in punto, anzi quasi 20 e 01, questa nuova serata di Radio Rock Italia con Megahertz.

All You Can Hate Choices, che bell'inizio. Buonasera a tutti ragazzuoli miei, come state? Nuovo appuntamento serale di Radio Rock Italia. Ogni venerdì siete in compagnia della sottoscritta, ovvero di Rene Worms, che vi darà, spero, su con il morale per queste due orette, dalle 20 alle 22. Eh sì, e poi quindi a me l'onere e l'onore di concludere anche la settimana di Radio Rock Italia. Tanta bella musichetta targata Radio Rock Italia. Abbiamo anche la manina più veloce del West questa sera. È quella del buon Matteo. Matteo, buonasera, sei stato velocissimo, rapidissimo, quindi adesso penso a un simpatico cadeau da poterti offrire per ringraziarti dell'ascolto. La Municipal, protagonista di questo inizio apocalittico, chi lo sa? Finirà tutto quanto, questo è poco ma è sicuro, lo dicono anche loro.

0: Municipal finirà tutto quanto e vi ricordo anche che potete ascoltare Radio Rock Italia in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android. E siamo anche in streaming su RadioRockItalia.it, in FM su 96.6 Roma nel nono municipio, su tutto il litorale laziale. E mentre una simpatica zanzara mi ha letteralmente, ve lo giuro, letteralmente massacrata, ci risparmiamo le brutte parole, brutti pensieri con i Colle del Fomento, Fit Chaos One. Questa è una bella combo, Miglia e Promesse da Adversus, un bell'album uscito nel 2018, ci sta tutta.
1: Perché abbiamo miglia da percorrere.

Bel pezzo e vede la partecipazione di Chaos One, altro artista che mi piace molto, è prodotto da DJ Crame. Il titolo richiama esplicitamente, bene sì, il celebre verso della poesia Stopping by Woods on a Snowy Evening di Robert Frost, Miles to Go Before I Sleep and Promises to Keep. Che bella pronuncia in inglese, ho miglia da percorrere e promesse da mantenere. E quindi Colle qui hanno confermato anche che da questa poesia è stata tratta una bella ispirazione diretta dal brano. L'idea nacque anche dopo la visione del film Death Proof di Tarantino, in cui questi versi vennero anche citati, quindi tanta robina qui dentro, in un brano di qualche minuto, 4 minuti e qualcosa. Abbiamo veramente tanta storia anche del cinema e della poesia. Ma qui al 3791-600-190 mi scrivono già tante belle persone. In seconda posizione mi si piazza la nostra Isabella. Isabella, buonasera, grazie tante dell'ascolto. E poi abbiamo al terzo posto in podio questa sera Buon Godai. Godai, buonasera. Che belli, siete tutti già pronti per cenare? Eh sì, e dai, forza, forza. Una bella insalatona e passa la paura. Comunque... sto leggendo un bell'articolo, perché le zanzare non pungono alcune persone, ne parliamo però tra un pochino, perché questa è una cosa che veramente non mi spiego.

0: Rock Spot.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: State ascoltando
6: Megahertz.
5: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
7: Ecco in arrivo il primo classico, andiamo veramente tanto indietro nel tempo, lo facciamo veramente con grande classe, con Fabrizio De André.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Prima del giudizio, questo ci insegna il buon Fabrizio, anzi ci insegnava il buon Fabrizio De André con Il Pescatore, uno dei suoi brani più celebri, che ve lo dica a fare. Ma nel frattempo, chi di voi riesce a perdonare? Io le zanzare veramente poco poco. E perché solo alcune persone vengono colpite da questi terribili insetti, che saranno anche utili per l'ecosistema, ma veramente tanto disturbanti per noi esseri umani. Perché la superficie della pelle è coperta da milioni di microrganismi, ragazzuoli miei, cosa che voi ignoravate fino a questo momento, che non sono distribuiti uniformemente sulla pelle e che sono diversi in quantità e qualità da persona a persona a seconda del patrimonio genetico, come anche a seconda della dieta, dello stile di vita e dei cambiamenti ormonali. Bella questa cosa della dieta, mi piace. Questi microrganismi hanno la capacità di convertire le secrezioni delle ghiandole sudoripare in diversi composti chimici volatili. Allora, cosa succede? Il cosiddetto sangue dolce, quindi, è ciò che attrae di più le nostre amiche zanzare. Quindi uno studio condotto in Gran Bretagna, secondo questo studio prestigiosissimo, le zanzare sono particolarmente attirate dall'acido lattico, acido urico e ammoniaca, sostanze presenti nel sudore che ciascuno di noi produce in quantità diversa. Ma che bellezza, ragazzi, proprio all'ora di cena! Eppure l'anidride carbonica è un altro fattore che attira le zanzare e che il nostro organismo produce attraverso la respirazione, con la traspirazione che le zanzare riescono a rilevare fino a 50 metri di distanza. Pensate un po', le persone in sovrappeso sono le più colpite, avendo uno scambio maggiore di ossigeno anidride carbonica, mentre i bambini vengono in media punti di meno degli adulti. Ma c'è una novità: uno studio pubblicato su Journal of American Medicine ha stabilito che bere una lattina di birra aumenti in maniera significativa l'attacco da parte delle zanzare, perché queste ultime sono particolarmente attratte dall'odore del corpo modificato dall'assunzione dell'alcol. Beh, beh, beh, beh, beh. E adesso veramente divertiamoci.

Pezzone di Motta, Roma stasera, uno squarcio di vita notturna e diurna da parte di questo grandissimo artista. Mi spiace anche spezzare la poesia di questo brano parlando anche di zanzare, di cose anche un po' dolorose. Si parla anche di dolore fisico, di fastidio. Pare che c'entri anche il gruppo sanguigno, ragazzi miei, perché sembra che la genetica svolga un ruolo importante nel determinare se siete o se siamo una calamita per le zanzare. Infatti queste preferiscono il sangue del gruppo 0 più di quello del gruppo B e circa il doppio di quello del gruppo A, quindi 0 veramente sono finiti, finiti. Secondo uno studio effettuato da ricercatori dell'Institute of Biological Pest Control, l'85% circa degli esseri umani produce una sostanza chimica che segnala attraverso l'odore della pelle a quale gruppo sanguigno appartiene prima di essere morsi dalle zanzare. E questa cosa è meravigliosa. Beh, è meraviglioso anche come il resto degli animali nel mondo, su questa beata terra, che trattiamo bene o male, chi lo sa, un po' e un po', abbiano gli altri sensi super sviluppati. Poi sembra che c'entri anche la gravidanza, quindi le donne in gravidanza emettono il 21% in più di anidride carbonica e la loro temperatura corporea è in media più alta di circa mezzo grado rispetto alle altre. Ecco perché sono tra le vittime preferite delle zanzare. E poi sembra che c'entrino anche i colori, ma su questo vi dico no, non è vero. Allora, anche gli indumenti che indossiamo possono aumentare o diminuire il rischio di essere morsi dalle zanzare. Uno studio ha infatti rilevato che le zanzare sono attratte dai colori scuri come nero, rosso, grigio e blu. Il rosso non va, vabbè. Richiamano invece meno la loro attenzione il cachi, il verde e il giallo. Comunque no, non è così, perché io, per esempio, in questo momento ho una maglietta bianca, eppure sono stata letteralmente sterminata. È vero pure che i miei pantaloni però sono neri, quindi chi lo sa, forse un pochino c'è un 50-50 di ragione. Andiamo indietro nel tempo. Guarda un po' chi c'è. Arriva Nada con Amore Disperato. Sì. E ce lo gustiamo, dai. Pianeta estivo, che ci sta.

Forse uno dei ritornelli più inconfondibili e più famosi del mondo della musica italiana e anche a questo punto anche internazionale. E qui si parla di amore, ma l'amore forse visto anche in un'ottica anche un po' adolescenziale, la dipendenza emotiva da una relazione ormai finita o destinata a finire. L'amore quindi non controllato, ma l'amore che travolge. Mi travolgono anche i vostri messaggi, anche di empatia nei confronti di chi viene massacrato appunto da questi temibili insetti chiamati zanzare. E c'è la nostra Isabella ad esempio che ci scrive: puoi smentire chi è convinto che le zanzare pungano le persone cicciottelle? Comunque a Mappete che playlist. Grazie cara Isabella, grazie mille. Allora no, guarda, secondo me non è vero questa cosa che le zanzare preferiscano le persone magari in sovrappeso, perché ti dico anche perché logicamente non può essere vera questa cosa, perché non è vero anche che pungono le persone che sono vestite principalmente di colori scuri. Vedi me che oggi insomma ho fatto ammenda, che oggi indosso una bella maglietta bianca, che sono stata completamente... Ma ve lo giuro, è stata una Caporetto stasera, sono stata presa di mira in maniera davvero barbara e questa cosa non si fa, non si fa. Abbiamo iniziato proprio male questa serata, vabbè dai, cioè la musica che ci consola, meno male. Poi non c'è rimedio, cioè in realtà il rimedio c'è, poi ve lo spiego dopo, stasera si parla solo di questo, di zanzare.

99 poste, non c'è tempo, il tempo diventa quindi che cosa? Il simbolo di questa società che corre continuamente lasciando, ahimè, permettetemi di dirlo, poco spazio anche spesso alla riflessione, all'impegno civile, perfino alla costruzione della propria identità a volte. E soprattutto qual è la parola che va di moda? La velocità, ecco, tutto questo esprime, quindi si esprime qui una sensazione anche esistenziale, la paura che il presente sfugga di mano. E sì, è una sensazione che un po' ce l'abbiamo, abbiamo tutti, che è molto difficile da sradicare, almeno fino a una certa età. Allora, i vostri messaggini, tu dici che non fanno distinzione le zanzare, l'unico rimedio sono gli impacchi di Autan. Sì, però postumi, cioè io quelli non li ho mai fatti. In realtà un buon metodo per sopperire al dolore, frustrazione e fastidio delle punture delle zanzarine è mettersi un cubetto di ghiaccio. C'era un vecchio metodo della nonna che sosteneva che, per esempio, fare con l'unghia della mano una croce sulla bolla, che poi in realtà è una reazione allergica del nostro corpo alla puntura dell'insetto, potesse alleviare il fastidio. Ora, questo no, effettivamente non l'ho mai provato, però il ghiaccio vi dico che funziona, funge anche bene, ecco. Arrivano assalti frontali, il lago che combatte, questo bel branetto che poi ci porta dritti dritti al prossimo break e poi dopo c'è una bella

0: Rock Sport.
1: Arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
2: 20 e 46 di questo venerdì 26 giugno, in arrivo una bella formazione, il Mago del Gelato.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: novità che ci propone Radio Rock Italia, il Mago del Gelato, Batticuore, bel collettivo di musicisti con base a Milano, il marchio di fabbrica, è una miscela sonora che unisce afrobeat, funk, new jazz, anni 70, italo disco ed elettronica vintage, che rimanda molto anche ai Kraftwerk, secondo il mio umilissimo parere, colonne sonore dei polizieschi italiani del passato. Questo e tanto altro, tanta bella robina, piatto ricco, micificco, quindi novità in alta rotazione che potete trovare qui su Radio Rock Italia. Che meraviglia! Adesso ci rilassiamo un attimo, ci prendiamo il nostro tempo e ci ascoltiamo questo pezzo, perché davvero merita.
1: Se li vedi, sopravvivenza della specie, il titolo di sto romanzo. Un giro al porto quando fanno il contrabbando, nascosto al buio, uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farci un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare al caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi.

fatto un patto con il gatto, ne fa fette, Izzy, cane randagio, pezzone, era pure anche un pochino che non lo passavo, forse qualche settimana mi mancava, appena l'ho trovato ho detto no, questo lo dobbiamo assolutamente mandare, anche per lor signori che sono all'ascolto. E tra l'altro oggi capisco anche che il fil rouge, ma tutto veramente molto improvvisato, sono gli animali, quindi ci convertiamo in questo meraviglioso mondo, in questo caso degli insetti, degli altri animali. Allora, ho trovato un altro bel sito in cui ci sono varie curiosità. Allora, ho cliccato sulle curiosità sugli insetti e mi conferma che le zanzare preferiscono colori scuri. Bah. Pertanto una precauzione da prendere per evitare questi insetti è prediligere indumenti dai colori chiari, poiché il nero e di colori scuri in genere le attirano maggiormente. Ma ho trovato una chicca che non vedo l'ora di leggervi. Un rimedio, possiamo dire, della nonna per sopperire alla puntura degli insetti. Comunque, alcuni insetti che hanno più successo nella scala evolutiva, attenzione, non volano. Gli insetti che investono poco, addirittura nessuna energia nel volo, cioè nelle ali e nei muscoli che le controllano, lo fanno perché così possono concentrare le proprie energie, sapete in quale ambito? Io non so se dirvelo subito, vabbè, ve lo dico subito, nella riproduzione, ecco. Poi esistono più di 6.000 specie di coccinelle diverse nel mondo, al mondo esistono più di 6.000 specie di coccinelle appartenenti alla famiglia delle coccinellide, ecco. Questi insetti sono tutti diversi tra di loro, infatti variano i disegnini. In alcune specie di coccinelli i puntini o i disegnini non sono neanche presenti. Una falena imperatore invece, falena imperatore maschio in grado di sentire l'odore di una falena femmina fino a 11 km di distanza. E anche qui il sesso si fa il grande protagonista di Megahertz. Ma qui arriviamo veramente al dolce, appizzate le orecchie perché vi rivelo questa sera il rimedio definitivo per le punture d'insetti. Pare che spalmare una piccola quantità di feci di cane su una puntura d'insetto allevi il prurito e il gonfiore. Dopo di questo, ragazzi, buona cravatta a tutti, insomma, no, buona camicia a tutti, ecco, come diceva qualcuno.

ragazzi, io sto impazzendo letteralmente, perché sto leggendo delle cose che voi umani. After Hours, la canzone popolare, e anche a loro dico, chiedo venia, perché stasera veramente sono in grado non la riesco a dire questa cosa, sta venendo anche la dislessia, vabbè, di levare la poesia, ecco, mettiamola così, a qualsiasi branetto. Peccato, perché ne ho un paio in serbo, veramente proprio delle chicche. Leggo un po' di vostri messaggi. Comunque, se mi devo fare gli impacchi di cacca di cane, preferisco essere cosparsa di bolle e zanzare. Lo so, infatti veramente la scelta è ardua qui. Anche se stavo pensando che da qui potrebbe nascere la famosa massima che il cane è il migliore amico dell'uomo. Esatto, è proprio qui volevo arrivare, ma non solo, sto leggendo cose. Allora, anche in questo articolo qui mi confermano che le zanzare siano attratte dal gruppo sanguigno zero quasi il doppio delle volte rispetto a quelle di tipo A. Poi si parla di pidocchi pubici, mamma mia, vabbè, questa la saltiamo. I vermi luminosi pure, e allora, le formiche non hanno i polmoni, ma questo ce ne frega poco. Dunque, gli scarafaggi possono mordere gli umani, ma succede raramente. E poi sono noti anche per mangiare la carne di esseri umani, sia vivi che morti. Attenzione, io sapevo veramente che... Poi pare che in America, negli Stati Uniti, siano delle bestie veramente notevoli, altro che quelle che troviamo noi. Comunque ci sono, insomma, alcuni stati e continenti in cui... Il problema degli scarafaggi è un problemone, sono veramente degli esseri umani che ci preparano il caffè. Ma questa è simpatica, dopo che un'ape maschio eiacula durante il sesso, ragazzi miei, i suoi testicoli esplodono e il suo pene viene strappato via. Pochi secondi dopo l'ape muore, mio Dio, si dice che appunto l'appetit mort, come si suol dire, l'orgasmo, ho capito, questo non è mai abbastanza. E probabilmente madre natura ci vuole far credere anche che, insomma, provare un orgasmo davvero è un'esperienza ultraterrena.

Pezzone assoluto di Pino Daniele, Kill un buono guaglione, uno dei miei brani del Corazon. Faccio qui il mio coming out musicale, bellissimo, bellissimo. Tra l'altro un brano che raccoglie in sé blues, jazz, funk, canzoni napoletane, anche un pizzichino di soul. E non solo, anche nel testo fu proprio anche nell'epoca, nel 1979, quando Pino Daniele pubblicò questo brano, fu uno dei suoi testi più coraggiosi. Davvero pazzesco, pazzesco questo brano, pazzesco. Eh sì, ragazzi, Come on Tigre dal Bologna, ci spostiamo quindi dal sud al nord. Questo bel branetto e questo bel gruppo di cui vi ho parlato anche spesso, The Old Man, quest'oggi sottoposto alla vostra attenzione. È veramente un grande, gran bel pezzo, davvero.

Nel 2019 esce Racine, dei Khmon Tigre, un album pazzesco che vi invito ad ascoltare. Piccolo consiglio musicale della sottoscritta, in cui è contenuto anche The Old Man. Collettivo musicale di un certo livello, quindi musica artivisive, loro fanno tanto, non fanno solo musica. The Old Man, Ecce Homo, e non solo la frase che riporta, ecco, qualcuno di importante anche nella storia della filosofia, ma il titolo richiama, come detto anche da loro, rivelato anche dagli stessi Khmon Tigre, sia stato influenzato dal romanzo The Old Man di Michael Moorcock del 1969, che riflette sul mito e sull'identità e sulla costruzione della figura del Salvatore. Un bel brano sulla costruzione dell'identità, quindi anche sul rapporto tra la collettività, l'individuo, insomma tante belle riflessioni filosofiche, anche la libertà del corpo, l'evoluzione personale. Questi sono grandi temi che spesso i Khmon Tigre apportano alle loro musiche, perché poi alla fine un grande capolavoro non si legge solo nella musica ma anche nel testo, insomma non è semplice anche poter unire la bellezza di un testo che ha delle riflessioni anche di un certo spessore anche con musica altrettanta sofisticata bellezza ragazzi. Eccolo qui anche Roberto Vecchioni che si approda alle 21:10 qui di questo venerdì caldissimissimo. Oggi avranno fatto almeno 60 gradi all'ombra. È il bandolero stanco qui su Radio Rock Italia.

0: Rock Spot.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: State ascoltando
5: Megahertz.
4: Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
6: E la prima oretta di Megahertz è volata via, signora mia, ma adesso facciamo un bel salto nel passato. Guarda un po' chi ti arriva, è Blu Vertigo.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Mauri, che bel salto nel passato con i Blu Vertigo, altre forme di vita qui su Radio Rock Italia, Mega Hertz. Io sono Irene Worms e avremo ancora una quarantina di minuti, minuto più, minuto meno, da passare insieme prima che mi venga un coccolone. Godai mi scrive al 3791-600-190. Io proprio adesso ho visto un contenuto sulle date estive dei Blu Vertigo e di nuovo sto rosicando per il 18 luglio. Ah, perché tu non ci andrai? Beh, ti do una bella notizia, caro Godai, non ci sarò neanche io, me lo sono perso. Ennesimo concerto perso, e che dobbiamo fare, ragazzi? Vabbè, ce li godiamo in un altro stato, in un'altra forma di vita. Questo possiamo fare, ahimè. Ma io oggi mi concentro anche sul quell'animale un po' strambo chiamato essere umano e sulle sue piccole manie quotidiane. Infatti le manie quotidiane sono incredibili. E sapete perché? Perché tutti fingiamo di non averle, ma praticamente tutti ne abbiamo almeno 10, questo secondo studi prestigiosissimi. Ecco, ogni essere umano ha almeno 10 manie. C'è chi controlla la porta 3 volte prima di uscire, chi mette ad esempio le chiavi sempre nello stesso posto, chi non riesce a iniziare la giornata senza sistemare qualcosa, chi deve allineare gli oggetti perfettamente, chi odia vedere il numero del volume dispari. Molti ne conosco che non amano i numeri dispari, che cambia canale 2 volte solo per sentirsi più sicuro. Insomma, ci sono parecchie manie legate al corpo e anche al ritmo. Ci sono per esempio queste strane manie: fare lo stesso giro quando si cammina, bere il caffè nello stesso momento, mamma mia, è follia però, controllare il telefono appena svegli, questa vabbè ormai è diventata luogo comune e rito comune di tutti, oppure prima di addormentarsi. C'è chi per esempio quando è nervoso inizia a riordinare i cassetti, i cavi, le penne, i libri, persino se non ha davvero bisogno di farlo. E in un certo senso, volendola vedere da un punto di vista prettamente psicologico, ma si fa psicologia da 4 soldi, è come se il caos mentale venisse tradotto in un gesto concreto e rassicurante. Quindi sono quelle piccole compulsioni, non è il disturbo ossessivo compulsivo, ma poco ci manca, ecco. Altri hanno micro rituali legati alla fortuna. Questa è meravigliosa, la maglietta portafortuna, il posto fisso sul divano quando si guarda la partita, le playlist del viaggio e la penna con cui si firma sempre. Ora io veramente vorrei conoscere chi di voi firma sempre con la stessa penna. Sarei anche molto curiosa di sapere qualche piccola vostra mania. Manie che diventano anche più evidenti quando qualcosa rompe questo rituale. Perché succede? Perché nella vita non possiamo avere tutto sotto controllo. Se qualcuno ad esempio ci sposta gli oggetti sulla scrivania, il disagio è sproporzionato rispetto all'evento. Se ci cambiano, che ne so, il barista, il posto del pranzo, il percorso in macchina, ci sentiamo in un certo senso anche quasi traditi. Eppure dietro questi dettagli c'è una verità molto umana, cioè che noi esseri umani non cerchiamo solo la comodità, ma cerchiamo questa parola e questo status mentale, la prevedibilità. Il rituale non è sempre una fissazione, a volte è un modo elegante anche per dire al mondo: così mi sento al sicuro e non c'è niente di male. Le manie infatti rivelano anche quanto siamo contraddittori: vogliamo la libertà ma amiamo in un certo senso la routine. Ci avete mai pensato a questa cosa? Vogliamo la novità ma ci tranquillizza il solito tavolo, la solita tazza, il solito posto. E forse abbandonare la nostra coperta di Linus, e forse abbandonare per la novità, come si dice, è meglio. Si chiude una porta, si apre un portone, però non si sa quello che c'è dietro questo portone, e non sempre noi questo portone abbiamo davvero voglia di valicarlo.

in senso psicologico, quando si parla di manie, di solito ci si riferisce a delle piccole compulsioni che non rientrano necessariamente nel disturbo ossessivo compulsivo, quindi questo dobbiamo anche un po' tranquillizzarci tutti. Qualora poi ce l'avessimo, insomma, voglio dire, come diceva qualcuno da vicino, nessuno è normale. Allora, sono più che altro anche delle abitudini rigide o comportamenti ripetitivi legati soprattutto all'ansia anche, al bisogno di controllo, alla riduzione dello stress. Non sono necessariamente quindi disturbi, diventano disturbi quando sono molto frequenti, intensi e interferiscono nettamente con la vita quotidiana. Allora, alcuni dei più comuni sono ricontrollare le porte, finestre, gas, luce, macchina, d'estate anche il ventilatore o l'aria condizionata. Poi rileggere messaggi e mail più volte prima di inviarli. Eh sì, questo è vero, ci si ritrova. Questi sono per esempio due gesti molto comuni, ossessioni, le chiamiamo anche un po' così simpaticamente, spesso legate al bisogno di essere sicuri al 100% di quello che si sta facendo. Poi ci sono le ossessioni legate al lavaggio e alla pulizia eccessiva. Lavarsi le mani più spesso del necessario, pulire oggetti o superfici anche se già puliti e tanto altro. C'era un programma in TV, lo davano qualche tempo fa, mi ricordo una volta facendo zapping quando ancora avevo e guardavo la televisione, malati di pulito, una cosa del genere. Insomma, le ossessioni delle persone, tra questi c'erano molte persone che avevano questa ossessione della pulizia, che insomma, vabbè, spesso rilassa pulire, però insomma anche basta. Ordine e simmetria, mettere gli oggetti perfettamente allineati per colore, per esempio anche l'abbigliamento, metterlo per colore, per taglia, come se fosse un negozio. E qui c'è del disagio se qualcosa è fuori posto o diventa simmetrico, e spesso dà una sensazione anche di poca completezza. Poi c'è la ripetizione mentale o comportamentale, quindi ripetere le parole, le frasi, le azioni finché non sembra giusto, però questi sono comportamenti che un po' ci levano dall'ansia. Chiedere spesso le conferme degli altri, cercare continuamente informazioni online per ridurre i dubbi, soprattutto informazioni mediche, cosa che non dovremmo mai fare, però purtroppo alzi la mano che non l'ha mai fatta in vita propria, Oh, arriva lui, Samuele Bersani, che ci spiega e ci racconta una bella storia nata nella strada, una storia anche di solidarietà e di amicizia fraterna.

anche un po' commovente. Chicco e Spillo di Samuele Bersani qui su Radio Rock Italia, 3791 600 190, numeretto magico questa sera. Ah, ma poi mi sono scordata, mi sono dimenticata, chiedo Venia, i regalini per voi, soprattutto per Matteo, il che si è collocato come vincitore, manina più veloce del West. Allora datemi un po' di tempo e vi giuro che vi trovo veramente una sorpresona questa sera. Che forse, ecco, forse l'ho trovato, però prima Prozac più piango. Eccoci qua, un po' di punk italiano fatto veramente tanto troppo bene.

È nel 1998 uscì questo album, Acido Acida, che conteneva appunto il singolo Acida, diventato un grande successo radiofonico e televisivo anche. E da quest'album, quest'oggi, abbiamo tratto anche Piango, The Prozac Più. E Acido Acida, questo album, arriva in un momento in cui l'Italia, in Italia esplode l'ondata alternative rock, punk, pop, chi più ne ha più ne metta. E quindi hanno portato i Prozac Più, e tanto ci mancano, un suono punk immediato, accessibile, con questi suoni disturbanti a volte, malinconici, ma anche ironici. E tanta nostalgia abbiamo di questa bella band, davvero. Ecco, adesso balliamo un po' perché ci siamo commossi troppo, ricordando una band che purtroppo per motivi molto noti non esiste più, ne esiste un'altra, e ok. Arriva Raffaella Carrà con Pedro, e sì, si balla.

anche qui siamo nel 1980, un brano che è diventato virale, che fu virale anche nel all'epoca, e lo è diventato anche nel 2020 grazie a remix e social media. Ma questo brano originale è diventato veramente un classicone della produzione discografica di Raffaella Carrà. La storia racconta una storia molto semplice. Una turista straniera arriva in una città immaginaria tipo Santa Fe e incontra un ragazzo di nome Pedro che le fa da guida. Lui l'accompagna in giro, la coinvolge nella scoperta della città. Tra i due nasce, come ovvio che sia, un'attrazione immediata, e quindi la storia e anche la canzone si trasforma in una breve ma intensa storia d'amore che non finirà mai, perché Pedro è ancora un pezzone tutto da ascoltare ma anche da ballare, perché poi alla fine pezzo estivo che non ha un evergreen, ecco, che non passa mai. E si sta facendo tardi, dobbiamo andare speditissimi. Arriva il momento anche di Rino Gaetano, tra una compulsione ed un'altra, questo mio fratello e figlio unico, questo capolavoro assoluto di album. E quest'oggi ci ascoltiamo Sfiorivano le viole.

0: Rock Sport.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Questa è Megahertz. Frequenze musicali e vibrazioni d'anime.
5: Ultima novità per quest'oggi, venerdì 26 giugno, Megahertz, arriva Fabri, Vibra.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Arriva anche Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari con Goya, alta novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Ma cosa succede il 26 giugno nella storia della musica? Ad esempio nel 1977 a Indianapolis Elvis Presley, tanto per citarne uno, sale sul palco di quella che diventerà la sua ultima esibizione pubblica. La cosa poi alla fine impressionante è che nessuno quella sera sapeva che sarebbe stata l'ultima volta, il 26 giugno quindi 1977. Elvis aveva solo 42 anni e sarebbe morto appena 7 settimane dopo, il 16 agosto 1977. Durante il concerto poi eseguì classici come Jailhouse Rock, Don't Be Cruel e Can't Help Me Fall in Love. Per gli storici del rock effettivamente quella data è diventata il simbolo della fine di un'epoca. Non è stato soltanto l'ultimo concerto di Elvis, è stato il tramonto della prima vera superstar globale della musica moderna, e questo ce lo dobbiamo davvero ricordare, quanto Elvis Presley abbia veramente influenzato poi la musica futura. Paul McCartney e Stevie Wonder nel 1982 fanno un duetto che continua a occupare la vetta della Billboard americana. Oggi la canzone viene ricordata soprattutto per il suo messaggio di integrazione razziale. Qual è questo brano? Ebony and Ivory. L'idea del brano era molto semplice: testi i tasti bianchi e neri del pianoforte che convivono in armonia, quindi perché non dovrebbero farlo anche le persone? Una bella associazione di idee. Negli anni '80 fu un enorme successo commerciale, ma anche un brano molto discusso. Alcuni lo considerano geniale per la sua immediatezza. Altri invece lo giudicano forse troppo ingenuo. Sta di fatto che più di 40 anni dopo tutti la conoscono ancora.

0: Non potevamo concludere in maniera migliore con questa splendida cover ad opera di Riccardo Sinigallia, ma l'amore di Enzo Carella, vabbè, e ci commuoviamo, veramente bellissima, bellissima. E non è semplice coverizzare, tra virgolette, alcuni brani, poi alla fine resi celebri da artisti immortali, e qui Riccardo Sinigallia devo dire che veramente non si è risparmiato. Ragazzuoli miei, il mio tempo è scaduto, sempre mille corna facendo, perché non si sa mai, per quanto mi riguarda l'appuntamento è venerdì prossimo, puntuali, sempre belli, precisi, profumati e pettinati un po' meno, dalle 20 alle 22 con Megahertz. Per quanto riguarda invece il palinsesto di Radio Rock Italia, vi ricordo sempre che saremo attivi da lunedì di nuovo con Marco Bosco, Giuda Lebrande, e poi via a seguire tutto il palinsesto. Un saluto a tutti ragazzuoli, buona serata e fate bravi, ciao ciao.
1: Avete ascoltato
2: Megahertz,
1: frequenze musicali
2: e vibrazioni d'anime.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Io sapevo per informazione certa che ogni dolore con il tempo si sopporta. Non c'è ferita che rimanga sempre aperta e la memoria per fortuna spesso è corta, perché gli amici sanno sempre cosa dire. Tipo ci siamo già passati tutti quanti, sai, i primi giorni sì ti sembra di impazzire, ma poi vedrai, ringrazio il cielo andando avanti. Così da 5 anni vivo consumando un'incrollabile fiducia nel futuro. Con un sorriso vedi che sto conciliando al vago senso che ho di averlo preso in culo. Però ti dicono, le donne sono tante come negroni, no, milioni di miliardi. Poi scusa, lei non era mica entusiasmante, ma là che adesso beato te potrai rifare.

Milo, un 10 bordo. Dice, che palle, parli sempre di sta tizia, ma fai qualcosa, almeno leggiti un giornale. Io sì li leggo, ma che vuoi, non c'è notizia, e non mi sembra in fondo inutile e banale. Però ci provo, mi convinco che è un errore, non si può vivere inchiodati ad una croce, ma poi di muovermi alla fine non ho il cuore, e per

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono usciti gli articoli

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Stanno a Natale, volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare. Mia moglie che puzzava di brodo vegetale. E il cane che pisciava sui fogli di giornale. Perché spesso a Natale mi viene il magone. Con le luci, il presepe, tutte quelle persone. Con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali. Col boccone sempre in bocca, come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, i ragazzi profumati in attesa del

t'ho incontrata, mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta sta con me. Me so

mannaggia a te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante volte avresti chiuso puta caso?

0: notte insieme, mentre la radio parla. Se stare insieme ci fa bene, o se è meglio darla. Queste serate in cui dimentichi tutti, volo su strade di panorami distrutti.
1: Fari di notte, fari di notte, fari di notte, fari di notte.

0: Radio Rock Italia.
1: Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto, ossa del tempo in frantumi, la notte della terra vista dal sole. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia.

Non è forse vero che serve tanto amore per cogliere la bellezza nonostante tanta miseria? Fare pace col vuoto ed affrontare la realtà, lo sai come si fa?

fosse figlio tuo. Non so di saperlo finché non lo dico. Non so di saperlo finché non lo sono. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto. Il vento soffia forte sul giardino.